ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

Buongiorno, sono le 6. Buongiorno, ben ritrovati in questo giovedì 9 di luglio. Come state? Avete dormito bene? Avete passato una buona notte? Molto molto calda, eh? Ieri sera c'era anche il favonio, ieri almeno, nel sopraceneri, ma l'avevano detto i colleghi di Meteo Svizzera, quindi questo vento caldo, soprannominato Fön, perché effettivamente sembra quando ti mettevi di fronte a un asciugacapelli in certi momenti. Ieri, tra l'altro, termometro alla mano, avete in mente quei termometrini laser? Sono andato a misurare dietro casa, c'è una fontana che prende praticamente il sole dalle 8 del mattino alle 8 e un quarto di sera quando scende il sole. E sono andato a misurare il sasso, perché l'altro giorno ci ho appoggiato là una gamba e devo dire che mi sono un pochettino scottato. Era a 48 gradi ieri, cioè non ci credevo nemmeno io, una cosa micidiale. Quindi questa specie di pioda di sasso fatta che fa il contenitore della fontana, 48 gradi. E dopo, quando è andato via il sole, sì, c'era un po' di arietta, però ieri era praticamente una di quelle serate con il ventilatore puntato direttamente in faccia. Chi ha l'aria condizionata era l'invidia di Ruben Bassi, però l'abbiamo portata a casa, ci siamo addormentati anche ieri sera in qualche maniera, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, è l'estate, è vero che una volta non faceva così caldo, ne avevamo parlato anche con la Lolli e tutto, no? Che ci ricordavamo delle estati un pochettino più fresche. Dopo c'erano stati anche i momenti a 40 gradi, ricordo ad esempio nel 2003 quando c'era stata quell'estate torrida, caldissima, eh? Adesso buongiorno anche a Jamming, buongiorno. Allora, la mia macchina ieri dopo il lavoro, 43 gradi. Ah, difatti pensavo che fosse il contatore dei chilometri sul viaggio, in mente quello che puoi azzerare, cos'è, 430? No, 43 gradi. Mamma mia, sì, dopo spero che non avete i sedili in pelle, che non avete i sedili in pelle in questo caso, perché rischi di restare attaccato là. Partiamo subito con la musica, torniamo a inizio anni 2000. Era il 2003 con Tike e questa Brand New Jones.

Arctic Brand New Jones dal 2003 e c'è Ivan che dice sì, ricordo bene l'estate del 2003 anche perché ero a scuola reclute al Ceneri d'estate, sempre vestiti lunghi, l'ho sentita particolarmente. Dai Ivan, come detto i granatieri sono fatti per soffrire e di conseguenza anche se fa un pochettino più caldo, anzi solitamente a loro piace, no, questa così, questa parte dove si soffre un pochettino di più, perché se fa freddo, troppo freddo, sì, la temperatura giusta non ci piace ai granatieri perché loro devono essere sue, giustamente soffrire realmente, quindi o tanto caldo o tanto tanto freddo. E sì, però chiaramente in quell'estate mi ricordo che c'erano stati diversi problemi anche su chi, chiaramente per chi lavorava all'esterno. Penso ad esempio a coloro che lavorano sulle strade. L'altro giorno ho comunque visto un carpentiere che stava stendendo della carta catramata su un tetto con il classico cannello, che già quello li scalda, cioè ti va bene magari in autunno o in inverno, se di così, che ti butta un po' di calore. D'estate credo che ne faresti anche a meno. Tra poco andiamo a vedere, visto che ieri non ci sono state partite, ma chiaramente le notiziuole così arrivano, ci sono quelle che sono simpatiche, così proprio notizia da macchina del caffè. Adesso però ancora una canzone, Fabulous di Meek, che abbiamo imparato e stiamo imparando ad apprezzarla in questo 2026. Questa qua è fresca fresca, è appena uscita.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Fabulous, Mick, e stavamo dicendo che ieri sì, non ci aspettate, è arrivato un messaggio. Ah, ok, ma allora cosa c'è da lamentarsi? C'hai anche l'aria condizionata. Non erano i granatieri, stavi facendo le patenti per i camionisti e i mezzi erano senza aria condizionata e finestrini aperti. È vero che solo gli ultimi, quelli più nuovi, hanno l'aria condizionata. Nel 2003 di sicuro i mezzi dell'esercito non ce l'avevano, quindi erano dei bei scatoloni che sotto il sole cocente si scaldavano come dei forni, effettivamente. Comunque, visto che non ci sono state partite, però adesso iniziano, no, anche le notizie che ognuno vanno un po' a spulciare tutti i paesi. E c'è questa cosa qua, mi fa molto ridere, perché ogni ottavo di finale è stato vinto dalla nazione, attenzione, ascoltate bene, con più pecore per chilometro quadrato. Quindi qui ho scoperto che la Svizzera ha più pecore per chilometro quadrato rispetto alla Colombia. Questo chiaramente penso che sia dovuto anche al fatto che il territorio è un attimino più piccolo e così questa statistica che chiaramente può sembrare qualcosa di correlato, in realtà non lo è. Si chiamano in statistica queste qua correlazioni spurie. Ne abbiamo parlato qualche anno fa, cioè sono delle relazioni tra due variabili, tre, che sembrano così all'occhio collegate tematicamente, ma in realtà non esiste nessun nesso logico. Un esempio famosissimo che ha anche fatto nascere poi una leggenda, possiamo chiamarla così, è il fatto legato alle cicogne e al numero di nascite, perché nei paesi del nord Europa c'è una forte correlazione tra il numero di cicogne avvistate e il numero di neonati. Chiaramente le cicogne non portano i bambini, ma che cosa succede? La spiegazione è arrivata anni e anni dopo, con il fatto che le famiglie con i neonati piccolini riscaldano maggiormente le abitazioni d'inverno, mantenendo i camini sempre accesi per mantenere una temperatura un pochettino più alta, rendendo così i tetti più caldi e attraenti per le cicogne, soprattutto durante l'inverno. Quindi sono quelle cose che ti dici, ma sì, ma è vero, cioè cos'è che è successo? Però in realtà non c'è nessun nesso matematico su quello che succede, eh? E vabbè, però mi ha fatto molto ridere il fatto che c'è qualcuno che si è messo lì e ha detto, ma aspetta, adesso vediamo un po', quante pecore per chilometro quadrato hanno queste nazioni, e lo facciamo per tutti gli ottavi di finale, andiamo a vedere, guarda là, quelle che hanno vinto sono quelle nazioni che hanno più pecore per chilometro quadrato. E adesso dai, il grandissimo, questa qua è ideale per il mattino perché ti mette subito di buon umore, anche se sei un po' così. Ascolti Bob Marley con One Love dal 1978, inizia a ondeggiare un attimino e ti godi il momento.

Bob Marley, One Love, appunto 1978, One Love anche quello per la nostra nazionale. Intanto vi do qualche news, poi ve le ripeteremo, così uscirà bene l'informazione. Sabato notte noi la seguiremo anche da qua, dallo studio, e così per magari qualcuno che è a casa, accende la radio, guarda la partita, però vuole un po' di musica, una voce amica, noi saremo qua a tenervi compagnia dalle 2.45, quindi facciamo la preparazione con voi e poi guarderemo la partita assieme, o meglio seguiremo la nazionale assieme. In più, per chi andrà a vederla a Mendrisio, sappiate che c'è una sorpresa, perché ci saranno i nostri Michael, Maxi B e Luchino che verranno a fare un po' di casino assieme a voi, verranno a mettere un pochettino di musica per aspettare quel momento, aspettare il calcio d'inizio, ci saranno i gadget, ci sarà tanta allegria per questa festa, questo momento storico. Io inizio a dirvelo, poi dopo ve lo ripetiamo, usciranno tutte le comunicazioni anche ufficiali, che così vedrete anche gli orari e tutte queste cose. The Bowser, Addicted to Your Love.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
7: L'infotraffico. Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, c'è un pochettino di traffico nel solito, solito tratto sulla A2 tra Mendrisio e Melide Bissone. Dopo il raccordo di Mendrisio si circola senza particolari problemi, almeno quello che vedo dalle webcam, quindi non temete se siete un po' incolonnati all'altezza di Mendrisio. Dopo si torna a circolare.
0: Radio 3i. Ogni emozione.
8: Solo tua.

0: Brooke Fraser, e noi siamo pronti per andare a vedere che cosa ci dicono le stelle.
1: Astrotris.
0: L'astrotris di oggi, quindi il nostro oroscopo, come sempre andiamo un po' a spulciare quelli che sono i segni, a vedere che cosa ci dovrebbe riservare la giornata. Oggi in terza posizione abbiamo la Vergine. La Luna porta conferma i risultati, Mercurio sostiene i documenti, Marte sconsiglia la fretta, controllate ogni cifra, in coppia chiarite una spesa estiva. Il Cancro, seconda posizione, la Luna porta accordi e risposte utili, Mercurio agevola i contratti, Saturno rallenta, non sollecitate chi non decide, in coppia gestite le spese estive con buon senso, quello sempre, eh. Il Toro oggi al primo posto, la Luna operativa ma intollerante, spinge Giove a spendere poco, Venere accentua le gelosie sul lavoro, usate dati precisi, in coppia le ferie ma che non siano una gara, eh? Attenzione. Poi abbiamo in quarta posizione i Pesci. La Luna porta conferme ai miglioramenti economici, Mercurio e Sole favorevoli. Presentate richieste o definite delle partenze. In coppia prevalgono dialogo e collaborazione. Abbiamo i Gemelli in quinta posizione. Venere è favorevole all'ultimo giorno. Giove porta vantaggi. Marte rende decisi. Un buon momento per prenotare le vacanze a buon prezzo. Il Capricorno, sesto posto. La Luna vi porta delle conferme, ma Mercurio richiede attenzione, eh? Il Sole segnala un pochettino di stanchezza, procedete con metodo, in coppia definite bene le spese senza fare dei drammi. L'Ariete, settimo posto, Marte accelera le trattative e le consegne, Giove porta proposte vantaggiose, Venere all'ultimo giorno scalda la coppia e favorisce incontri fisici. Uella. Il Sagittario, ottava posizione, Venere e Giove sono favorevoli, ma Marte aumenta la fretta e la tensione. Valutate i tempi con cura. Moderate lo sport in serata. Viaggi improvvisati. Attenzione, servono i documenti. La Bilancia, nono posto. Venere favorevole all'ultimo giorno. Giove offre occasioni professionali. Mercurio però mi è un po' ostile. Attenzione ai documenti, eh? Quindi non dimenticate il passaporto. In coppia scegliete insieme le ferie. Il Leone, decima posizione. Abbiamo la Luna che rende faticosi gli accordi, Venere vi protegge l'immagine, Marte aiuta a reagire. Non fate dell'orgoglio un principio e controllate acquisti e prenotazioni. Abbiamo anche l'Acquario, undicesimo posto. La Luna è ostinata, Venere e Giove in opposizione amplificano le distanze. In coppia cercate un confronto diretto e onesto, senza fingere indifferenza. Chiude lo Scorpione, dodicesima posizione. La Luna porta contrasti e decisioni difficili. Venere accentua le gelosie. Mercurio aiuta a chiarire. Non controllate il partner. Sul lavoro evitate gli scontri. Quindi questa qua è la situazione odierna. Andiamo ancora a sentirci un pochettino di musica adesso con Venerus e Angelina Mango. Questa è la loro Sentire. Canzone bella, è da mattinata. Quindi chi è che... incontri fisici, l'Ariete. Mamma mia, Arieti, siamo fortunati oggi. Con questo caldo sarà così, doppio piacere.

Reach Up for the Sunrise. Loro sono i Duran Duran con questa bella canzone che dà un bel ritmo alla nostra mattina. Buongiorno ancora a tutti, anche quelli che si sono appena collegati qui su Radio 3, si sono appena sintonizzati. Buongiorno a due verso nord, siamo fermi a Maroggia. Allora, è arrivata una segnalazione da Via Swiss che parla di traffico fino alla galleria del San Salvatore, traffico congestionato. Non so se hanno già acceso i semafori o questa mattina hanno acceso i semafori. Comunque vedo il serpentone all'altezza di Maroggia, perché lì c'è una di quelle famose webcam. Vedo che a Bissone, per esempio, non c'è in giro nessuno in strada. Quindi immagino che siano stati accesi i semafori per dosare il traffico. Tra poco si ripartirà. Se vedete qualcosa, notate qualcosa, 079-449-9537. Noi continuiamo con la musica e dal 2004 arriva lei, Angoon, con la sua Undress Me.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
5: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: Eau de Toilette Dolce e Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49 franchi e 90 invece di 137.
6: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.

Al Jarreau, L is for Lover, 1986, questa qua quanto viaggiava negli anni 80, questa qua faceva innamorare, faceva la colonna sonora per vari innamoramenti, per varie serate, così. Andiamo ancora rapidamente sulle strade per vedere un po' quello che succede. Beh, allora, segnalazioni nuove non ne sono arrivate, quindi c'è traffico, sì, un pochettino sulla A2 tra Mendrisio e Melide Bissone. Adesso vedo che dalle parti di Maroggia il tutto si è liberato, si è tornati a circolare, diciamo, senza particolari disagi. Forse, visto anche la caldazza, tanti iniziano a lavorare prima, quindi il momento di traffico di punta è un attimino anticipato. Poi vuoi che un po' di gente è in vacanza, un po' di gente via, un po' di gente e quindi qualcuno in meno sulle strade ci sarà, e di conseguenza quelli che possono iniziano a lavorare prima, visto anche l'allerta canicola che dovrebbe tenerci in scacco ancora per qualche giorno, che poi tra l'altro ne finirà una, piove due giorni, poi ne arriva un'altra, cioè non facciamoci troppe illusioni, ormai sarà un'estate caldissima come quella che cantavano gli 883. Ma noi adesso ascoltiamo Madame e Marrakesh con Volevo Capire.

Grazie a Luca, intanto che arriva con il suo messaggio sul traffico. Buongiorno, si viaggia, che è una meraviglia, poca roba anche a Mendrisio, dai che giovedì. E poi si dice sì, effettivamente i cantieri iniziano prima, giustamente, perché lavorare alle 3 del pomeriggio a stendere l'asfalto potrebbe essere un pochettino così problematico, e di conseguenza magari un po' di gente si mette in moto un attimino prima. Rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore arrivano adesso, quelli di Via Swiss, penso che fossero riferiti a prima, però era quel momentino. No, e dopo chiaramente ora che arriva la comunicazione, che validano, fanno il comunicato, chiaramente arriva adesso. Adesso io posso dirvi che da quello che vedo con le webcam si circola veramente, che è una meraviglia, quindi grazie mille. Salutiamo anche gli amici e colleghi di Via Swiss. A bien. Io vi lascio con questa bella canzone di Rihanna con Kanye West e Paul McCartney. Noi ci risentiamo dopo con il The Noon. Ciao.

0: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
1: Detersivo per piatti svelto, 930 ml, 99 centesimi solo con Fidelity Card. Bagno schiuma Vidal, 500 ml, 1 franco e 29 solo con Fidelity Card.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
8: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla.ch.
11: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
12: Ticino News.
11: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Brucia il Medio Oriente, nuovo attacco americano in Iran nella notte. Tutti gli aggiornamenti con Alessandro Cocca.
13: Gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo l'Iran. L'offensiva militare segue l'ordine del presidente statunitense Trump ed è una risposta agli attacchi contro le navi mercantili e civili che attraversavano lo stretto di Hormuz. Questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se succederà di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente, ha minacciato l'inquilino della Casa Bianca su Truth. Non sprecate energie che affonderete ancora di più, sono invece le parole del capo negoziatore per l'Iran nella complicata trattativa con gli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, poi minacciato, si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. La tensione dunque alta, come riporta la TV di Stato iraniana. Le guardie rivoluzionarie hanno comunicato di aver risposto sul campo e colpito 2 basi statunitensi in Kuwait e 2 in Bahrain.
11: E nell'ultimo aggiornamento del Comando Centrale delle Forze Armate statunitensi pubblicato poco fa, l'esercito ha comunicato di aver colpito circa 90 obiettivi militari in Iran, compresi sistemi di difesa aerea. Voltiamo pagina, rete tram treno del Luganese. Dopo che il Tribunale federale ha respinto la richiesta di effetto sospensivo, l'avvio dei lavori preliminari è dunque confermato per la metà del mese di ottobre. Insieme al direttore Claudio Zali, Filippo Siusli parla proprio dell'inizio del cantiere.
14: Ma la prima cosa che vedranno sarà in zona tra Bioggio e Manno la traslazione della strada cantonale verso montagna, quindi vedranno probabilmente fare degli scavi, abbattere il muro di sostegno esistente e la costruzione di uno nuovo, appunto, più discosto. E dopo, l'anno prossimo, ritengo che ci sarà spazio per l'inizio dei lavori veri e propri e la prima opera da realizzare naturalmente è la galleria.
15: Dal punto di vista adesso giuridico e amministrativo, vede ancora dei problemi per questa rete tram treno o tutto si tratterà di lavori e come farli?
14: C'è ancora un problema, ma non dipende più dal cantone, un possibile problema. Le procedure che RTTL S.A. sta svolgendo per l'attribuzione degli appalti di progettazione esecutiva e poi di esecuzione dei lavori sono naturalmente anch'essi soggetti a possibili ricorsi, quindi teoricamente sono ancora possibili gli inciampi, ma mi auguro proprio tanto di no.
11: I mondiali, dopo un giorno di pausa, questa sera a Boston prendono il via ai quarti di finale con la sfida tra Francia e Marocco. Domani toccherà invece alla Spagna e al Belgio, mentre nel fine settimana il programma si completerà con i match Norvegia-Inghilterra e soprattutto Argentina-Svizzera.
0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano. L'infotraffico.
11: A causa del traffico intenso ci sono rallentamenti al momento sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord.
10: Ben ritrovati, buona mattina. Buona mattina Maxi.
12: Buongiorno Michael, buongiorno Giallo.
10: Come stai Gianluca?
11: Sto bene.
10: Bisetti?
11: Vabbè, prima è vero, sto abbastanza bene però Adesso sto già meglio.
12: Sì,
11: sto già meglio.
12: Ah, perché quel clima tempra e tempera le matite. Giusto. Ma stasera Marocco-Francia o Francia-Marocco? No, Francia-Marocco.
11: Sì.
12: Come va? A
11: sono
12: finire?
11: Un po' preoccupato per una questione prettamente di disagi a Parigi. Non so se. Con gli scontri. Si preannunciano scontri. Purtroppo risultato uno per l'altra. Però a parte quello, da un punto di vista calcistico, penso che vinca la Francia.
12: Ah, sei fiducioso?
11: Sì, penso proprio di sì.
12: Ah, perché il Marocco mi sa che. Cioè, si metterà oltre l'ostacolo.
10: Non lo so, io non ho analizzato niente. Non mi sono posto il problema, mi guarderò la partita senza analisi.
12: Ah, così, a mente.
10: Sì, non ho voglia più, non ho più voglia. Sono arrivato a un punto del mondiale che non ho più voglia. Michael, di stare lì a capire chi vincerà. Forse ci siamo asciugati così tanto l'anima con la nostra. Come si chiamava già? Mi sono già dimenticato il nome.
11: Come la nostra?
10: La signora che veniva, faceva le previsioni.
12: La signora in giallo, Maurizio Mosco.
10: Maurizio Mosco, ecco qua. Abbiamo Ruben che ci porta i fogli.
16: Sì. Che ci porta i fogli? A te e a te.
10: Vedi? Sì, prima, prima stavo abbastanza bene, adesso sto bene. Sì, e poi per la sensazione che il vice direttore mi abbia portato i fogli.
12: Sì, gliel'hai chiesti prima, sì, non è che è stata è un'imposizione.
17: No, tra l'altro ho anche sottolineato non fronte retro.
12: No. Perché allora io sono dell'idea non si stampa, si guarda o al telefonino o al computer. Michael invece, che ha una convenzione con Amazonia for Life, invece piace disboscare e siamo un po' in contrapposizione. Lui però hai detto, se tu non hai i fogli tra le mani, sì, un po' ti senti nudo.
10: Sì, e sapete perché anche? Perché io diffido da tutto quello che è digitale.
17: Ma non si direbbe.
10: E vi faccio un esempio.
12: A parte che non si direbbe.
10: Faccio un esempio.
17: Parte male.
10: Io devo pagare una fattura. Mi è stata mandata questa fattura sul telefonino col QR code.
12: È una storia vera, si vede dagli occhietti.
10: No, col QR code, ieri sera. Sono impazzito ieri sera. Perché ho detto, come faccio a pagare?
12: Se hai un telefono solo.
10: Se ho un telefono solo e il QR code è sul telefono. Come faccio a inquadrare il QR code? Come faccio a inquadrare il QR code per pagare? Perché
12: allo
10: come
12: specchio.
17: Faccio? Allo specchio, con la telecamera.
10: No, si può veramente allo specchio.
17: Con la telecamera dei selfie.
12: Allo specchio.
10: Si può fare veramente così.
17: O se no, due specchi, cioè che lo tieni uno dietro.
12: Sì. Tu paghi le bollette, è specchio
10: delle mie brave. No, io vorrei capire se c'è qualcuno che ha una soluzione. Io sfrutto il mattino, che so che ha una platea importante anche di gente intellettuale.
17: Io so che alcuni lo ricalcano e poi lo scannerizzano.
10: Con il foglio
17: lo fanno a lapis.
12: Stanno le male. Perdono ore a rifarlo bene, perché devi essere preciso.
11: Però scusa, visto che diffidi dal digitale, pensavo facessi ancora la fila in posta per andare a pagare.
10: No, quello no. Però ha dei limiti. E questo è un grosso limite. E dovrebbe farti guadagnare tempo, invece sei lì a ricarcare con la carta. Come si chiama? Salata?
17: Carbone.
10: Carbone.
12: Carta salata. Carta salata è quella, magari, che usi tu per.
10: Però ho fatto questo ragionamento davanti allo specchio stamattina. Ho detto, ma se il QR code, se io ho il QR code, ma non posso auto-inquadrarmi, non ha nessun senso.
11: C'è una soluzione.
10: È come la teoria dell'Empire State Building.
11: Dovrebbe esserci.
10: Tu sei l'Empire State Building, non puoi vederti. Cioè non puoi apprezzare la tua maestosità, la tua bellezza.
12: Ti vedi se sei da fuori, da Brooklyn, ti vedi bene. Se sei dentro,
17: diciamo che il Chrysler Building vede l'Empire State Building, ma l'Empire State Building non può vedersi.
12: No, vede il Chrysler e dice: ma come piccolo.
10: Che è la frase che ci è stata detta a New York quando sono stati con Maxi, che noi volevamo vedere il panorama. E ti ricordi che io volevo andare sull'Empire State Building perché volevo fare, sì, King Kong.
12: Sì, sì.
10: Solo che Maxim ha detto: ma se andiamo sull'Empire State Building, non vediamo l'Empire State Building, dobbiamo andare sul Rockefeller Center. Sai, per vedere l'Empire State Building.
12: Sei finito. Ora lo stai chiamando Empire State Building. Cioè, lo sta modificando.
17: Sì, sì, a suo piacimento. Sì, tra l'altro.
12: Arriverà che si chiamerà Pasta Belt. Pasta Belt.
10: Però è vero, siamo stati sul Rockefeller Center.
17: Rockefeller Center.
10: E abbiamo vinto. Ciao.
12: Mamma mia.
10: Campioni del mondo. Vabbè. Basta, mi sono sfogato. Posso andare a casa?
17: Vai.
12: Senti, Giallo, vai prima, sì, che è distratto.
17: Vado a vedere,
12: vai.
17: Un cerco.
12: Vai, vai.
10: Se hai una soluzione, poi diccela. Abbiamo tre ore.
17: Però è in privato perché.
12: QR code.
10: Vai, sombrero.
18: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno. E da Raiffeisen, in campo con te.
12: La partita? L'hai vista? Sei goduta? Il finale 2. Sombrero! Io voglio dire questa cosa qua. Ieri ero in manco, come dicono i tossici, purtroppo a ruota.
10: Sì, eri a ruota?
12: Sì, ieri mi è mancata, cioè il mondiale su di me, ma lo vedo di anno, cioè ogni volta che c'è il mondiale, all'inizio sono diffidente, comincio a non vedere le partite, vedo solo quelle che mi interessano. Poi piano piano diminuiscono le partite perché tra un po' si arriva all'asciugazione, insomma. E beh, ieri che è stato un giorno di riposo, mi sono girate le scatole perché non avevo niente da vedere. Cioè non avevo la partita che mi calma, mi fa andare a letto. Tu non...
10: No, io a me non è mancata. L'unica cosa che mi ha divertito è che mia madre stava guardando la replica
12: della Svizzera.
10: Sì, hanno fatto vedere la replica della Svizzera. No, non della Svizzera, era un'altra partita, tipo
12: Argentina, esatto, Egitto.
10: E pensavo fosse in diretta, ho detto: mammi, è di ieri. Oggi c'è la pausa.
12: Oggi in pausa.
10: Perché quando ti mettono la replica ti mettono una R piccolina. Piccolina in alto a destra.
12: Invece tu sei una R in mezzo che ti fa capire.
10: Ma dimmi che è una replica.
12: Ma non te lo dice la R?
10: Sì, ma la R è piccola. Cioè, scrivi una più grande così. Tu pensa a chi è un po' anziano? Mio nonno, per esempio, 91 anni, 90. Non vede la R lì che ti fa Argentina.
12: Ma lo dici tu che non vede la R. La vede e sa. Ha bisogno
10: o
12: di chissà che.
10: Ti fanno vedere i riflessi filmati. Ti ricordi quel telecronista che aveva urlato al gol in Serie A? Aveva detto: raddoppio dell'Inter! Ma in realtà era il replay del gol precedente. Pensavo che fosse in diretta.
12: In diretta, invece no. Stava guardando una cosa già vista.
10: Esatto, stavano facendo vedere il replay. Anche lì, secondo me, dovrebbero mettere una piccola R.
12: Ho capito.
10: Vabbè.
12: Comunque, ieri mi è mancato. Posso dire che. Perché lo sport ha questa capacità, almeno su di me, di placare gli animi. È successo la qualunque ieri. Fa niente, c'è la partita. Capito?
10: E la Svizzera c'è ancora. Cioè, la Svizzera è ancora viva.
12: Siamo tra le otto, eh. Hai visto i pallini delle otto squadre?
10: Sì,
12: era fatto vedere il costo dei giocatori totale delle squadre. La Svizzera è ultimissima. Proprio sotto. Sì.

0: The Rasmus in the Shallow. Un po' di classici, dai, la mattina ci sta.
1: Sì, tu mi stavi parlando prima del fatto che hai visto le varie palline delle nazionali, che quarti di finale.
0: Fa impressione vedere la Svizzera tra le otto. Nel senso, fa impressione perché non succede spesso, ecco.
1: Fa impressione anche vedere che quando piazzano le bandiere delle otto finaliste,
0: sì,
1: l'unica bandiera diversa dalle altre a livello geometrico è la nostra.
0: E perché è quadrata.
1: Sì, esatto, cioè, però fa effetto perché dici, la bandiera è più piccola rispetto alle altre, quindi dici nazionale un po' più piccolina, un po', sai, capito?
0: Quella di Shane, quella presa su Shane.
1: Sì, perché poi c'è anche una nazione al mondo che non ha la bandiera né rettangolare né quadrata, ma ce l'ha
0: triangolare.
1: Bravo, ma poi quel triangolo strano, che non è un triangolo.
0: Tipo gagliardetto.
1: Bravo.
0: Sì, sì, sì.
1: Tipo gagliardetto, esatto.
0: Sì, sì. Cavoli.
1: Che nazionalità è quella che ha la bandiera? Ma noi perché ce l'abbiamo quadrata? Cioè, tu ti sei mai chiesto perché ce l'abbiamo quadrata?
0: Non sai che l'avevo cercato.
1: Cioè, perché?
0: Volta.
1: Perché siamo quadrati? Cioè, nel senso, perché siamo un popolo
0: preciso.
1: Più gli svizzeri tedeschi. Però il cuore, purtroppo, per fortuna, appunto, dai punti di vista. Cioè,
0: Michael. Salta l'ostacolo e vai dritto, ti prego. No, non entriamo in conflitto.
1: La Svizzera. Quali erano i primi tre cantoni che si sono messi insieme?
0: Un risvitto intervallo.
1: Esatto, tutti che parlavano tedesco. Sì.
0: Vogliamo riscrivere la storia, non ti va bene?
1: Però
0: vuoi fare Ticino, San Gallo e qualcun altro?
1: Però quando si sono messi a disegnare c'è stato un momento di visiva e hanno detto facciamo la bandiera? Hanno detto noi quadrati, quadrate!
0: Secondo te per quella è la mentalità classica svizzera?
1: Secondo me sì.
0: Scrivo? Chiedo? Però,
1: sì, io ho già chiesto qua un pochettino.
0: Cosa dice?
1: Ho chiesto a Chatti, la bandiera della Svizzera è quadrata principalmente per una ragione storica.
0: Oh.
1: Nel Medioevo i soldati dei vari cantoni combattevano sotto stendardi quadrati. La croce bianca su fondo rosso divenne il simbolo delle truppe della Confederazione e con il tempo si trasformò nella bandiera nazionale mantenendo proprio quella forma. CH è una delle sole due bandiere nazionali quadrate al mondo.
0: Ce n'è un'altra quadrata?
1: L'altra appartiene alla città del Vaticano.
0: Copione.
1: Alla divinità.
0: È palese che è copiata, dai.
1: La croce bianca simboleggia storicamente neutralità. Tu dici sempre svizzero ma mai neutrale.
0: Svizzero sì, ma neutrale no. Sì.
1: Unità e tradizione cristiana della Confederazione.
0: Ho capito.
1: La forma quadrata è stata ufficializzata come bandiera nazionale del XIX secolo, immagino.
0: Proprio ci sono delle lettere che non so decifrare, immagino.
1: Per rispettare la tradizione militare svizzera.
0: Ho capito. Vabbè, ce l'abbiamo.
1: Fa
0: piace.
1: Eccezione,
0: oh, mamma,
1: la bandiera della Marina Mercantile Svizzera.
0: Cioè?
1: Che ha forma di fiore.
0: Ok, sì, va bene.
1: Perché il fiore, i fiordi.
0: L'Edelweiss.
1: Esatto, Edelweiss, bravo.
0: Beh, immaginavo che. Non penso una primula, ecco. Però va bene, bravi.
1: Abbiamo fatto un po' di storia anche. Hai scoperto qual è la bandiera, quella triangolarina?
0: No,

0: Allora Nepal, te lo dico io così Nepal. Evitiamo.
1: Va bene.
0: Nepal. Il Nepal ha Triangolones.
1: Il Nepal dov'è che si situa geograficamente?
0: Allora Michael, te l'ho già detto. Tieniti un po' delle cose anche per te.
1: Però aspetta, invece, vedi? Quelli che fanno male il proprio lavoro sono quelli che quando fanno gli ottavi di finale mettono tutte le bandiere rettangolari, e questa cosa mi fa arrabbiare. Adesso te la faccio vedere.
0: No, non si fa. No.
1: Ti faccio vedere il sito ufficiale della FIFA. Ha pubblicato le bandiere delle otto squadre arrivate finaliste.
0: Scusa, Infantino non è mica svizzera per metà.
1: Guarda, l'ha messa rettangolare.
0: Sto guardando la TV. No, no, infa. Infa no, noi siamo quadrati, eh. Cioè, noi ne andiamo fieri, siamo gente quadrata. I The Tramp con Disco Inferno ci dicono che il quadrato comunque è bello. Il quadrato è comunque i lati uguali.

0: stavo guardando, adesso mi sono intrippato per colpa tua con le bandiere, porca vacca. Ho altre robe da dire. Tutte le bandiere si assomigliano, il 75% di loro tra i suoi colori ha il rosso, sì. Il 72% il bianco. Cioè la nostra è proprio una bandiera nella supermedia, il rosso e il bianco.
1: Sì, è vero. L'altro giorno ci stavamo chiedendo con Maxi perché tutti i giocatori o gran parte dei giocatori avessero le scarpe rosa, e tra le tante motivazioni una era perché il rosa al mondiale delle squadre partecipanti non è presente in nessun, il colore rosa non è presente in nessuna bandiera delle squadre partecipanti. Cioè questa era una delle motivazioni, hanno scelto il rosa perché è un colore che non rientra in nessuna bandiera di nessuna nazionale.
0: Non rispecchia nessuna nazionale.
1: Esatto. Poi c'era un'altra teoria, ma l'abbiamo visto insieme il video.
0: E non mi ricordavo quello del che non ci fosse il rosa nelle bandiere
1: delle partecipanti. Ma il rosa tendenzialmente non c'è.
0: Male, perché invece è un colore bellissimo secondo me.

0: Un'altra motivazione era quella legata al fatto che richiama il wipes, si dice wipes, giusto? E le wipes, le sensazioni.
1: No, sono le vibes.
0: Le vibes.
1: Le wipes. Sarà qualcosa di digitale che non conosco.
0: Le wipes,
1: le onde, le...
0: Sì, sì, le wipes.
1: Ma niente, ma scusa, mi dici le wipes? La scusa, è una parola che non esiste. Le vibes.
0: Le vibes di Miami. Hai in mente che abbiamo visto insieme il video?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma tu lo vedi quando abbiamo visto il video insieme?
1: No, ti sto dicendo sì, che tra l'altro la maglietta dell'Inter Miami è rosa.
0: Esatto, esatto.
1: Come quella del Palermo, bisogna essere onesti, eh?
0: Esatto. Però a Miami il rosa è sfumato. Non so se hai notato, tutte le cose sono sfumate col blu.
1: Hai ragione,
0: Miami. È tutto sfumato.
1: Tra l'altro a me piace tanto la maglietta, forse perché c'è Messi, dopo ti fai travisare, però traviare forse. Però mi piace molto quel rosa lì, secondo me è trendy.
0: Sì, poi su Messi ci saranno anche delle statistiche che sviscereremo più tardi con Dani Morandi, perché abbiamo scoperto delle cose su Messi non
1: buone,
0: non edificanti.
1: No? Cosa ha fatto?
0: Bello dire edificante.
1: Ma cosa ha fatto? La legge?
0: La legge. Pare che ci siano dei movimenti sospetti
1: bancari
0: in Argentina,
1: ed è colpa sua.
0: E lui gioca in Argentina, negli Stati Uniti, ha i conti negli Stati Uniti e ha fatto magari da tramite, capito?
1: Ah, ho capito. Non lo so, non l'ho
0: seguito. Salta fuori. Vuoi vedere che magari passiamo a tavolino contro l'Argentina e siamo già in semifinale?
1: Perché lui ha fatto delle cose illecite e basta, non si
0: non
1: può.
0: Non perché lui, perché l'Argentina ha... No, ma veramente c'è un'indagine in corso dell'Argentina in generale che ha...
1: Ma aspetta, l'Argentina la nazionale o la nazione?
0: No, la nazionale.
1: Ah, infatti ho detto, tutta la nazione. Ma che cioè, cosa che ha fatto?
0: La nazionale pare che abbia fatto dei trasferimenti monetari.
1: Sì.
0: Sospetti negli Stati Uniti con la FIFA.
1: Ah,
0: ecco, questo è il problema.
1: Questo è brutto.
0: Questo è il problema.
1: Però non si sa se è così.
0: Non si sa
1: se è una diceria.
0: È una diceria, però sappiate che
1: essere.
0: Se dovessero scoprire e arrivare alla soluzione prima di sabato notte, quindi magari incriminare l'Argentina, noi siamo già in semifinale.
1: Sì, non succederà. Comunque, immagino adesso, in questo momento, che ci sta ascoltando l'allenatore dell'Egitto. Che già è tranquillone,
0: sì,
1: di suo,
0: è vero,
1: che è
0: vero.
1: Sul divano,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Urla: lo sapevo, ladri.
0: Cioè, lui è sul divano un po' come faceva il faraone. E mente che il faraone è ripreso sul divano. Lui era sul divano, il faraone, giusto? Il faraone quando viene ripreso, non ripreso, non in quel senso.
1: Non
0: è lì sdraiato su un divano con gente che lo sventola
1: sul sofà.
0: Era un sofà?
1: Beh, non era proprio un divano, non c'era ancora divani e divani che faceva.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo Pitbull e poi andiamo in pubblicità.
1: Pitbull, tra l'altro, sai che ha fatto dei raggiri con l'Argentina.
0: Anche lui. Allora non lo ascoltiamo. Allora non lo ascoltiamo.
1: Lo tagliamo.
0: Andiamo subito in pubblicità.
1: Diamo il buon esempio. Sì. Noi tagliamo i ramisecchi.
0: Sì. Pubblicità.
2: Per sentirmi a mio agio, risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
3: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
5: Cantina piena? Ci penserà tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Stavo guardando le calorie giornaliere di Haaland. Penso persona sugli 1,95-1,96. Comunque un omone Haaland sicuramente. 6.000 calorie al giorno si ingurgita.
1: E appunto non è, diciamo, dal punto di vista alimentare un grandissimo esempio. Cioè io mi immagino un bambino che spera di diventare calciatore e il suo idolo è Haaland, che tanti chiamano anche Haaland, dipende un po' dalle
0: come
1: pronunce.
0: Come si pronuncia?
1: Io ho sempre detto Haaland.
0: Perché Haaland è l'Holland.
1: Però lo vedi con costine, con fiorentine.
0: Sì, cioè, tomahawk, uova crude, latte.
1: Non è un'alimentazione, diciamo, d'esempio per uno sportivo d'élite.
0: Però sì. Bravo, perché si rifornisce a chilometro zero. Cioè, gli piace rifornirsi da gente che ha vicino.
1: Sì, esatto.
0: Quindi questa è carina come cosa, insomma.
1: Però vedi che anche quello è relativo. Cioè, quello che è a chilometro zero là non è a chilometro zero qua.
0: Sì, che ci pensi. Zero per lui. Si parla di lui.
1: No, no, lo
0: so. Che Vinicius potrebbe dire no. È troppo lontano. Non sei uno che risparmia, ma è per me. Ma avete visto? Cercatela, c'è questa immagine di Haaland, visto che parliamo di cibo. Cioè, Haaland da solo che mangia. Credo sia alla mensa della nazionale.
1: Sì,
0: o
1: sì.
0: No? L'hai visto il video dove lui ha la bocca piena troppo, mangia e ha uno specchio sulla sua sinistra? Ok?
1: Sì.
0: Lui sta mangiando, proprio boccone pieno, a un certo punto si gira sulla sua sinistra e si spaventa della sua immagine riflessa.
1: No, questo non l'ho visto.
0: Cercalo, fa morire dal ridere. Lui è lì da solo, lì. Poi si guarda intorno come per dire: speriamo non mi abbia visto nessuno. Ovviamente l'hanno filmato in 40 e sta facendo il giro. Si spaventa di se stesso mentre mangia come un troglodita, perché veramente la bocca, cioè, hai messo troppa roba. Tutto il tomahawk.
1: No,
0: va bene.
1: esagera. È vero che bisogna sfamare un uomo di 1,90 per
0: capito,
1: non so quanti chili.
0: Ci metti un'ora invece di un minuto e mezzo, cioè vai un po' più lungo col tempo, ma quello mangerai. E si guarda allo specchio e si spaventa. Cercala dopo,
1: sì,
0: perché
1: dopo lo cerchiamo,
0: è micidiale.
1: Se troviamo il video lo condividiamo anche col pubblico a casa. Tra l'altro, a proposito di mangiare, durante Colombia-Svizzera in tribuna c'era un illustre allenatore, il nuovo allenatore della Germania, Klopp, che si stava annoiando perché la partita è stata un po' noiosa per chi non era emotivamente coinvolto.
0: Vero.
1: Un pochettino noiosa. Lui
0: Vero.
1: Si è intrattenuto con delle patatine
0: con tanto ketchup.
1: Esattamente.
0: Ma tanto, però.
1: Sì, quindi devo dire che tutti questi, adesso lui è allenatore, può permetterselo, però non è che sono l'esempio dell'alimentazione. Io mi aspettavo con un bel broccolino, capito?
0: Un pinsimonio al massimo.
1: Una roba
0: sì,
1: un po' più delicata.
0: Ho capito.
1: E invece, vabbè, si è intrattenuto così. Tra l'altro, sono contento anche per il nostro ex collega Gianluca Pusterla, che ha avuto l'occasione di incontrarlo.
0: Ah, ecco.
1: È Klopp. Lui si è emozionato tantissimo perché era un sogno per lui incontrare Klopp.
0: Beh, certo, perché lui è tifoso della squadra che allenava.
1: Esatto,
0: Klopp,
1: il Liverpool.
0: Certo, il Liverpool.
1: E prima della partita è riuscito a incontrarlo e come segnale divino ha pensato: sta girando tutto bene e sarà una grande giornata. Ed è stata una grande giornata.
0: Sì, è andata bene.
1: Lo salutiamo.
0: Chi? Klopp o Pusterla? Vedete voi.
1: Haaland.
0: Fate voi.
1: Haaland.

0: Allora, Allan che mangia fa sorridere, ti ho fatto vedere il video, qualcuno dice intelligenza artificiale, ma non lo so, è fatto benissimo, fa ridere.
1: Fa ridere, davvero, fa ridere, è meritevole. Oh, ma poi alla fine, perché sempre chiedersi cosa c'è dietro? Se si è fatta con l'AI, fa niente.
0: Fa ridere.
1: È la sospensione dell'incredulità che c'è anche nel cinema. Cioè, non
0: sospensione?
1: È che
0: sospensione?
1: Si chiama sospensione dell'incredulità. Cioè, noi, quando andiamo a vedere un film, sospendiamo.
0: Sì, tu sai che è finto, però ci vuoi credere.
1: Esatto, certo. Io faccio sempre l'esempio, perché a volte girano dei video su Instagram o TikTok che ti fanno vedere come hanno ripreso Titanic.
0: Sì, sì, sì.
1: Nella scena finale dove lui e lei sono lì che stanno affogando, in realtà sono l'acqua arriva alla vita. Alla vita.
0: Sì, certo.
1: L'acqua è lì che arriva alla vita con il DJ, sì, con il regista che gli dice: no, più drammatico, more dramatic, more dramatic.
0: Cameron parla sì, così,
1: more dramatic, e l'acqua non era fredda.
0: No, no, è facile.
1: Cioè, quindi,
0: però loro devono...
1: quindi però milioni, miliardi di persone davanti al film
0: vogliono
1: sospendono
0: che...
1: l'incredulità.
0: Sì, sì, ho capito.
1: La sospendono e esattamente come vi chiediamo di fare con il video di Allan.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Dovete guardare tutti.
0: Tutti, tra l'altro. E noi non ci viene in tasca nulla, quello è il bello. Rimanendo ad Allan, quando giocava nella Norvegia, sì, diciamo, giovanile, insomma, degli under non so cosa, con altri due compagni di squadra hanno composto una canzone, un rap, credo che rappino tutti e tre, che si chiamava Kaigo Joe. Beh, il DJ famoso Kaigo, si chiama proprio così, ha deciso di remixare quel vecchio singolo firmato Allan, che non era ancora famoso, era giovane, era agli inizi di una carriera che poi abbiamo visto è diventata incredibile. Abbiamo il remix, cos'è
1: abbiamo
0: uscito?
1: Il remix, amici, abbiamo il remix di Kaigo, che poi non è l'ultimo arrivato Kaigo, eh.
0: Cioè, nel senso, no,
1: beh, Kaigo io lo vedo spesso come featuring, comunque mi sa che ha suonato anche all'Ushuaia di Ibiza.
0: Sì, sì, no, Kaigo sì, è sì, strafamoso, certo.
1: Ah, no, infatti, sentiamo. Questo è il gol di Allan.
0: Sì. E chi canta è proprio Allan, eh? Cioè, dentro c'è Allan.
1: Sì,

0: Non è così male.
1: No,
0: no, vabbè, dai, sono carini. Cosa vuol dire? Terro you? Terro you, cosa vuol dire?
2: Terro you?
0: Terro you, ha detto.
2: Non lo so, è una, sicuramente è norvegese.
0: Sì, beh, certo. Non credo che abbiano rappato in...
2: Tra poco dovremo collegarci con Locarno Monti, eh?
0: Sì, sì.
2: Ricordiamocelo, perché a Locarno Monti c'è stato un record ieri.
0: Ma va, di temperatura. Sì. Ieri è stata sofferenza pura, ve lo dico.
3: Anche a Zarg, caro Michael, le macchine non sono tutte vere, sono micro machine. Io l'ho scoperto da pochi anni e... Hazard con Daisy Duke e i cugini è stato abbastanza scioccante.
0: Tu hai mai visto almeno una puntata di Hazard o sei troppo giovane?
2: No, no, no.
0: Però sai cos'è Hazard? Allora, Hazard, telefilm, ci sono questi due gnocchi che sono i cugini Duke. Sì. Poi c'è lei, Daisy Duke, che è stato il desiderio di tutti i ragazzi della mia età. E hanno il generale Lee, che è questa macchina arancione che non riuscivi ad aprire le porte, entravano dal finestrino. E vivevano in questa contea, la contea di Hazard, ed erano sempre inseguiti da questo, come si dice, sceriffo un po' stralunato. E il cattivo della situazione era Bozog, che fisicamente era tipo me, più tarchiato, pelato, sì, cattivo, ma quel cattivo che poi alla fine non lo era davvero. Ecco, questo è Hazard. E la macchina in generale lì faceva sempre dei salti incredibili, perché era tutto costruito anche sulla spettacolarizzazione di questa macchina, generale lì, che riprendeva un generale sudista, bla bla bla, insomma, sto a spiegarti tutto. E a quanto pare le macchine in realtà a volte usavano delle macchine piccoline, con le inquadrature sembravano vere, ed è stato scoperto ultimamente. Mi sei interessato?
2: No, stavo pensando che io sono rimasto una volta deluso dalla cinematografia, diciamo, importante. Sono rimasto deluso quando ho scoperto che
0: Ratatouille non è vero.
2: No,
0: è in botta quella è una botta.
2: No, nel film Frontaliers ho scoperto che
0: loro non sono
2: Flavio Sala, che è interpreta Bussinghi.
0: Sì.
2: Non interpreta solo Bussinghi, ma interpreta anche quell'altro, quello che è al cane, Rex, com'è che si chiama? Cioè, non il cane, non interpreta il cane, ma Verunel.
0: Sai che fa anche il cane, mi sa. Sai che il cane è strano, lo vedi che ha una gamba in più e zoppica, dai, non è.
2: No, però
0: cane.
2: fa anche il Verunel.
0: Ma dai.
2: Sì, Rex,
0: anche il Verunel è intelligenza artificiale.
2: Dice anche lui.
0: Sì, si vede, dai.
2: L'altra sera, mentre guardavo la Svizzera di fianco Maxi, ho scoperto perché la canzone hit ufficiale del mondiale è di Shakira. A quel titolo, perché tu ad ogni azione continuavi a dire dai,
0: è vero,
2: sì, c'è dai,
0: basta, abbiamo capito,
2: e quindi Shakira ha detto togliamola,
0: se lo dice lui,
2: dai.

0: Qualcuno chiede, citando la canzone che stiamo ascoltando, come hanno fatto a decidere quali calciatori inserire nella canzone? Presumo sia dovuto a un fatto metrico. Stava bene in sequenza. Vengono citati Pelé, Maradona, Romario, Kakà, Andrés Iniesta, David Beckham, Mohamed Salah, Paolo Maldini, ovviamente Ronaldo, Messi, Kylian Mbappé e tra l'altro anche Carlos Valderrama, che è quello che i bambini avevano, sai, la parrucca coi baffi, sì, durante, sì, sì, sì, Colombia-Svizzera, quello detto il Pibe, viene citato come il Pibe.
1: Però,
0: ma perché mi guardi così?
1: Ma ti guardo così perché,
0: cioè, è come se io parlassi e tu zero.
1: No, perché io mi immagino diciamo il comitato dei calciatori che non sono stati citati vanno a chiedere spiegazioni e tu che sei il producer dà questa risposta e metricamente,
0: ma è quello io avrei detto, raga, voi scrivete i testi delle canzoni, sì, no, noi giochiamo a caso, sì, allora muti.
1: Però,
0: stop, fine della storia.
1: Guarda caso tutti quelli citati sono tremendamente famosi e leggendari, non c'è uno Super Bühler, non c'è un Estupignan, capito?
0: Tu che vivi su queste cose qua, no?
1: C'è un Coco.
0: Sì, non c'è un Mina. E quando dico Mina, intendo, sì, il tizio brutto, orribile,
1: capito,
0: della Colombia. Ecco, ma perché?
1: Ci stava un Coco, per
0: no,
1: esempio.
0: No, perché nell'immaginario di chi ascolta devi subito avere l'immagine del volto.
1: Un Helweg, un bel Helweg. Thomas Helweg.
0: Thomas Helweg. Milan, giusto, Thomas
1: Helweg. Inter anche, Milan e Inter.
0: A tutte e due l'ha passata.
1: Tutte e due, sì, sì.
0: Ah, Helweg.
1: Un Ibrahim Ba. Ma ci sta, ministro. Ba.
0: Dimmi un altro, dimmi un altro che vorresti dire.
1: Un altro che mi sarebbe piaciuto.
0: Ibrahimovic, no, troppo, già troppo famoso.
1: No, uno che giocava nel Lugano che si chiamava Zagorkic.
0: Beh, Zagorkic l'avrei messo. Ecco, sì, lui forse manca. Ecco. Perché poi metricamente è facile da dire, capito?
1: Sì. Diamolo Carnomonti.
2: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Zagorgic.
1: O Eleftheropoulos.
0: Anche questo del Lugano?
1: No, lui aveva giocato nella Grecia.
0: Sì, dal nome avevo intuito che era ellenico. Ma che abbiamo? Zagorgic al telefono, no, o qualcun altro?
1: Abbiamo Lorenzo Di Marco.
0: Ah, Lorenzo. Buongiorno, Lorenzo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Lorenzo, tu te lo ricordi Zagorgic? Giocatore del Lugano, sì, a quanto pare. Te lo ricordi?
3: No.
0: Ma non puoi dirlo, senza neanche vergogna. Nel senso, può capitare, Anch'io non...
1: No, era forte.
0: Sì?
1: Era
0: ma in forte. Che anni?
1: Anni 2000, 2001. Prima che fallisse Lugano.
0: Vedi? Forse Zagorgic.
3: Vabbè, ero alle elementari, dai.
0: E infatti.
1: Ed alle elementari?
0: Certo,
1: Caspita.
3: Sì.
0: È giovane.
3: Del 91.
1: Del 91 lui?
0: Sì.
1: Sì. Vabbè, anch'io ero alle elementari alla fine.
0: Sì, ma non sei del 91.
1: 89.
0: Intanto su quei due anni. Sì. Allora, Lorenzo, stanotte, almeno personalmente, Mendrisiotto si è boccheggiato. Almeno non gira un filo d'aria. Com'è la situazione? Come sarà la situazione?
3: Sì, allora, situazione che purtroppo resta invariata, nel senso che restiamo sotto condizioni anticicloniche per praticamente tutto il periodo di previsione, con alcune piccole variazioni. Oggi abbiamo ancora un po' di tendenza al vento da nord nelle valli superiori e toccheremo massime alle basse quote sui 34 gradi con una giornata molto molto ricca di sole, solo qualche timido cumulo sui rilievi nelle ore pomeridiane. Isoterma ai 0 gradi si trova a 4600 metri, dunque ancora particolarmente elevato, non siamo vicini ai record, però ecco, comunque piuttosto elevato. Tra domani e dopodomani invece abbiamo un retour d'est, abbiamo aria un po' più umida che arriva dalla vicina pianura padana e questo favorisce un po' di più la tendenza a rovescio temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane, questo per domani venerdì e dopodomani sabato, con temperature massime che perderanno probabilmente qualche grado, siamo sui 30-32 gradi, le minime per contro restano elevate sopra i 20 gradi, localmente anche fino a 23.
1: Abbiamo letto ieri che avete fatto un record a Locarno Monti.
3: Sì, abbiamo eguagliato la temperatura massima più alta, diciamo assoluta, misurata a Locarno Monti, che sono 37,2 gradi, se non sbaglio. L'ho appena letto, ancora mattina, quindi se sbagliato di qualche decimo di grado abbiate pietà, però sì, abbiamo avuto abbiamo avuto un record. Questo è grazie anche all'effetto del Favonio, perché comunque la massa d'aria piuttosto secca, diciamo che non è così umido come la prima parte di questa lunga canicola, dove era veramente pesante l'aria, però comunque ecco, si è sentito il caldo.
1: Ma quando capitano questi record a Locarno Monti, che ne so, tagliate in un nastro, fate un brindisi, cioè c'è qualcosa? Perché noi siamo stati lì a Locarno Monti.
4: Riempiono la piscina sopra sul tetto, prendono una piscina per bambini e giocano, fanno un'oretta di gioco.
3: No, però... No, però mi hai dato una buona idea, potrei proporlo, visto che probabilmente li raggiungeremo sempre più spesso, questi record sarà una cosa più frequente, quindi potrei proporlo al mio capo. Sì, dai.
1: Sì, un taglio del nastro simbolico.
4: Però il nastro lo taglia a 40, 37,2, non... cioè cifratone, a 40 si taglia, non solo il nastro,
3: sì,
4: tagli
3: esatto,
4: proprio perché
3: sì.
4: Saremo colati
1: sul tetto di Locarno Monti.
4: Ma mettiamo un ombrellone, no, si taglia il nastro sotto il sole, va bene, scusi. Ok Lorenzo, grazie per queste belle info di calor, sì. E buon lavoro ovviamente a tutto il team.
3: Grazie altrettanto,
4: ciao.

0: Prada Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
1: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
4: Eau de Toilette Dolce Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 franci invece di 137.
3: Otto's, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Bioggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
5: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen. Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Questa settimana alla Migros, 50% sul gelato Megastar, diversi gusti, in confezione da 12. Scopri di più su migros.ch.
10: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
11: Sono le 7:58.
12: Ticino News mattina.
13: E siamo a giovedì 9 luglio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata, raccolte e raccontate in una manciata di minuti, quest'oggi in compagnia di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
14: Buongiorno anche da parte mia.
13: L'attesa cresce, inutile negarlo, in tutto il Ticino per la sfida tra Svizzera e Argentina in programma nella notte fra sabato e domenica alle 3. Diverse città hanno confermato la proiezione della partita sui maxi schermi, trasformando piazze e spazi pubblici in grandi punti di ritrovo per i tifosi.
14: A Lugano l'appuntamento in Piazza Manzoni con buvette aperte e possibilità per bar e ristoranti autorizzati di restare aperti durante la notte. Anche Mendrisio e Chiasso si preparano ad accogliere il pubblico con deroghe per gli orari di apertura e un dispositivo di sicurezza già pianificato.
13: Nel Bellinzonese saranno invece due i maxi schermi fra Giubiasco e il Parco Urbano. Novità dell'ultima ora anche a Locarno, dove infatti dopo il concerto dei Roxette Piazza Grande si trasformerà in un'enorme arena del tifo con quello che punta ad essere il più grande maxi schermo della Svizzera. Un'altra proiezione invece prevista in Largo Zorzi.
14: Gianni Righinetti celebra sul Corriere del Ticino l'entusiasmo che la nazionale svizzera sta suscitando ai mondiali, capace di unire il paese al di là di lingue, cantoni e differenze politiche. Il vice direttore nel suo editoriale vede nel successo della squadra un simbolo di una Svizzera compatta, fiera ma non arrogante, contrapponendolo all'atteggiamento del presidente americano Donald Trump. Cita anche il cappellino del presidente della Confederazione Guy Parmelin come risposta iconica allo slogan del presidente Trump Make America Great Again. Pur ricordando che lo sport non risolve i problemi del paese, Righinetti sottolinea come possa rafforzare il senso di appartenenza e regalare così momenti di gioia collettiva.
13: Stefano Marelli sulla regione evidenzia invece come in passato la Svizzera abbia spesso affrontato le fasi ad eliminazione diretta dei grandi tornei con un senso di inferiorità, accontentandosi dei risultati raggiunti, uscendo senza esprimere tutto il proprio potenziale. Questa mentalità, sottolinea nell'editoriale, è ormai cambiata. Le vittorie ottenute negli ultimi anni hanno rafforzato l'autostima della squadra di Iachin, che ora affronta l'Argentina con rispetto ma senza timori reverenziali. La pressione, conclude, sarà tutta sui campioni del mondo in carica. La Svizzera non parte favorita, ma ha dimostrato di poter competere con chiunque può sognare, dice, un'altra impresa senza avere nulla da perdere.
14: Buone notizie per uno dei più grandi progetti del sottocenere, il cantiere della rete tram treno del Luganese pronto a partire. Il Tribunale federale ha infatti negato l'effetto sospensivo all'ultimo ricorso, così a ottobre potranno iniziare i primi lavori preliminari e poi dal 2027 si partirà con il cantiere che promette di rivoluzionare i trasporti nel Luganese. Sentiamo allora il Presidente del Consiglio di Stato, Claudio Zali.
12: Ci aspettavamo che questo ricorso non avesse possibilità di ottenere l'effetto sospensivo, però vederselo scritto dal Tribunale federale è un sollievo e una soddisfazione. È un dettaglio: i ricorrenti abitano in una zona discosta rispetto a dove si svolgeranno le opere principali e le loro obiezioni riguardano tutto sommato un'altra situazione, quindi ce lo aspettavamo, siamo contenti di vederlo e ora il cantone ha fatto la sua parte, ha assicurato il finanziamento e ha assicurato in sostanza la crescita in giudicato del progetto. La società RTTL Auro può procedere nei lavori di costruzione, che sono tutt'altro che semplici, ma il percorso giuridico è completato. La prima cosa che vedranno sarà in zona tra Bioggio e Manno la traslazione della strada cantonale verso montagna, quindi vedranno probabilmente fare degli scavi, abbattere il muro di sostegno esistente e la costruzione di uno nuovo, appunto, più discosto. E dopo, l'anno prossimo, ritengo che ci sarà spazio per l'inizio dei lavori veri e propri e la prima opera da realizzare naturalmente è la galleria.
13: Caldo estremo, Unia scende in campo per preservare la salute dei lavoratori. Due le richieste al cantone: sospendere le attività lavorative all'aperto quando vengono superati i 33 gradi e introdurre pause ogni ora, così il segretario regionale del sindacato Gian Giorgio Gargantini.
15: Decidere e decretare quanto decretato dal Canton Ginevra il 25 giugno scorso, vale a dire la sospensione di tutte le attività professionali non indispensabili svolte all'esterno sotto il sole e per quelle attività determinate come indispensabili dei momenti di pausa che permettono ogni ora, ad esempio 30 minuti di attività, 30 minuti di sospensione, che permettono di poter lavorare in sicurezza, perché significa riabbassare la temperatura corporea, reidratarsi durante la pausa prima di ricominciare l'attività professionale. Queste sono le due rivendicazioni principali.
14: Non solo però chi lavora all'esterno, i vertici del sindacato si dicono preoccupati anche per i dipendenti del settore terziario e dell'industria, così la responsabile del settore terziario, Chiara Landi.
16: Purtroppo nelle cucine dei ristoranti sempre più spesso riceviamo questo tipo di segnalazioni, perché magari mancano proprio gli impianti di climatizzazione o dei sistemi di raffreddamento delle temperature, e pensiamo che comunque in un contesto di cucina dove ci sono anche dei fornelli accesi, sempre più spesso riceviamo anche segnalazioni di mancamenti, svenimenti, e questi periodi così prolungati di caldo estremo sono prevedibili oramai, non sono più l'eccezione. Quindi chiediamo, facciamo un appello a tutti i datori di lavoro a mettere a disposizione e ad aggiornare le misure tecniche di protezione dei lavoratori per far sì che questi possano lavorare in un clima confortevole, come prevede la legge, tra l'altro.
13: Un licenziamento gestito in modo irregolare costerà al cantone oltre 7.000 franchi. Il tribunale amministrativo ha infatti giudicato illegittimo il prolungamento del periodo di prova di una dipendente delle mense scolastiche. La lavoratrice, riferisce la regione, assunta nel 2024 e nominata a tempo parziale nel 2025, era stata richiamata per presunti problemi di comportamento e rendimento. Prima di interrompere il rapporto di lavoro, però, la sezione delle risorse umane aveva prorogato il suo periodo di prova fino a novembre.
14: Una decisione che secondo i giudici è stata utilizzata impropriamente per facilitare il licenziamento e non per consentire alla dipendente di migliorare le proprie prestazioni. Pur respingendo la richiesta di un risarcimento più elevato, la Corte ha riconosciuto illegittima la procedura e condannato il cantone a pagare dunque un'indennità pari a 2 mensilità di stipendio oltre interessi e spese di giustizia.
13: Aggressioni sempre più frequenti sui mezzi pubblici svizzeri. A Berna si alza il livello d'allerta, si studiano nuove misure per proteggere personale e passeggeri. Per affrontare la situazione, circa 3.600 casi l'anno, l'ultimo a Lamone qualche settimana fa, l'Ufficio federale dei trasporti ha riunito a Berna rappresentanti dell'FFS, delle aziende di trasporto, della polizia dei trasporti, dei cantoni e delle parti sociali.
14: Tra le misure allo studio figurano corsi di formazione per il personale, l'impiego dei taser, l'estensione dell'uso delle bodycam già in dotazione dal 2024 e l'introduzione della videosorveglianza in tempo reale a bordo dei veicoli, esclusa al momento invece l'introduzione di pattugliamenti sistematici sui treni. Il sindacato del personale dei trasporti chiede dal canto suo più agenti, maggiore protezione per gli autisti e un sostegno psicologico alle vittime di aggressioni.
13: Gli esteri, gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo l'Iran. L'offensiva militare segue l'ordine del presidente statunitense Trump ed è una risposta agli attacchi contro le navi mercantili e civili che attraversavano lo stretto di Hormuz.
14: Nell'ultimo aggiornamento del comando centrale delle forze armate americane, l'esercito ha comunicato di aver colpito circa 90 obiettivi militari, compresi sistemi di difesa aerei iraniani. Difficile stilare un bilancio, ma dalle prime informazioni ci sarebbero già dei morti, anche se non è chiaro se civili o militari.
13: Questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se succederà di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente, ha minacciato l'inquilino della Casa Bianca su Truth, mentre il capo negoziatore per l'Iran ha tirato in ballo lo stretto di Hormuz, canale che si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. La tensione dunque è alta, come riporta la TV di Stato iraniana. Le guardie rivoluzionarie hanno comunicato di aver risposto sul campo e colpito 2 basi statunitensi in Kuwait e 2 in Bahrain.
14: Ultima pagina, il cambiamento climatico costringe le stazioni sciistiche ticinesi a ripensare il proprio futuro. Se la neve resta fondamentale, cresce la volontà di puntare su un'offerta turistica che duri tutto l'anno, lo riferisce oggi il Corriere del Ticino.
13: Ad Airolo Pesciun si continua ad investire nell'innevamento programmato, parallelamente si rafforza però l'offerta estiva con bike park, sentieri ed eventi. Anche Cari punta sempre più su campeggi, glamping, trekking e manifestazioni estive per diversificare le entrate.
14: A Campoblenio il progetto Campo 365 guarda le 4 stagioni, si pensa a ridurre l'area sciabile mentre si sviluppano nuove attrazioni naturalistiche e ricettive. Più prudente la posizione dell'Ennara, dove si ricorda che la destagionalizzazione ha limiti concreti e che il turismo invernale resta il principale motore economico.
17: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
13: A causa del traffico intenso vi sono rallentamenti sulla 2 fra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord.

0: Devo dire, intanto benvenuto e buongiorno, buongiorno a Danny Morandi, buongiorno.
1: Buongiorno
0: Danny.
1: Buongiorno a tutti e due, buongiorno.
0: Danny che ha una t-shirt col taschino che trovo molto stilosa. Dentro ci dovrebbe essere...
1: Cosa?
0: Un fazzolettino.
1: No, dentro guarda.
2: Dentro i cartellini gialli e rossi.
0: Ah, i cartellini gialli.
1: Questa è tattica, no, nel senso, quando mangio ogni tanto...
0: La cicca.
1: La gomma da masticare.
0: La metti lì.
1: Piuttosto che la golia, sai quelle che rinfrescono. Quando magari devo fare l'intervento, pum.
0: Ma non ti ho insegnato niente.
2: Ma lui l'attacca sul tuo tavolo.
0: Infatti non ti ho insegnato niente. Sotto al tavolo.
1: Ho capito.
0: Tutti.
1: Poi dopo Bobo col pelo rimane attaccato al ginocchio.
0: Gli rimane attaccato i peli del ginocchio.
2: Ho capito. La Margherita è rimasta attaccata con un chewing gum a Lugano Marittima.
0: Da che parte è rimasta
2: nel sedere
0: attaccata? Ah, ma va. Ah, sì,
1: è vero.
0: Boh, no, però sa un chilo e mezzo, ovvio che non è riuscito a tirare
1: il vestito.
0: Su,
1: il vestito non è.
2: Però dicevo sempre sì. A Danny che secondo me un chewing gum, quando tu lo metti su un foglio, non sul tavolo, ma su un foglio, e lo lasci lì riposare un attimo, dopo quando lo rimetti in bocca,
0: è duro.
2: Il chewing gum è proprio duro e torna il gusto.
1: Sì, ma prende gli acari. No?
0: Sì, invece nel taschino no. Sì,
2: non prende
1: proprio. Il taschino è stato con Coccolino l'ho ammorbidito.
0: Usi Coccolino? È dai tempi che ero piccolo che
1: Junior,
0: mi perseguita.
1: Tra l'altro, c'è anche il Junior, adesso per quelli più piccoli.
0: Coccolino è un tipo di...
2: Sì.
0: No, perché ti guarda come per dire chissà cos'è il Coccolino.
2: No, lo so. So che è importantissimo, cioè quanto è importante l'ammorbidente.
1: Sì.
2: Cioè il profumo che ha il vestito in sé diventa il tuo profumo. Cioè la gente...
1: Ricordo una volta la nostra ex Serena Bergomi, ti ricordi?
0: La nostra ex nel senso che di tutte e tre.
1: Quando ce la passammo
0: la nostra amica e collega, certo.
1: Collega, amica. Un giorno si avvicinò e mi disse
0: ding,
1: ding,
0: ding dong.
1: Mi disse questo ormovidente è sexy.
0: Ah, sai che l'odore, certo.
1: L'odore.
0: Ed era il Coccolino Junior. Tu cosa usi? Raschiami tutto che...
2: Non lo so, evidentemente non lo so. So che è buono però e chiedo sempre di usare quello.
0: Okay.
2: Perché mi ricorda l'infanzia.
0: Informati con mamma Claudia, domani vogliamo sapere, perché magari ci dà un
1: nuovo... Ma cos'è che hai attaccato tu al microfono, scusa?
2: Una bandana.
0: Bandana svizzera.
1: Ah,
0: che poi non è una bandana, è un braccialetto che tengo perché ha portato bene.
2: Ah, è vero che ha portato bene.
0: Tra l'altro, voglio portare bene.
1: Sì.
0: Prima Michael mi diceva i numeri che sta facendo questo video che c'è sul nostro Instagram.
2: Di ieri che abbiamo fatto qua.
1: Sì.
0: Dove c'è l'esultanza e i gol. Qualcuno scrive, e io devo dire la verità, in questo caso mi vedo dall'esterno. Non capita spesso, però fai un'azione.
1: Sì.
0: Quell'azione lì la fai in trance. E non l'hai vissuta, l'ho vissuta grazie al suo video.
1: Quando la rivedi.
0: Se no io non avrei mai detto ho fatto quella roba lì. Qualcuno scrive: buongiorno carissimi ex BB. Tu non c'eri ancora.
1: Sì, ancora nei pensieri.
0: Sì, tu eri ancora. Maxi B, mi hai fatto una tenerezza alla partita dell'altra notte.
1: Uh-huh.
0: Ok? All'ultimo gol ti sei alzato come se non esistesse nessuno, come se la vittoria fosse solo tua. Anche perché di chi deve essere? Io ho vinto.
1: Gli altri.
0: Voi due, cosa avete fatto?
1: Ma c'era qualcuno d'altro con voi?
0: No, io ero solo al Lido di Pissone.
1: Quindi
0: ho pagato per tutti, ma ero lì solo.
2: Sì.
0: E però è vero, adesso leggendolo, ho detto: è vero, ho fatto una cosa che non ho fatta io. Tu mi hai manovrato. Tu sei come quel ragno parassita che va dentro nell'animale e gli fa fare le cose. Hai in mente che c'è sto ragno allucinante?
1: D'altro ieri, se vuoi lasciare borracce in giro del tuo cibo, fai pure. Te la portai io di là.
0: Grazie. Me l'hanno detto che ho lasciato bicchieri. Ma perché? Ormai sono in trance, faccio le cose.
1: Io... Dopo, le rivedi dopo.
0: Fammi sempre dei filmati, così vedo cosa faccio.
2: Niente.
0: Sì.
2: Io sono preoccupato per una cosa, posso dirlo? Di solito quando le cose vanno bene non bisognerebbe cambiare, diciamo, le abitudini.
1: Scaramanzia, dovete tornare.
2: Capito?
0: Mi sono alle 3 di notte?
1: Ma no, siete già impegnati in altrove, Non ha scritto il messaggio?
0: Sì, dovremmo. Sì. Adesso, vediamo.
2: Adesso non...
1: Ha messo la bomba, quando la bomba è fatta. Iurigo, è come Iurigo di Fabrizio Romano.
0: Ho capito. Bomba è fatta.
1: È fatta.
2: No, allora, saremo, sicuramente Radio 3 sarà, possiamo dirlo.
0: Sì. L'Aurora.
2: Al piazzale alla valle, non della valle. Perché abbiamo chiamato per 2 settimane della valle.
0: Vabbè, che noi avevamo in mente le...
2: Sì.
0: Fiorentina e altra gente.
1: Vero.
2: A fare intrattenimento. Magari non solo lì saremo.
0: Adesso io non mi rendo conto di quello che faccio, ma sdoppiarmi ancora, l'ubiquità ancora mi è lontana.
1: Cosa vuoi fare ancora? C'è la diretta da qua, pare.
2: Sì.
1: e poi piazzare alla valle.
3: Alla valle. Ah,
2: poi dove vuoi andare?
1: No, poi.
3: Puoi andare in Argentina diretto.
2: No, non so se possiamo dirlo al microfono.
1: No, no, non si può dire.
2: Non si può dire.
1: Qualsiasi cosa sia, non dirla.
2: Però dobbiamo chiedere qualcosa anche a Danny.
3: Oh, ragazzi,

0: lavora solo lei, lui non fa niente.
1: Eh no, è vero.
0: Cioè lei che manda avanti la famiglia, perché lui è sempre a casa.
1: No, è vero.
0: Ma scusami, Veronica, adesso diciamocelo, fatti mandare dalla mamma per prendere il latte,
2: certo. Quindi Danny, nell'eventualità dovesse esserci una seconda location dove fare intrattenimento,
3: ma, no, ma a parte che la seconda location dove dovrebbe essere?
0: Ah, perché quello conta. Se ti mandiamo al Brenno,
2: cioè se siamo in Piazza Duomo a Milano,
3: ho capito, cioè dire.
0: Metti Piazza, vabbè, dico Riforma, ma hai capito, Lugano. Davanti a 2-3 mila persone,
2: anche di più.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: No, è vero.
1: Sì.
0: No, è vero.
3: Ma io non posso comunque di base. Già lo dico, lo sto dicendo. Se, tanto poi è registrato, rimane, giusto?
0: No, perché non ci stiamo filmando.
3: Ruben, segnatelo. Non ci sono.
0: Danny c'è allora, ecco la bimba in braccio.
3: C'è anche la musica, che in questo caso toglie l'ambrasso.
1: Sì. E c'è Achille Lauro.

0: settimana alla Migros, 41% sul caffè in chicchi Chicco d'Oro Tradition a partire da 2 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
1: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali

0: assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz, a Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
2: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
3: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
4: Direi di sì e
3: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
4: Certo, ma
3: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
4: Sì, va bene, e
3: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
4: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
3: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
4: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
3: Davvero?
4: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

0: sentivo prima, ero io,
1: Ah, ci ho detto, ma cos'è sta doppia voce profonda?
0: No, dico, vi sentivo prima, effettivamente c'è questa polemica per quello che riguarda i mondiali, soldi riciclati, sentivo che Miguel ne parlava.
1: Ho letto adesso, non c'entra nulla Messi, perché lui si mette...
0: poi metti sempre mezzo il simbolo che non c'entra
1: ma
0: niente.
1: Ma lui non...
0: Zero. Non c'entra niente. Non c'entra
1: niente. Beh, bello anche
0: proprio la federazione, non la nazione, ma la federazione argentina.
1: Indagini in corso, giusto?
0: Indagini in corso su pare, appunto, denaro riciclato dagli States.
1: Ho capito.
0: Quindi...
1: Certo che in mezzo al mondiale sta cosa fa proprio brutto.
0: Beh, questo è un mondiale un pochettino... No,
1: sì, a partire da
0: pare sia, cioè, corrotto.
2: Allora, signori,
0: l'hanno definito così.
2: Però aspetta, per una volta che la Svizzera arriva
1: infatti
2: ai quarti finale, diciamo che è un mondiale corrotto.
0: Ma non è quello il senso, capito?
1: Se no non arrivavamo.
2: Capito.
1: Ma è ovvio che è corrotto.
0: Certo. Domani l'ultimo in tre. Riusciamo a sentire Mister Conforama, no, che è lì.
1: Ah, è vero, è vero.
0: Che l'Andrea, no?
1: È vero, è vero.
0: Potremmo una chiamatella.
1: L'abbiamo detto in diretta,
2: non l'abbiamo
1: cosa
2: spiegato.
1: Fatto?
2: Sì,
0: l'abbiamo spiegato velocemente, però possiamo dire
2: non in diretta.
1: Non no, in diretta, non in diretta, Danny.
2: No,
1: no, no, no, no.
0: Possiamo...
2: Ne avevamo parlato da tandem.
0: Ah, sì, no, pensavo anche ieri in diretta.
2: No, Conforama.
0: Sì, c'è stata
2: anche su Radio 3.
0: Sì, c'è stata questa promozione. Chi acquistava un televisore prima del mondiale, suppongo.
2: Sì, prima del mondiale. Qualche mese prima del mondiale.
0: Qualsiasi televisore, qualsiasi grandezza, qualsiasi prezzo. Se la Svizzera fosse andata avanti, come in questo caso, e addirittura aveste vinto il mondiale,
2: sì, se la Svizzera vince il mondiale,
0: ecco, i televisori acquistati in quel periodo al Conforama vengono tutti rimborsati,
1: quindi gratuiti.
0: Capito?
1: Ma anche se sei preso uno da 18.000, quello che in 3D che esce il tizio e ti accarezza,
0: il rischio è quello che certo,
2: cioè non esce il tizio, esce Manzambi che ti accarezza,
1: come nella pubblicità.
2: Mi sono concentrato su dire giusto Manzambi e non mi sono concentrato su carezza.
0: Io invece credo di aver preso tutti i verbi nello spiegare. Se avessi
1: giusto, sì, non mi sembra che tu abbia
2: No, ecco, chissà come la stanno vivendo in questo momento al Conforama.
1: E la stanno vivendo sull'orlo del fallimento. Sono ai quarti di finale del fallimento.
2: No, ma vorrei chiedere a loro: ancora adesso è valida questa cosa?
0: Certo, non possono tirarsi indietro.
2: No, nel senso che se vado a prendere un televisore
0: adesso è facile.
1: Adesso mi sa di no.
0: Dovevi dar fiducia alla nazionale, credo che ci sia stato un tempo limite l'acquisto, credo.
1: Prima del mondiale e poi scatta la cosa.
0: Esatto.
1: E se no, arriva in finale e dici: ma quasi quasi me la gioco, ho il 50-50. E no.
0: No.
2: Però, ragazzi, qua si parla di buchi, di buchi, dico buchi economici.
1: Sì, dille due cose in più, buchi, punto. Ma uno non capisce.
0: Se vince il mondiale o se arriva in finale, non ricordo.
2: No, se vince
0: cosina.
2: Il mondiale. Se la Svizzera sarà campione, vi rimborseremo tutto il televisore.
0: Che poi in quel periodo, Max, andava anche l'hockey. C'era il mondiale di hockey dove la Svizzera stava andando benissimo.
1: Molto bene.
0: Quindi c'era gente che convinta parlasse di quel mondiale.
1: Che comunque
0: ci siamo,
1: Che comunque
0: però,
1: anche lì.
0: Però in finale ci è arrivato.
1: Sì. Ci è arrivato in finale e poi ha perso. Purtroppo. Dopo un mondiale perfetto.
0: Sì, perfetto.
2: No, allora, se la Svizzera dovesse anche solo arrivare in semifinale, cioè sarebbe una roba.
1: Ti rimborsano il telecomando. Almeno qua le batterie del telecomando.

0: Ci ricordano anche, l'avevano fatto anche in passato, Mighi, nel 2006 Media World, sì, quindi la versione italiana di MediaMart, fece la stessa cosa nel 2006 per i mondiali dell'Italia, e lì...
1: E di vinse.
0: E li vinse l'Italia, quindi ci fu un bel rebelot.
2: Ci fu un buco anche lì.
1: E difatti MediaMart ha cambiato, Media World.
0: Esatto.
1: Perché io che... Meglio che ci diventiamo
0: vero,
1: più grossi.
0: Vero, vero,
2: a
0: vero,
2: proposito
0: vero,
2: di buchi, la parola buco non l'ho detto così a caso. Certo. Così a caso, si sta discutendo del perché alcuni giocatori, prima parlavamo di Scarpini, si bucano il tallone. Guardatelo, guardatelo.
0: Ma io addirittura ero rimasto che si bucavano il calzettone, esatto, a livello del polpaccio.
2: E lo fanno, fanno anche quello.
1: Quello cosa, perché stringe?
2: In realtà è un giocatore che ha iniziato con questa moda.
1: A strappare, ora siamo sui calzettoni.
2: Sui calzettoni, sì, sì, a bucarsi i calzettoni per moda.
0: Ah, una roba non era.
1: Cioè tu rompi ogni volta un capo per moda.
2: Sì.
1: Lo trovo stupido.
2: Sì, in realtà posso essere onesto, io quelle poche partite che giocavo
0: li rompevi.
2: Sono stato un precursore dei calzettoni, perché ero l'unico in spogliatoio che non amava mettere, cioè il calzettone, la calza completa,
0: sì,
2: siete presente?
0: Sì, sì, quello completo e quello ancora, e quello, con il gancetto, ti ricordi?
2: Con il gancetto,
1: con il laccio sotto,
2: laccio sotto. Io da bimbo avevo sempre il gancetto sotto.
1: Anch'io.
2: Ecco,
1: sì,
2: solo che a Lugano, Locarno, dove ho giocato io,
1: calzettone,
2: era il calzettone, sì, ed ero l'unico che tagliava sotto la parte del piede e creava il gancetto. Quindi io tagliavo in maniera artistica, ero veramente il numero uno.
1: Quindi arrivavi un'ora prima, sì, esatto, non per la tattica, per quello.
2: Sì. Ero il numero uno a fare questa cosa qua, tagliavo bene la parte della calzetta e poi facevo il triangolino sul tallone in modo tale che si creava proprio quel...
0: E nello spogliatoio sentivi sferruz, sferruz, punto e croce, sferruz.
1: All'inizio l'hanno preso in giro, poi c'era la fila, un'ora prima fuori, stiamo in attesa che ci fa il triangolino.
0: Invece io ero il precursore di... Corro prima a prendermi il nuovo, perché erano arrivati i nuovi con la calza già inclusa.
2: C'erano quelli,
0: c'era il cambio,
2: sì.
0: Dall'accetto, sì, a quelli, ma erano pochi.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: su 22 giocatori ce n'erano 11 con la calza e 11 ancora.
1: Sai cosa mi dava fastidio dell'accetto? Che a una certa, quando correvi, si alzava.
0: Bravo.
1: E ti si tirava
0: e te lo trovavi sul tallone.
1: Non
0: dava
1: era
0: fastidio,
1: bello.
0: Dava fastidio.
2: Il mio problema del calzettone è che a me piace giocare con le calze in spugna quando gioco. La calza in spugna. Invece il calzettone non è mai in spugna.
0: È cotone.
2: È cotone. Quindi ti dà la sensazione che quando cammini che la scarpa esce dal... Il piede esce dalla scarpa. Dal
1: capito.
2: Tallone.
1: Ma scusa, in spugna non ti suda?
2: Io ho sempre in spugna. Quindi quando mi capitava di giocare con... che non c'erano calzettoni, che non potevo tagliarli per X motivi, mettevo calza sotto e calza sopra, quindi il piede era gonfissimo.
1: Madonna, che male anche i piedi.
0: Prendevi 2-3 numeri in più della scarpa.
1: Per forza.
2: No, una volta ho fatto quell'esperienza, è andata veramente male, perché a parte che avevo comunque i gerani, ho sempre avuto i gerani al posto dei piedi, però lì non prendevi la palla, volevi metterla lì.
1: Sì, sì, sì, c'è comunque la cassetta, perché i gerani,
0: il fiore in sé,
1: il fiore in sé non... Però se tu vuoi andare avanti a dare informazioni sbagliate, va bene. Ma perché tagliano? Visto che siamo partiti con le scarpe,
2: perché tagliano il tallone, perché della calciatori scarpa, tagliano i calciatori, tagliano gli scarpini e i calzettoni.
1: Contenti tra l'altro i vari Nike,
0: esatto,
1: i vari marchi.
2: Il calcio richiede concentrazione, tecnica e resistenza, e fin qui siamo a posto,
1: sì,
2: ma si basa anche su un elemento spesso sottovalutato,
0: tipo
2: il benessere dei piedi.
1: È il benessere.
2: Proprio per questo, durante l'ultimo torneo iridato, che io, ecco,
0: iridato,
2: l'aggettivo iridato non ho mai capito che cosa significa, mai. Lo piazzano dentro ogni tanto, iridato, iridato, iridato a chi?
1: Danny, cosa vuol dire iridato? Vai.
0: Vuol dire che è una competizione che non c'è sempre, è iridata.
2: Ma non credo.
1: Sai che?
0: È che c'è ogni 4 anni.
1: No, no.
2: Non credo. C'è qualcuno.
1: Ma
2: tu lo sai, tu non lo sai.
1: No, non lo so. Se non l'avrei detto.
2: Ah, non lo... vedi.
1: Però
2: vedi,
1: ogni 4 anni no. Nella parola ogni... nelle parole ogni 4 anni non c'è iridato.
2: Secondo me c'è
0: iridato.
1: No.
2: Secondo me c'entra con l'iride dell'occhio.
0: E l'iride.
2: È una questione di iride.
1: Cioè ti hanno dato la vista, ti hanno dato la possibilità di avere l'iride.
2: C'è un professore di italiano che saranno in vacanza, immagino, perché giustamente...
0: Aspetta, ma chiediamo a ChatGPT.
2: Ma no, sempre a ChatGPT.
0: A internet.
2: All'internet.
0: All'internet.
2: Vabbè, comunque.
0: Sì. Ma però qui addirittura, scusami, lo scarpino tagliato vuol dire che c'era qualche fiacca, no?
1: Vabbè, dai, ve lo dico.
2: Dai, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
0: Ci sono andato vicino, Maxi.
1: Ci sei andato veramente vicino.
2: Vai.
1: Sì, sì, sì. Il termine iridato significa letteralmente, bravo Danny,
0: sì, dimmi,
1: che hai i colori dell'iride.
2: Allora vedi.
1: O dell'arcobaleno. tra parentesi, il fatto che ci sia ogni 4 anni Danny, c'è scritto qua su Wikipedia, sì, non c'entra nulla.
3: Ah, bene, bene, bene.
1: No, comunque vuol dire direttamente da lì, viene utilizzato per descrivere qualcosa di iridescente, cioè variopinto, cangiante. Ah, okay. Quindi è una manifestazione irida, importante.
0: Okay. Allora, infatti tanti scrivono adesso arcobaleno, multicolore, iridato.
1: Sì, sì, vuol dire, tradotto è una manifestazione importante, ovviamente, okay, okay, iridata.
2: Okay. Ah, quindi tutto quello che è variopinto è iridato.
1: Sì.
0: Ah, bello, carnevale iridato.
2: In carnevale si dice il Rabadan, l'iridato al Rabadan.
1: Così come lo dici tu, non si dice perché ti si arrotola la lingua. Guarda, becca una.
2: Lo abbiamo detto.
1: È stanco,
2: io sono stanco. Io sono stanco,
3: allora,
2: e anche l'idea.
3: La musica, no, la musica è tanto.
2: Sono stanco anche all'idea di. Sì? Fare la nottata sabato notte, tutta, sì, la notte.
0: Amici, sei giovane, dai.
2: E poi l'idea di settimana prossima svegliarmi alle 6, anzi, ma, no, alle 5.
0: Ma lì, secondo me, se parli con Ricky ci potrebbe essere.
2: Vorrà
0: una...
2: soldi, Ricky.
1: Subito.
2: E io non voglio dargli dare soldi. In tutto questo, non abbiamo detto perché si tagliano i.
3: Ah, è vero,
1: ma perché le scarpine sono iridate?

0: sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelema. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelema. La vista che incanta.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Salutiamo il Biggio che ci ha mandato la fotografia della maglietta iridata del ciclismo.
1: Sì, quella bianca con l'arcobaleno più o meno i colori.
2: Sì, esatto.
1: Perché il vero significato come uso sportivo di iridato è proprio questo: è sinonimo di campione del mondo. L'espressione deriva dal ciclismo, leggo, ovviamente sapevo. Dove la maglia assegnata al vincitore di un campionato mondiale è bianca e attraversata da una fascia orizzontale con i 5 colori dell'iride. Ecco perché si dice iridato. In capo sportivo.
0: Sì, non abbiamo chiuso il discorso dei calzettoni e dei buchi nelle scarpe.
1: Ecco, dai.
0: Allora, abbiamo detto per il benessere del piede, il buco nella scarpa.
1: Ma perché hai il tallone che ti fa male? Cioè, qual è il...
0: Magari per le vesciche. Sul tallone.
2: Okay. Ma ci sono quei cerotti anche trasparenti che stanno bene sul piede.
0: Compex si chiama.
2: Non bastano, dici?
0: Non lo so se lo fanno.
2: Ma poi scusa, nel 2026 ci sono milioni di tecnologie, non riusciamo ad allargare un po' la parte del tallone della scarpa?
1: O mettere un'imbottitura, qualcosa.
0: Sì, sono d'accordo, però io per esempio stamattina non sono riuscito a inquadrare il mio codice QR. Adesso voglio dire, ci sono delle lacune qua.
2: Per paura che ti rubassero i dati, il discorso di ieri.
0: No, però ci sono delle contraddizioni enormi.
1: Ma tu non sei riuscito perché il codice QR sul tallone non c'è arrivo. Te la messo in un punto brutto.
2: Devi andare allo specchio e poi contro
1: lo
2: specchio.
1: Mettere sul braccio, scusa.
0: No, ma per esempio a livello tecnologico, cioè in quanti fate fatica a trovare la via giusta nel navigatore dell'auto. Il navigatore dell'auto non funziona ancora. A oggi il navigatore dell'auto ha delle grosse lacune.
1: Ma non è vero.
0: Dipende l'auto.
1: A parte
2: forse.
1: Non ti arrabbiare, che non è che siamo.
0: No, tutte le volte che entro in qualsiasi auto c'è sempre un problema col navigatore. Che tu clicchi, metti la via, che ne so, Marchionni. Ok, via Marchionni. Non c'è. Quella via non c'è.
1: No.
0: Invece poi vado sul telefonino.
1: Google Maps.
0: Google Maps c'è. Lì c'è.
1: Ma scusa, io ho Google Maps sul telefonino e si collega con l'auto.
2: Si chiama Apple Care.
0: Sì,
2: giusto, bro.
0: Sì, però
1: bravissimo.
2: Apple Care.
1: Sì. Apple Care. Tu
0: però
1: non ce l'hai.
0: I grandi classici, cioè i grandi
2: che cosa? 90, 60,
0: i
2: 70.
0: Grandi classici dei navigatori, quelli che sono già incorporati
2: nelle
0: non
2: auto.
0: Funzionano.
2: Sono, perché sai perché? Per alcuni vanno apposta e devi aggiornarli.
1: Devi aggiornarli, ti costano 20.000 francesi.
2: Esatto.
1: Alcuni ma usa il software. Col telefonino colleghi l'auto, scusa.
0: Io non lo collego.
2: Tu puoi nella tua, Michi, te l'ho detto mille volte.
0: Lo so, però.
1: Poi vedi come si gnocchisce. Io non lo collego. È per partito preso che lo fa.
2: Incredibile.
0: Però io ecco, se avessi l'abilità, troverei una rivoluzione lì e farei i soldi. Perché lì chi trova la soluzione fa i soldi.
1: L'hanno già trovata. Ti colleghi dal telefono sull'auto. Ecco, è già stata trovata.
2: E si chiama, per essere precisi, ce lo segnalano. Leggo CarPlay. Io Apple Care.
1: Che ogni tanto si incartella, almeno il mio. Sì. Quando tu accendi l'auto, devi aspettare che si collega. Perché se parti non si collega più e devi prenderlo a calcio.
2: Ma è vero. Ecco.
0: Quindi siamo ancora indietro a livello tecnologico e non mi lamenterei.
2: Eppure ultimamente in giro, vedi, anche a Lugano, ultimamente c'era il tipo che per Google Maps.
1: Che fa le foto.
2: Che fa le foto, che cammina proprio in mezzo per...
1: Memorizzare
2: le strade e poi portarla alla mano di tutti gli utenti di Google Maps.
1: E c'è una foto, non so se lo ricordate, c'era la notizia, mi sembra a Genova, avevano beccato Google Maps gira.
2: Ah sì, un tipo che metteva morto nel bagagliaio. È vero.
1: Scusi, starei girando per Google. Sì, io finisco subito.
2: Chiudo e vado.
1: Quindi quando tu vai in quella via c'è il tipo che col cadavere in mano.
2: L'avevano beccato, è vero.
0: Ma noi non ci rendiamo conto, c'è stato il periodo che c'era c'era Pokémon Go.
1: Il poker di stanotte.
0: Vado in all-in, ragazzi.
1: Sì.
0: No, poker. Ancora poker.
1: Pokémon Go.
0: Dove noi pensavamo bellamente all'epoca di andare in giro a cercare i Pokémon, felici di cercare. Ah, c'è Charizard, ah, c'è Jigglypuff, ah, c'è Pikachu, che bello!
2: Li conosce tutti.
0: Certo che li conosco. Inquadri. Sapete che lì le grandi aziende, quelle che oggi stanno facendo anche loro, diciamo, i soldi con l'intelligenza artificiale, le mappature, sia militari che per tutto quello che concerne il mondo appunto della mappatura.
1: Voglio vedere dove arrivi.
0: Non
1: perché
0: dei
1: per
0: nei.
1: Una volta
0: mappatura non dei nei.
1: Sta rovinando tutto. Dai che è buona per una volta.
0: Noi giocavamo con l'applicazione, ma stavamo lavorando per queste aziende che mappavano il mondo. Mappavano il mondo, mappavano che c'era l'albero lì, che c'era la panchina di qua, che c'era il coso di là.
3: E c'era bisogno di mapparlo, mi chiamavi, c'è un albero?
2: Sì, c'è.
0: No, invece.
2: Ma è già il momento dell'informazione. Pensa un
0: invece
2: po'.
0: Questa cosa qua vi sfugge.
3: Sai,
0: voi vi sfugge.
3: Sai cosa sfugge dalle mappature? Gianluca Albisetti, lui non riescono a beccare. Lo mappano.
4: Ma lui, scusami, mica era uno di quelli che andava in giro a cercare un Pokémon. No, in quadrato.
0: Ah, sì, è vero,
2: vieni un attimo,
0: vieni qua.
2: Vieni
0: qua.
2: Secondo, già.
4: Calma, vieni qua, vieni qua.
0: Gianlu.
2: Lui è Pokémon Go
4: addict. Lui, no. Lui è professional proprio.
2: Quanti ne hai beccati?
5: Ci senti? Aspetta che ci sono le cuffie un po' incastrate.
2: Ah, leggermente.
5: Aspetta, no.
2: E uno così deve beccare i Pokémon, non li becca più.
5: No, allora ho avuto il mio momento.
0: Tu eri in giro.
5: Sì, no, ho avuto il mio momento, sì. Però non è durato tantissimo.
0: Quanto?
5: Quando c'è stata l'onda, quando è uscito, cos'era? Il 16.
0: Era il 16.
5: Ho giocato tanto. E poi 2 o 3 anni fa.
2: Ma dimmi, andavi proprio in giro col telefono, vedevi i mostri?
5: Soprattutto nelle mie zone. Solo che trovavo quelli selvatici, perché lì ormai c'erano solo i selvatici.
2: Ma mi dicevi che non andavi solo, andavi in compagnia, giusto?
5: Sì, andavamo con la mia compagna.
2: Mi ricordo.
4: Tu hai conosciuto la tua compagna cercando Pokémon?
5: No.
4: Ci siamo innamorati tra un Pikachu.
5: Con la scusa di voler camminare, perché ci piace camminare, e prendevamo
2: nel frattempo
5: Pokémon. Sì.
0: Tu sai che in quel momento stavi lavorando per le grandi multinazionali.
5: Certo.
0: Col dito puntato, ve lo dico.
5: Se non senti quel accetto i termini,
2: sei dentro.
0: Esatto. E una cosa la stanno facendo adesso, negli Stati Uniti, dopo chiudiamo. Ti dicono: volete che vi puliamo casa? Veniamo a pulirvela gratuitamente. C'è un'azienda negli Stati Uniti che ti pulisce casa gratuitamente.
3: Ma ci ti fotografa la casa.
0: E tu dici: oh, che bello.
2: Dov'è l'inghippo?
0: Che bello. Questi vengono, ti puliscono casa, ma loro hanno una telecamerina.
2: Ti ripuliscono casa anche dopo.
3: La ripuliscono allora. Cioè fanno il doppio lavoro.
0: Una telecamerina e un passamontagna. Hanno anche un passamontagna.
2: E delle armi. Boh, dei non piedi di porco.
0: Non lo so. Hanno questa telecamerina che registra tutto, dove sono gli oggetti. Fanno poi una statistica e queste informazioni le vendono ed è lì che guadagnano.
2: Scusami, cioè tipo dove tieni...
0: Normalmente dove tieni lo spazio da denti elettrico,
2: il telecomando.
0: Questi dati li vendono alle aziende che stanno già progettando i robot che poi finiranno in queste case, in varie case, e riusciranno a muoversi in maniera abbastanza disinvolta, conoscendo già
2: un po' tipo Cassandra
0: le probabilità dove può esserci.
2: Si fanno un censimento delle abitudini, più o meno, dai, potremmo metterla.
5: È esattamente
2: così.
5: Quello che fanno le intelligenze artificiali, che sono gratuite, però tu gli dai i dati e quindi
0: esattamente. Vabbè, noi non diamo i dati a nessuno, diamo la pubblicità,
2: diamo l'informazione.
0: Informazione, e dopo ci sei tu, Danny?
2: No, fino alle 10 siamo assieme. No.
0: Come fino alle 10?
2: Un'altra ora abbiamo.
0: Ancora un'ora?
3: Brother, manca un'ora.
0: Ancora un'ora?
2: Ancora una cosa, è sempre stato così.
0: Mamma, ancora un'ora.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Robie, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
6: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
8: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
6: Più stile, più comfort, più valore.
8: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
6: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
8: Vivi il cambiamento.
9: Cassoni Color.
7: Chissà
9: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo, in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
12: Amore, mi compri una nuova cucina?
13: Fatto.
12: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
13: Fatto.
14: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Sono le 9.
15: Ticino News.
5: Al microfono Gianluca Albisetti. Gli esteri: nella notte gli Stati Uniti hanno colpito una novantina di obiettivi militari iraniani. L'offensiva segue l'ordine del presidente Trump ed è una risposta agli attacchi contro le navi mercantili e civili che attraversavano lo stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto colpendo 2 basi statunitensi. Si segnalano già morti e feriti. Voltiamo ora completamente pagina, perché l'attesa cresce in tutto il Ticino per la sfida tra Svizzera e Argentina. Piazze e spazi pubblici pronti ad accogliere tifosi da tutto il cantone. Sentiamo Alessandro Cocca.
16: Ci aspetta un'altra levataccia, sì, ma con il sorriso. La partita valida per l'accesso alle semifinali della rassegna continentale è infatti in programma nella notte fra sabato e domenica alle 3. Diverse città hanno confermato la proiezione della partita sui maxi schermi, trasformando piazze e spazi pubblici in grandi punti di ritrovo per i tifosi. A Lugano l'appuntamento è in piazza Manzoni, con buvette aperta e possibilità per bar e ristoranti autorizzati di restare aperti durante la notte. Anche Mendrisio e Chiasso si preparano ad accogliere il pubblico con deroghe agli orari di apertura e un dispositivo di sicurezza già pianificato. Nel Bellinzonese saranno invece 2 i maxi schermi fra Giubiasco e il Parco Urbano. Novità dell'ultima ora anche a Locarno: dopo il concerto dei Roxette, Piazza Grande si trasformerà infatti in un'enorme arena del tifo, con quella che punta ad essere il più grande maxi schermo della Svizzera. Un'altra proiezione invece è prevista anche in Largo Zorzi.
5: L'incertezza geopolitica e le decisioni di politica monetaria pesano tanto sui tassi ipotecari, che sono sì scesi ma solo leggermente nel secondo trimestre. Le analisi di Compari si indicano infatti che a fine giugno il tasso medio del mutuo fisso a 10 anni di oltre 30 istituti di credito svizzeri era dell'1,93%, il contratto a 5 anni all'1,52% e quello a 3 anni all'1,32%. E il mercato del lavoro non è invece decollato. Nel secondo trimestre del 2026 il numero di posti di lavoro disponibili pubblicati in Svizzera è sceso del 2,4%, mentre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente è rimasto quasi stabile, con un calo dello 0,2%.
17: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
15: L'infotraffico.
5: 3 minuti dopo le 9, traffico rallentato sulla 2 in direzione nord tra Mendrisio e la galleria del San Nicolao.
17: Questo appuntamento è offerto da go, go. Garage Golena. Golena go, go. La tua Toyota Family. Golena go.
15: Previsioni del tempo.
5: Giornata soleggiata con le massime sui 34 gradi.

0: Allora, io so che è stato un duro colpo, ma c'è ancora un'ora di sombrero. Va bene lo stesso?
1: Sì, sono andato a fare una pausettina fuori a prendere un bicchiere d'acqua e scopro che è contaminata.
2: Il filtro non è...
1: Allarme filtro.
2: Allarme filtro in rosso. Ieri mattina era così. Probabilmente l'ha messo a posto, mi vede tranquillo.
0: Ci hanno portato dei nuovi dispenser di acqua.
2: Sì.
0: Non sono più quelli col boccione. Non so se lavorate in ufficio, però c'è il boccione. Lo piazzi su, quando finisce cambi. Hanno deciso di no. Hanno tirato dei tubi che vanno direttamente al bagno. Adesso non so se proprio dentro al water o che. E lì dicono c'è un filtro.
2: Esatto.
0: Michael beve 3 bicchieri di una sola e dice proprio: ah, bella fresca.
1: Sì, poi è gasata anche.
2: Ah, ecco, anche frizzante l'hai preso.
1: Sì.
2: Ho fatto il misto.
1: No, solo frizz.
2: Solo frizz.
0: Solo frizz. E c'era scritto allarme filtro, cioè il filtro non funziona. Quindi quel frizzante lì deve essere dalla fermentazione di quello che c'è in bagno. Ma va bene, è natura,
1: È natura.
3: Adesso gli avanzi 10 e in bagno lui 10, 9.
1: Mentre poi dopo sono andato in bagno io, mi sono guardato un po' il feed di Instagram e mi salta fuori che in conferenza stampa che hanno fatto, nella conferenza stampa che hanno fatto tra Marocco e Francia,
0: sì,
1: i giornalisti hanno litigato tra di loro. Quindi chi è che diceva che c'erano tensioni? Che potevano esserci tensioni tra
0: Gianluca Albisi.
1: Gianluca.
0: Mm.
1: E ci sono tensioni anche tra i giornalisti all'interno della conferenza stampa, marocchini e francesi.
2: Ci sono già dei video che girano.
1: Si sta girando
2: su Instagram di GTA, presente il gioco GTA, sì, dove scassi tutto con gli elicotteri.
0: Fai fuori gente.
2: E c'è scritto, c'è la didascalia che dice: indipendentemente dalla vittoria o di Francia o Marocco, questi saranno i festeggiamenti. Perché si sa che loro festeggiano in maniera sobria le vittorie in Francia o.
0: Però peccato sta tensione.
2: Sì.
0: Extra.
1: No, è preoccupante perché il Paris Saint-Germain ha vinto le ultime due Champions League. Ricordiamo la penultima che ha vinto 5-0.
2: L'ultima quella da ricordare.
1: Contro l'Inter.
2: Contro l'Inter, 5 Perez.
1: 5-0.
0: Ci tenete questa cosa?
2: Sì.
1: Ciò nonostante.
3: J-Ax suona la tromba.
1: I tifosi del...
3: e DJ Jed suona la tromba.
1: I tifosi del Paris Saint-Germain. Hanno distrutto Parigi.
2: Parigi.
1: Hanno distrutto la Parigi. Hanno bruciato le auto, hanno spaccato le vetrine, hanno distrutto tutto.
2: Per quello che gira questo video. Vince la Francia? Succede.
0: Fine mondo.
2: Sì, perché non si spiega la cosa.
0: Cioè, vinci
2: la Champions e distruggi la tua città. Cioè, sei fuori.
1: Se perdi, cosa fai?
2: C'è qualcosa che non va.
0: La rifondi. La ricostruisci.
1: Rivoluzione francese,
0: ghigliottine,
2: per dire
0: cose.
2: Lì anche l'Arsenal, quando ha vinto il campionato, da poco aveva perso la Champions League. Sì. È stato invece un festeggiamento comunque sano e corretto, nonostante magari la delusione della Champions
0: League.
1: Che aplomb, che aplomb.

0: finale, l'importante è la musica.
1: Che più lungo il finale della canzone di questa qua, tra l'altro.
0: Vi piace questa?
1: You? Non è malvagissima.
0: Vero? Ascoltiamo da molto, ma non mi annoia mai. Ma è bella, piace.
2: Bravi, vedi? Sfuma da sola.
1: Vero.
2: Perché chi lavora in ufficio musica ha questo compito.
0: E chi lavora? Chi lavora in ufficio
1: sfumare
0: musica.
1: Cosa vuol dire questo compito di sfumare?
2: E sfumare tu sfumi
1: in quel senso,
2: le canzoni.
0: È vero, ecco, la sfumatura scegli tu?
1: Sì, il taglio finale sì. Cioè, soprattutto nelle ultime che stanno arrivando, in alcune più vecchiotte no, erano già.
0: E come fate a decidere, ad esempio, quando la canzone parte di netto?
1: In che senso? Senza intro.
0: Ad esempio, io faccio una trasmissione di notte, no? E

0: fatto che questa parola non esistesse, poi abbiamo controllato, ed ma forse, in tandem proprio. In tandem.
1: Ma tu prendi delle pastiglie per scadute? Perché sei acidello, devo dire. E beve l'acqua.
2: Beve l'acqua marcia.
0: Io prendo le pastiglie per dealcalinizzare l'urina.
1: Beh, non lo fanno. Perché sei acidello.
0: Ma non è vero!
2: Sarà scaduto.
0: No, ne prendo due la sera. Le devo prendere se mangio tanta carne. Quindi se mangio tanta carne, perché è importante avere le urine chiare. L'urina chiara è sinonimo di salute. E questo me l'ha detto il mio urologo, nefrologo.
1: Nefrologo.
0: È più alto dell'urologo.
1: Sì. Neurologo è quello che sfuma le canzoni. Mentre il nefrologo.
0: Sì. Urologo.
2: Beh, no, che reclamazione ha, insomma?
0: La reclamazione è questa: che a volte invece ci sono delle canzoni che non sono sfumate. Cioè.
2: Sì, sono quelle più
0: vecchiotte. Andrebbero avanti, ma. Si stoppano così.
2: È vero, no, questo ha ragione, ma sono quelle un pochettino più vecchiotte.
0: Ho capito.
2: Quelle sì. Quelle più vecchiotte che abbiamo in auto, in macchina da tanto tempo, sono un po'. Sì.
1: I panni sporchi di solito non vanno lavati in famiglia, dico, visto che siamo in diretta.
2: E tra l'altro, ma comunque sta roba qua la sta ascoltando anche Valerio, lui il boss dell'ufficio musica.
1: E il boss non prende le pastiglie antiacido. Capito? Sabrina.

0: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
1: Io ho smesso di preoccuparmi. Mi sono affidata a Energy Planet.
0: E come si fa?
1: Semplice. Il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet. Fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo.

0: Col Drerio, via San Gottardo 28.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
5: Eau de Toilette Dolce Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49 franchi e 90 invece di 137.
4: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: diverse testate e soprattutto ai nostri ascoltatori. Sì, stiamo parlando di Luca Sciarini.
1: Del veggente Luca Sciarini.
0: Del veggente appunto. Luca Sciarini.
2: È vero, lui ha predetto un sacco di robe. Sì,
0: proverei a chiamare. Credo che non sia nella sua dimora, ma che sia in movimento. Quindi
2: okay, in auto o comunque da qualche parte.
0: Allora, vediamo se ci risponde Luca Ventura.
2: Niente, non ne becca.
0: Niente, oggi
2: non ne becca una.
0: Niente, ragazzi, parlate voi. Parlate voi.
2: Mazza che volume, non riesci a passare un po' la.
0: Passiamo?
2: Eh beh, ci ha stordito tutti a casa.
0: Dai, Luca Sciarini.
2: Ma cos'ha, una macchina di 10 locali che non riesce ad arrivare al telefono?
1: Attenzione.
3: Fate gli spiritosi. Io aspetto sempre prima di rispondere per sentire cosa dicono gli altri. Le cattiverie, una tattica che uso da 40 anni.
2: Giusto.
3: Sveglia.
2: Giusto. Mamma mia, ma madonna che malfidente. Cosa abbiamo detto di male?
3: Mi stavate già dando del vecchio. Avevo già capito, perché se tu aspetti, quell'altro sempre dice: sì, ma sto pirra, perché non rispondeva? Sarà stanco, sarà vecchio, non ci avrà sentito, non ha voglia di rispondere. Dice sempre una cattiveria. Lo faccio da 40 anni e ho tagliato 30 amici con questo sistema.
2: 30.
3: E oggi ne ho tagliati altri 3. Ne ho tagliati.
2: Sì, ecco. In un botto solo.
0: In un botto solo. Luca ci ha detto che è in auto. Sì. È in auto. Sentite il rimbombo della sua auto.
3: No, non sono in auto. Non sono ancora in auto. Sono ancora. Mi sto mettendo i pantaloncini corti.
1: Ah, infatti.
2: Vabbè, vai da qualche parte a fare dello sport?
3: Esatto, vado a giocare un po' a gol, me lo merito ogni almeno 4-5 volte a settimana o no?
2: Sì, no, giusto.
1: A giocare a che non abbiamo
2: golf,
1: ah, golf. Scusa, non ho
2: sai
1: capito.
2: Che lui è un grande golfista, lui è Tiger.
3: Grande no, però vabbè. Comunque voi che ve frega, cosa volete? Cioè nel senso, stringiamo.
2: Ti facciamo i complimenti perché comunque hai così predetto un po' la prestazione di Kobel, cioè nel senso hai azzeccato parecchie cose.
1: Hai detto che Kobel sarebbe stato protagonista soprattutto ai calci di rigore, ci hai preso Luca, quindi questa cosa qua ci ha un attimino sbalordito a noi gli ascoltatori,
0: soprattutto
1: che,
0: il pubblico
1: che chiede se sei un veggente o se sai già qualcosa su come va con l'Argentina. Ecco,
3: allora con l'Argentina bisogna aspettare l'arbitro, ve lo dirò dopo che verrà designato.
1: Non
3: l'arbitro
1: è stato ancora designato.
3: Punto, per quello che dico, aspettiamo che venga designato l'arbitro, dopo vi dirò.
2: Tu hai dei dubbi?
3: E per il resto vi stupisco che vi stupiate, insomma, cioè le mie conoscenze e la mia umiltà penso che siano due cose che sono abbastanza riconosciute.
1: Sì, si stupisce che ci stupiamo.
2: Certo, dice ormai è chiaro.
0: Però aspetta, ieri a Fuori Gioco hai detto, ti sei sbilanciato, hai detto che secondo te la Svizzera batterà l'Argentina.
3: Sì, a meno che non ci si metta qualcun altro in mezzo, chiaramente.
0: Marciniak, giusto, è l'arbitro che tu non vorresti avere?
3: Esatto, spero di che non ci sia quello. Mentre avete in mente il pelato, che ha fatto la finale anche 4 anni fa. Sì. Ecco, spero. Che è un buon arbitro, buonissimo arbitro. Ma non se c'è l'Argentina.
1: Perché
3: ha arbitrato 6 partite nei mondiali nella sua vita e gli hanno fatti arbitrare stranamente 4 contro l'Argentina e gli hanno dato addirittura 6 rigori o 7 l'Argentina. Ecco,
1: hai capito.
3: Non vorrei iniziare la partita già 1-0 ancora prima di scendere in campo.
0: Ma tanto l'Argentina li sbaglia i rigori.
2: Infatti Messi non è in forma da quel punto di vista.
3: Mi sa che non li tira più. Comunque per Infantino è un po' come essere tra l'incudine e il martello, perché insomma da dover scegliere tra la moglie e l'amante, perché la moglie è la Svizzera, che è il paese, il suo paese, insomma, dove c'è la FIFA, dove insomma sai vive qui eccetera, e l'amante è Messi, di cui è follemente innamorato, ma per una questione anche di sponsor eccetera. Dunque ecco, Infantino deve poi fare attenzione che dovrà poi tornare in Svizzera, ecco, per quello. Caro Infantino, caro Gianni, dovrai poi tornare eventualmente.
0: Hai già pianificato Luca dove guarderai la partita, con chi?
3: Ma io la guardo sempre, da sempre, le partite della nazionale e le partite del Milan, cioè quelle che veramente mi interessano, le guardo a casa da solo. Non voglio rompiballe tipo voi che chiamano gente che fa commenti idioti.
2: Giusto.
3: Ma te come giocare mal, va, ma te pure fa giocare lì, ecco, no, ma interessa mia. Poi alle 3 del mattino farò serata latina nella festa colombiana qui sotto festa colombiana qui sotto. Giusto. Paradiso finisce da una, una e mezza. Esatto. Sa spera da Faben da tirare là fino ai tre e dopo i tre a ca e avere ancora quella forza per alle cinque di guardare fino alle cinque la partita. Oh, ecco. Dopo dormita lunghissima fino alle tre del pomeriggio.
2: Però Luca, hai qualcosa che ti accomuna a Michael. Michael fa la stessa cosa, cioè si isola quando guarda le partite.
0: Sì, è vero, anch'io preferisco.
2: Forse sono isolato, scusi. Avete lo stesso livello di conoscenza del calcio.
0: È un complimento.
3: Va bene, data linea.
0: Ma l'altro giorno non mi sono isolato allo schermo di.
1: Vabbè, sei stato obbligato ad andare lì a vederla. No?
2: Si è lamentato perché dicevo.
3: Dove
2: dai,
3: sei andato
2: dai.
3: A vederla? Dove sei andato?
0: A Bissone, l'abbiamo guardata
2: al Lido.
0: Bissone, sì, al Lido di Bissone.
2: Al Lido, sì.
0: E sabato notte, che poi non so mai dire se è sabato notte o domenica notte. Cos'è che dite voi?
1: Sabato notte, domenica mattina.
3: Sono le 3 del mattino, cioè adesso vabbè, dai, almeno lì
0: saremo al piazzale della Valle a Mendrisio.
2: No.
1: Alla Valle.
0: Non è della Valle?
2: No, non è di della Valle. No, no. O il piazzale della Valle.
3: Non fa una neanche quando incredibile. Ma non fa posta,
2: No. È stanco.
3: Ma è proprio così.
0: Okay. No, ma però quando è che faranno un piazzale Sciarini? Cioè, voglio proprio capire quando faranno un piazzale Sciarini.
2: E lo chiedi a Sciarini, scusa.
0: Certo, perché comunque alla fine adesso a fuori gioco, non so se voi lo seguite, io lo seguo a differenza vostra.
2: Ma
0: c'è un po' questa diatriba tra Della Valle e Sciarini, capito? Uno dice A, l'altro dice B, uno dice bianco, l'altro dice nero.
2: Ma è il gioco delle parti.
0: È il gioco delle parti, Luca, o è veramente così?
3: No, vabbè, ma abbiamo, sai cosa abbiamo? Io e Della Valle abbiamo 20 anni circa di differenza, no? E abbiamo una visione spesso diversa delle cose, ma il che tra di noi c'è grande stima, amicizia e tutto. Poi l'assunto io sarebbe come spararmi come hai capito, a dire che ho fatto una
2: tua creatura, è la tua creatura.
3: Esatto, infatti io non so cosa avevo preso giù quel giorno, che roba avevo preso, che roba forte. Vabbè. Però comunque tanti me lo chiedono, ma no, ma sta sui ballo il Della Valle, no, ma il Della Valle te sta sui ballo. No, però abbiamo idee diverse molto spesso, abbiamo tifo anche diverso su tante cose. Dunque diciamo un po' quello che ci diciamo anche qua dietro le quince, non è che facciamo nessuna messa in scena così, sì, anche con sì, Cubi, sì. Dunque alla fine è così questa roba qui.
2: Chiudiamo con dicendo che secondo Sciarini la Svizzera ha buone possibilità, a meno che non ci siano interferenze esterne, quindi la vedi bene, una buona Svizzera che potrebbe dare filo da torcere ai campioni del mondo.
1: Chi sarà il
3: sai, dovevo fare.
1: Scusa Luca, chi sarà il protagonista? Hai scelto Kobel per l'ultima partita, secondo te è così?
3: A sorpresa Embolo, che tutti stanno criticando, attenzione.
2: Beh, stanno criticando, il primo tempo l'ha tenuto un pallone.
3: Ha tenuto un pallone, è vero, non ha fatto una gran secondo, un po' migliorato dopo l'ha tolto quando stava migliorando, però non è che abbiamo grandi alternative, dunque dobbiamo sperare che lui sia in forma. Però io lo vedo con quella voglia, l'ho sentito bello, ho avuto delle vibrazioni in questo senso, occhio.
0: Sì.
3: Occhio.
0: Quindi Embolo che deciderà il match, bene, siamo felici, noi ce lo scriviamo, no. Magari ce lo
3: marca gioco come si dice, poi se sbaglio non rispondo più al telefono.
2: Che gliene frega lui.
0: Buona buca allora, sì. Buona buca.
3: Ragazzi, un abbraccio, buon lavoro e mi raccomando, ok?
2: Ciao,
3: alla prossima.
2: Ciao,
1: buona giornata.
2: Sai che ciao. Porta sfortuna a dire buona buca a chi va a giocare.
0: Si può dire buona buca?
2: Ma no, già. È buon vento che ti porti.
0: Ma quante sono le buche?
1: 18, siamo
2: 18.

0: letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Fister.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto.
7: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Abbiamo ancora, quante ore abbiamo ancora da fare?
1: Ma abbiamo poco, poco.
2: Sono 2 ore.
3: 30 ore
2: ancora
3: per la
2: ore.
3: Vita.
2: Allora, c'è una bellissima immagine, ci scrive la Susi, anzi la Susi che scrive...
1: Sì, ho conosciuto suo figlio.
2: Ah sì?
1: Sì, ho conosciuto suo figlio al Lido di Bissone, è venuto lì da me.
3: Suso.
1: Suso,
2: ex del Milan.
1: Suso giocava nel Milan, sì. Era tutto entusiasta. Ah, voi siete venuti a smontare mia mamma, mi ha detto.
2: In che senso, Milan?
1: No, a smontare l'albero della mamma.
2: A casa della mamma. Sì. Ti ricordi i vestiti da
3: Grinch? Sì, mi ricordo.
2: Allora, lei dice, e ci manda una bellissima foto che, tra l'altro, secondo me potresti mettere anche sotto il letticino, sì. Della vecchia, del vecchio piazzale alla valle.
3: Completamente diverso.
2: Completamente diverso, dove appunto risaltava una fontana che in teoria dice, scrivi prima il messaggio, c'è, ma in una forma e maniera diversa. Mm? Però quello era il vecchio piazzale alla valle.
3: Piazzale alla valle che era più aperto.
2: Sì.
3: Più aperto anche
2: sì.
3: Verso l'esterno, invece adesso è un adesso po' un'arena, diciamo.
1: È un piccolo stadio e ci piacerebbe, lo dico già perché adesso stiamo cercando il tamburo. Facciamo fatica a trovare un tamburo.
2: Guarda che bello che era. Guarda.
1: Beh, sì.
2: Non diresti,
3: No. È perché è aperto verso l'esterno, sì. Verso la strada principale.
2: Esatto. Bellissimo.
3: Sai che forse me la ricordo.
2: Susi, che anno, so che anno poteva essere quella?
3: Perché
2: Susi.
3: Non è un ricordo nuovo per me, però magari mi sbaglio, eh.
1: Non ma dopo via. Ci hanno costruito attorno tutto quello
3: buttato
1: che
3: buttato giù tutto il Ticino tutto e poi da lì sono ripartiti.
2: Hanno preasciugato la fontana e poi l'hanno fatta ripartire.
1: Stavo dicendo che stiamo cercando un tamburo.
4: Tambur.
1: Un tambur non è così difficile trovarlo, soprattutto in questo studio, però non lo troviamo. Non lo troviamo perché vorremmo fare la Viking Row, cioè fare non so se dicono U o Row.
3: Sì, però se in radio U devi anche descrivere cosa fai.
1: E devi remare indietro.
3: Devi far finta di vogare.
1: Esatto.
3: Come fa il tifo norvegese?
1: Non ho capito se dicono Row. Uno fa tun tun Row. Tun tun Row.
3: O.
2: Ah, oh,
3: il suo cruccio è diranno Row. Oh, oh, perché per lui è fondamentale. È fondamentale,
2: A Bari è
3: Secondo me sì. Se c'è qualcuno di Bari
1: No, ci piacerebbe farlo in
2: in
1: loco.
3: Piazzale
1: la valle in loco.
2: Arrivata la foto del figlio della Susi, il
1: Suso. Aspetta,
2: con te.
1: Il Suso?
2: Sì,
1: il l'abbiamo
2: Suso.
1: Fatto eccolo, adesso ve lo faccio vedere il figlio della Susi. No, sono rimasto colpito da lui perché aveva un entusiasmo allucinante. È vero che la Svizzera aveva appena vinto contro...
2: È vero che ha una corona ghiacciata
3: contro
2: in mano.
3: Colombia,
2: man.
3: Sì, mi guarda e mi fa, con chi è che ha vinto?
2: È il Trintranse.
1: Sì.
2: Guarda lì che bella foto.
1: Sì.
3: Ah, lui è il figlio, è Suso.
1: Suso, esatto.
3: Suso. Ho capito.
1: Va bene, siamo arrivati quasi alla fine. Sì. Prima abbiamo un Ligabue.
2: Mm-hmm.
1: E poi dopo ci salutiamo.
2: E poi ci sono i saluti, anche oggi è andato. Domani è l'ultima.
1: Sì. Tu dopo continui ancora.
2: Continua un'altra retta e poi arriverà anche Valerio Ventura.

0: sono piaciute le empanadas. Michael, tu ami il cibo argentino?
1: Sì. Sì, sì, perché ho amici che sono argentini.
0: Ma non hai detto ieri che il ripieno con il peperone non ti piace?
1: No, non è vero.
0: Spiegaci meglio.
1: L'oliva, non mi piace l'oliva. Il peperone...
0: Cosa?
1: Peperone. Non è il mio, diciamo, frutto preferito.
2: Frutto. Io sto andando, ragazzi.
0: Sai che io vorrei già essere andato.
2: Adios.
0: Per dirti.
2: Adios, direi.
1: Guardate che, ragazzi, il peperone è un frutto.
0: Noi abbiamo una persona addetta a contare gli errori degli speaker. Noi ce l'abbiamo. È una domanda retorica, ma rispondimi, ce l'abbiamo?
2: Sarebbe già fuori.
1: Secondo me sì.
0: Secondo me sì. Fatti dare il conto delle bestialità che hai detto oggi.
1: Oggi
0: dividi per 4, moltiplica per 2 e ti esce il risultato di Svizzera argentina.
1: Dal punto di vista botanico il peperone è un frutto.
0: Nessuno ha detto non è un frutto, esatto. Ci fa ridere che tu voglia fare il botanico. Questo è il sunto.
1: Sappiate che avevo comunque un...
2: Ma è l'altro?
1: Cioè, il punto di vista è botanico.
2: In botanica non
1: qualsiasi
2: è
1: qualsiasi cosa che analizzi, botanico. Anche una partita di calcio dal punto di vista botanico.
2: Botanica.
1: Vabbè. Comunque le empanadas non sono carne empanata. Te lo dico, Cocca, così lo sai.
3: Niente, continua, si sta...
0: Perché lui vedrà, lo possiamo dire?
3: L'abbiamo
0: segreto?
3: già detto.
0: Ma in che senso vai in una comunità di argentini?
1: Sì, esatto.
3: Allora, io alleno un ragazzo argentino.
0: Ok.
2: Alleno, sarà lui che gioca per te.
3: Vabbè, cominciamo con gli insulti.
0: Alleni, sì, ci sto.
3: Un ragazzo argentino, ci conosciamo ormai da diversi anni, quindi siamo diventati anche amici di famiglia.
0: Fantasista il ragazzo?
3: No, centrocampista. Un mediano vecchia scuola. E siamo diventati amici di famiglia e la sua famiglia ha numerosi parenti dove abita, e quindi si ritrovano tutti come una grande comunità per vedere insieme l'Argentina.
0: Ho capito. E tu ti presenti con la maglia rosso crociata, vai
3: io
0: contro...
3: Mi presento in borghese, anzi con la come si chiama?
0: Non lo so, ma devi dire tu.
1: Con la V.
2: Ah, la bavaglia.
3: Con la bavaglia.
2: Usa tua figlia, bavagliette.
0: Bavaglino.
3: Non la usano più. Mi presento, forchette e coltello, pronto a mangiare l'empanadas, ben sapendo e ben
0: che
3: non sono, non è carne impanata.
0: Ho capito.
1: Dovresti dirlo, però, ragazzi, ma non è carne impanata.
0: Sì, dovresti fare lo stupido.
1: Devi fare il video e farlo.
3: Ah, ma io pensavo fosse carne impanata.
0: Non è una milanese. Perché la carne impanata si chiama anche milanese.
3: Non lo so se è d'accordo su questo.
1: Non cotoletta, però.
2: Perché? Perché la
1: cotoletta, ha l'osso.
2: Vabbè.
0: E come si chiama l'hamburger in alternativa?
2: Lo so io!
1: Io la so.
2: Anche tu lo sai, anche tu.
1: Sì, l'abbiamo, sì.
2: La sappiamo tutti. Ma viene chiamato qua o in Italia così?
0: No, qua.
1: Cioè, l'Argentina gioca contro l'hamburger.
2: Esatto.
0: Gioca contro l'hamburger.
2: Questo è un bel rebus. Bravo. Questo è un bel rebus.
0: La milanese contro l'hamburger. Ci sarà.
2: In chiusura, chi capisce che l'Argentina gioca contro l'hamburger, cosa rimandiamo, Migi? Cosa regaliamo?
1: Rimandiamo delle figurine con l'album incorporato. Cioè, incorporato le figurine.
0: Tutto il set.
1: Esatto, tutto il set. E o i pantaloncini per andare
2: che
1: a fare il bagno.
2: È un costume, tra l'altro.
0: Ma quali? Quelli sopra il manichino?
1: Col busto. Vincete anche il busto. Va bene.
2: Torniamo domani alle 8.
3: Che non è un busto.
1: Perché se non c'è...
3: Che non è un busto.
0: Manca, l'unica cosa che manca lì è il busto. C'è solo il sedere.
2: Quello è l'arsizio, quello.
1: La battuta di Adesanya Giacomo. Se non hai busto e culo...
0: Non è colpa mia.
1: Di nessuno. Per fare rima. Ma il rapper dov'è? Vabbè. Grazie ragazzi.
2: Grazie a te, Vinny.
0: Domani, se sei così stanco, prenditi una pausa, credimi.
2: Scrivicelo però, scrivicelo.
1: Ciao. A domani.
4: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
5: Questa è Radio 3. Radio 3.
6: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
7: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
8: E tu? lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
9: Tesoro, che fai?
10: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
9: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
10: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
9: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
10: Non vedo l'ora di partire!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
12: Gorlace.
2: Le 9:59.
13: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
14: Ticino News.
3: Alessandro Cocca al microfono, parliamo di telelavoro. In Svizzera aumentano i posti che lo prevedono, tendenza che porta la Confederazione al primo posto in Europa. Gianluca Albisetti.
15: Il mercato del lavoro svizzero si conferma particolarmente orientato al telelavoro. Attualmente quasi un'offerta su sette include l'opzione del lavoro indipendente dalla sede fisica aziendale. E secondo i dati della piattaforma di reclutamento Indeed, si tratta del valore più alto mai registrato dall'inizio delle rilevazioni nel 2019. Questo balzo in avanti colloca dunque la Svizzera al primo posto in Europa per crescita dello smart working, superando così per la prima volta la Germania. L'impennata elvetica è trainata principalmente dai ruoli d'ufficio e amministrativi. All'estremo opposto, le professioni tecniche mostrano un minore dinamismo, mentre i cali più netti si registrano nella sicurezza e nel settore legale.
3: Un cacciatore che nel 2025 aveva ucciso un lupo in Valposchiavo è stato condannato per infrazione alla legge sulla caccia. La procura grigionese ha stabilito che l'abbattimento è avvenuto per negligenza, non intenzionalmente. L'uomo dovrà pagare una multa, risarcire il valore dell'animale, ma manterrà la patente di caccia. L'episodio risale al primo giorno di caccia alta, quando il lupo fu trovato morto con una ferita d'arma da fuoco. La domanda di abitazioni di proprietà in Svizzera resta elevata, i prezzi continuano a crescere. Nel secondo trimestre 2026 i prezzi sono aumentati dello 0,8%, su base annua l'aumento raggiunge il 3,5%. Il mercato è sostenuto da tassi di interesse bassi, inflazione moderata e forte immigrazione legata al lavoro. La siccità e il caldo intenso stanno invece mettendo a dura prova l'agricoltura. Prati e pascoli sono secchi, molte verdure maturano troppo presto e perdono qualità, mentre anche i cereali rischiano raccolti più scarsi. Il bestiame soffre le alte temperature, diminuiscono pascolo e produzione di latte, aumentando i costi per gli agricoltori. Secondo Uniter, il settore deve prepararsi al meglio ai cambiamenti climatici. Per ora è ancora presto, dicono, per stimare le perdite economiche, ma le aziende invocano già misure di sostegno.
4: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
14: L'infotraffico.
3: Traffico che risulta essere regolare su strade e autostrade della Svizzera italiana.

0: Kim, lo dice Zucchero. 10:05, buona mattina, la mattina d'estate.
1: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
0: E anche oggi per la prossima ora, anzi 55 minuti per essere precisi, quindi fino alle 11 vi terrò compagnia io. Prolunghiamo un pochettino il sombrero, ma diventa la mattina d'estate. La mattina d'estate, molto estate. Visto ormai le temperature che da qualche settimana, forse oserei dire anche un mesetto a questa parte, fanno parte delle nostre giornate. Il caldone, quello caldo. Ma ci vuole la musica quella fresca, per rendere un pochettino tutto più bello. In quest'ora qua, oltre alla musica come sempre, torneremo a giocare e oggi credo di avere un qualcosa che potrebbe piacervi. Oggi ci lanciamo in un bel premione, uno dei tanti ambiti di quest'estate 2026. 079-449-9537 per condividere con il sottoscritto i vostri messaggi, quindi vi si attende. Nel frattempo iniziamo subito con la musica e lo facciamo con un bel disco fresco estivo. Loro sono The Bausa, questa è Magnetic, si parte la mattina del...

esibizionista, quella di Annalisa Radio 3. Buona mattina d'estate anche al mio amico Fritz, il Mario. Scrive: buongiorno amico Danny, buongiorno amico Fritz, il Mario, quanto è bello risentirti, era un pochettino che non ci si sentiva più. Buona mattina anche a Stefano, scrive: vai Danny, buona giornata, ciao ragazzi, ciao Stefano, un abbraccio. Poi le mattine quelle belle, grazie Danny, ciao Giussi, grazie a te anche per aver condiviso il tuo 11.176 livello, il livello di Candy Crush. Dice: giornata da Candy Crush in casa, al fresco, visto le temperature. E a proposito di temperature calde, di conseguenza fiume, lago, piscina, quant'altro, mare, perché no? Tra poco si gioca e lo faremo per il nostro costume di Radio 3, quello che vedete lì davanti. Per chi ci segue tramite la televisione, tramite l'applicazione o il computer, lì davanti vede questo mezzo busto, che in realtà non è un busto, ma sono le ciapette. E il costume, quello che vedete, quello che regaleremo tra poco. Devo capire ancora quale domanda porvi. Ovviamente non troppo difficile, con opzione di risposta. Così almeno se la spari a caso potresti anche azzeccarle. Nel frattempo, il nuovo di Alex Warren.

0: 3i.
1: Tele suona. Radio 3i.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
6: Palo Alto.
7: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
8: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
9: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio

Ciran Radio 3. Allora, buona mattina anche a Ricky, scrive mitico Danny, buona giornata e buon lavoro, anzi buona diretta, un abbraccio da Ricky, buon lavoro anche a te Ricky. Ciao Danny, saluti da Cesenatico, qui si sta da Dio con il venticello, Vincenzo e il mare, ah beato te, il venticello sul mare ci sta proprio bene. Domanda trovata, tra pochissimo si gioca per il costume di Radio 3, prima però gustiamoci un disco del 2004 firmato Sugar Free, questa è Kleptomania.

0: scrive il Jamming. Buona mattina Jamming. Strano che non ci siano difficoltà al traffico. Jamming di tanto fa la nostra vedetta. Sono le 10.31, buona mattina d'estate in questo 9 di luglio, buon giovedì. Forza e coraggio, che per tanti di voi sicuramente ultimi giorni di lavoro. Questo weekend si parte. Tanti e non tutti, tanti ma non tutti. Noi invece siamo pronti a giocare e lo facciamo ora.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci digestivo.
0: Lo sapete a memoria ormai il nostro numero, ma giusto ricordarlo, quello di WhatsApp, intendo 079-449-9537. Chi è il più veloce in questo momento a rispondere alla domanda con opzione ovviamente, si porta a casa il nostro costume di Radio 3, quello che vedete lì in televisione, bello, griffato, arancione, come giusto che sia il colore della radio, quindi molto visibile anche. Se ci portate al mare, qualcuno potrebbe anche fare l'amplen, no? Visto che si è vinto in passato l'infradito, il telomare, cos'è che abbiamo regalato anche di estivo? Le creme solari, gli occhiali, anche i palloni, quelli da spiaggia gonfiabili. Fai l'amplen e fallo col costume. Ovviamente rispondi a questa semplice domanda, vai! Attenzione, chi è? Parliamo ovviamente di mondiali in generale, Chi è il giocatore più anziano ad aver segnato in una fase finale dei mondiali? Più anziano? A. Cristiano Ronaldo. B. Roger Milla. O C. Lionel Messi. Ronaldo, B, Milla, C, Lionel Messi.
1: Radio 3, d'estate.

La nuova collaborazione tra Emma e Fabri Fibra si intitola Antidroga. 10:36 minuti, buona mattina a chi sta giocando, chi ha giocato, chi ormai ha dato la risposta di non si cambia, non si torna. Domandona, domandona, ha creato un po' di scombussolamento. Allora, la domanda era per chi è il giocatore più anziano ad aver segnato in una fase finale dei mondiali. Le opzioni erano Ronaldo, Roger Milla o Lionel Messi. Allora, in tanti ci avete azzeccato, per carità, giusto, ma in tanti no, in tanti hanno sbagliato. Perché il giocatore più anziano ad aver segnato nella fase finale di un campionato del mondo è il camerunense Roger Milla. Ha stabilito questo record storico segnando contro la Russia durante i mondiali degli americani, però non questi ovviamente, quelli del 1994, e segnò all'età di 42 anni e 39 giorni. Lui il più anziano. Quindi complimenti a chi ha risposto, Roger Milla. Io lo ricordo in quel campionato del mondo, il Roger. Vado a capire che è il più veloce, così si accaparra il nostro costume griffato Radio 3i.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuono. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
4: Questa settimana alla Migros, 50% sul gelato Megastar, diversi gusti, in confezione da 12. Scopri di più su migros.ch.
5: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
6: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
7: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
8: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
9: Ah, lo so. Il traffico.
8: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
9: Ah, lo so. Il tramonto.
8: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
9: Vabbè, ma così è troppo facile.
8: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
9: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
8: Chiamala Trapletti pittori.

Love is in the air, John Paul Young, Radio 3, 10:46. Complimenti a Luca, il più veloce ad azzeccare Roger Milla, quindi risposta B per il giochino, quindi si accapara lui il costume. Griffato Radio 3, complimenti, poi più tardi si tornerà a giocare per altri premi, altri gadget dell'estate, perché no, probabilmente anche per un altro costume. Nel frattempo ancora musica in chiusura, i Coldplay.

C'è Ale da Locarno che chiede il VAR, Dani, chiedo il VAR per il costume. Ciao Ale da Locarno, un abbraccio. Ci sarà ancora modo per vincerlo, ci mancherebbe altro, non solo quello, anche il cappello, ancora album con figurine, devi borsatelo mare, insomma. Rimanete con noi, i gadget sono davvero tanti. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, tra poco l'informazione a seguire Valerio Ventura. Io torno domattina con Max e Michael a partire dalle 8, quindi buon proseguimento di giornata e di mattinata. Ciao!

0: State ascoltando Radio 3 delle Suona.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
4: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26,90 franchi. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
5: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
10: Sono le 10.58.
0: Ticino News.
11: Al microfono Gianluca Albisetti. Le sostanze chimiche PFAS preoccupano la popolazione svizzera. Uno sondaggio mostra un ampio sostegno a regole più severe, ma anche una difficoltà a modificare le proprie abitudini di consumo. Alessandro Cocca.
12: La maggioranza della popolazione svizzera considera le PFAS un rischio per la salute e per l'ambiente e chiede una regolamentazione più rigorosa, quanto emerso da un sondaggio realizzato dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Ufficio Federale dell'Ambiente. Gli intervistati si sono espressi soprattutto a favore dell'obbligo di etichettatura dei prodotti contenenti queste sostanze e di limiti più severi negli alimenti e nell'acqua potabile. Nonostante la preoccupazione, però, il comportamento dei consumatori cambia poco. Oltre il 60% afferma che la possibile presenza di PFAS non influisce sulle proprie scelte d'acquisto, soprattutto perché non è chiaro in quali prodotti siano presenti. Le PFAS, definite anche sostanze chimiche eterne per la loro lunga persistenza nell'ambiente, sono utilizzate in molti prodotti grazie alle loro proprietà impermeabili e antisporco. In caso di nuove regole, la maggioranza degli svizzeri sarebbe pronta ad accettare meno scelte e prezzi più alti, ma non hanno una riduzione della qualità dei prodotti.
11: Locarno Film Festival. Poco fa gli organizzatori hanno annunciato in conferenza stampa il programma della 79esima edizione, che si terrà dal 5 al 15 di agosto. Ebbene, nei cartelloni ci sono 233 film, di cui 103 prime mondiali e 8 prime internazionali. Tra i fil rouge nel programma, la presenza di film dalla forte componente narrativa, con la famiglia al centro, la comunità e il corpo come luogo dove riflettere sulla propria identità, ha affermato il direttore artistico del festival Giona Nazzaro in conferenza. Voltiamo pagina. In Ticino le targhe hanno ora procedure semplificate e nuovi servizi digitali. Il governo ticinese ha infatti approvato una modifica della pertinente legge cantonale. Tra le principali novità figura l'eliminazione delle limitazioni alla cessione delle targhe di tutte le numerazioni da 1 a 6 cifre. Finora le targhe fino a 4 cifre potevano essere trasferite esclusivamente all'interno del nucleo familiare o societario. In chiusura, Svizzera aumentano i posti che prevedono il telelavoro. Quasi un'offerta su 7 include l'opzione del lavoro indipendente dalla sede fisica aziendale e secondo i dati della piattaforma di reclutamento Indeed si tratta del valore più alto mai registrato dall'inizio delle rilevazioni nel 2019.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
11: Traffico fortemente rallentato tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni.
0: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
11: Oggi è soleggiato con le massime sui 34 gradi.
9: Il nostro appuntamento di oggi parte così con quello che è praticamente la nostra sigla. Aspetta, mettiamo una base, è così, almeno siamo praticamente lì. È una giornata così oggi. Buon giovedì, bentrovati. Valerio Ventura con voi. Per le prossime 3 ore ci faremo compagnia e la prima ora sarà quella che ci porterà alla pausa pranzo, insomma, quindi alla pappa in qualche maniera. E poi ci racconteremo un po' di cose come al solito, un po' di vita vissuta come facciamo sempre e cerchiamo ovviamente di condividere i nostri argomenti con i nostri ascoltatori che hanno sempre, noto che hanno sempre un sacco di cose belle da raccontarci e quindi questa è la cosa che ci fa ovviamente piacere. Se volete 079 449 9537 è il nostro numero di WhatsApp per poterci raggiungere. Tra l'altro anche oggi avremo la possibilità di giocare con diversi premi, insomma, che saranno messi in palio. Prossimamente c'è anche un concerto, quindi avremo la possibilità di regalarvi qualcosa di bello, ok? Tutto bene, dai, si parte con la prima canzone di oggi. Abbiamo scelto un pezzo dei No Doubt, questa è It's My Life.

0: It's My Life con i No Doubt. Beh sì, che è quella, sì, è la versione di Talk Talk degli anni 80, poi ripresa negli anni 2000, insomma, dalla voce di Gwen Stefani, dalla formazione dei No Doubt, che l'hanno rifatta in una versione leggermente moderna, insomma, molto diversa da quello che era un po' l'originale. Allora, come sta andando questa mattina? Spero bene, no? Siamo al 9 di luglio, quindi cosa vuoi di più? Insomma, siamo a giovedì, a un passo dal fine settimana. Salutiamo tutti quelli che magari sono già in vacanza, perché c'è già qualcuno che effettivamente si vede anche un po' dal traffico in direzione sud, che ci sono un po' di attese, quindi fondamentalmente ci sono già molte persone che si stanno muovendo per andare in vacanza. Beh, ci sta, questo è il periodo così. Allora, questa mattina volevo parlare con voi un pochino dei nostri genitori, perché sono quelle cose che, soprattutto quando sei molto giovane e i genitori ti dicono qualcosa, tu non sei mai d'accordo, fondamentalmente perché sei, che ne so, l'età dell'adolescenza, dove sei magari un po' ribelle, cominci ad essere un po' adulto e quindi pensi di avere tutto in mano, però dopo ti rendi conto, quando diventi adulto, quando effettivamente diventi grande, che magari determinate cose dei genitori che ti avevano detto effettivamente sono giuste. Era così, no? Cioè, fondamentalmente i genitori ti dicevano quello, lo facevano per il tuo bene, te ne sei reso conto solo adesso che magari sei genitore anche tu, o che magari sei adulto e quindi le cose le vedi in maniera diversa. Però io quello che voglio chiedervi: qual è quell'abitudine che avete copiato dai vostri genitori e che vi siete accorti di avere solo da adulti? Cioè, quella cosa, quel modo di fare, magari, che ne so, anche una somiglianza anche a livello fisico, che ne so, potrebbe essere qualcosa che ha a che fare un po' con i vostri genitori. Volevo parlare un po' di questo per sapere un attimino che cosa mi raccontate da questo punto di vista. Qual è l'abitudine, che ne so, che aveva vostro papà, la vostra mamma, eccetera eccetera, che voi vi siete resi conto di avere anche voi identica, la stessa maniera? Dai, raccontatecelo, dai, mi fa piacere. 079-449-9537 è il nostro numero di WhatsApp.
1: L'estate di Radio 3i.

0: I Supertramp, quelli di Breakfast in America. Beh, è sempre bello, questo disco proprio l'altro giorno ascoltavamo Logical Song e oggi è capitato proprio Breakfast in America, insomma, che anche, era anche il titolo dell'album, di quell'album lì. 11:14, buongiorno, questa è la mattinata di Radio 3, mattinata che sta volgendo verso, insomma, verso la pausa pranzo, e stiamo chiacchierando un pochino dei nostri genitori e qual è l'abitudine che avete copiato dei vostri genitori che vi siete accorti di avere solo da adulti. Ecco, quindi stiamo parlando un po' di questo. Saluto chi dice, dice, la mia lista è troppo lunga, mi definisco l'insieme dei difetti dei miei genitori. Beh, sì, non sei l'unica, guarda, tutti noi pensiamo più o meno questo, anzi siamo quasi certi. C'è un'altra nostra ascoltatrice che ci racconta questo, sentiamo.
1: Buongiorno Radio 3.
0: Ciao,
1: allora,
0: buongiorno.
1: Io quando ero piccolina dicevo, madonna, come perde la pazienza in fretta la mamma, mi ha detto le cose un po' di volte e poi di punto in bianco si mette a urlare come una pazza.
0: Vero?
1: E niente, io purtroppo lo faccio con i miei figli,
0: ecco.
1: E una, e due, e tre, e poi da 0 a 100 in 2 secondi mi sento una pentola a pressione che esplode e urlo come una pazza. No comment.
0: grazie per il messaggio, ma non sei l'unica, assolutamente, questa cosa effettivamente è anche per me identica, proprio come l'hai raccontata tu. Poi saluto anche quest'altro ascoltatore che dice così, sentiamo.
2: Buongiorno, vediamo. Valerio dello Zio Pino.
0: Ciao, buongiorno.
2: Beh, riguardo al discorso,
0: sì?
2: Di stesse abitudini, per
0: sì?
2: esempio, il mio papà quando guidava non tollerava gli imbranati.
0: Ah, ok.
2: Cioè, quella gente proprio che quando sono al volante è come se si mettono di nuovo il pigiama della Calita. Cioè, che è una roba impressionante. Poi oggi come oggi si vede che dopo la fine, che cos'è che...
0: Che cosa?
2: Blocca tutto, il telefonino, perché
0: anche,
2: sono sempre tutti col telefonino in mano.
0: Vero, questo è un altro
2: però
0: discorso.
2: Però comunque io penso di aver ereditato da mio papà
0: questa
2: il
0: roba
2: discorso
0: qua.
2: Sulla strada.
0: Perfetto, grazie. Sì, in effetti sono quelle anche di cose non bellissime, no? Fondamentalmente, perché ci sta, però effettivamente bisogna rispettare anche gli altri da questo punto di vista, però lo capisco benissimo. E vabbè, poi sarebbe da aprire un altro discorso per il telefonino, ma questo è, stiamo parlando d'altro, quindi insomma parliamo dei nostri genitori e delle loro abitudini che abbiamo preso in pieno senza rendercene conto.

0: nuova canzone, quella intitolata Amore, è uno dei successi dell'estate. C'è un'informazione che riguarda il traffico, sentiamo.
1: Sull'autostrada Bellinzona San Bernardino, nelle gallerie prima del San Bernardino, c'è una roulotte in auto con roulotte in panne, ha perso una ruota.
0: Ecco, grazie per l'informazione, prestate molta attenzione, nel caso ci fossero altre segnalazioni fatecele pervenire. Tra poco parleremo ancora dei nostri genitori e delle abitudini che abbiamo preso uguali a loro.
2: L'estate di Radio 3i.
3: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 con l'app Burger King.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
5: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
6: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
7: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
8: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

Gli Acqua con Barbie Girl. Mi piacerebbe essere il cantante di questa canzone che fa "Come on Barbie, let's go party". Ecco, dice solo quello praticamente in questo pezzo, che pensate è stato uno dei dischi più venduti nel 99, so quando è uscito, so quel periodo lì, è stato un successo enorme, così sicuramente molti di voi l'avranno canticchiata. Non dite che non è vero, perché lo so. Oh, magari in auto o qualcosa, insomma, ricordi un po' del passato. Stiamo chiacchierando un pochino con voi di quelli che sono così le abitudini che avete copiato un pochino dai vostri genitori, che vi siete accorti solamente da adulti di avere, insomma. Io da adolescente, saluto la nostra ascoltatrice che dice, da adolescente odiavo che mio padre mi chiedesse sempre di fare ordine. Dicevo, da grande non sarò così rompiscatole. A oggi amo l'ordine, la pulizia e incalzo mio marito e i miei figli. Quella soddisfazione impagabile a 30 anni di avere casa ordinata e pulita. Ecco, vedi? Evidentemente il papà che ti diceva di mettere in ordine ha servito, ha mosso qualcosa che in te l'ordine è diventato fondamentale. Ecco, ci sta. Ecco, bello, se le state raccontando queste cose ci fa ovviamente molto piacere. Salutiamo tutti quelli che ci raccontano anche, per esempio, di partenze. Per esempio Simo dice, si parte sabato. Ecco, vedi, ci sono molti che così ne approfittano, insomma, dei prossimi giorni per così andare da qualche parte e fare un po' di vacanza come tanti. Come dicevamo prima, è il 9 di luglio, quindi se non si va adesso, quando si va? Ad agosto? Anche, dai, perché no?

Jamiroquai e Cosmic Girls, uno dei classici per quanto riguarda la formazione di Jamiroquai, appunto. Allora, diverse cose interessanti. Allora, partiamo con la viabilità, perché sulla strada tra Magliasio e Agno c'è colonna. In questo momento, sulla A13 del San Bernardino, direzione Bellinzona, c'è la strada bloccata perché c'è un veicolo in avaria, a quanto pare una roulotte o comunque un camper che sta creando qualche disagio. Torniamo a noi per quello che è il nostro argomento di oggi. Volevo salutare allora un'amica che invece parlavamo prima di vacanza, dice: io sto andando, come state? Io sto andando a liberare i ricci in natura dopo le cure, niente vacanze per me, tanto volontariato. Grazie, che bella questa cosa, molto molto bello, un gesto d'amore verso i ricci, in questo caso verso gli animali. Poi saluto l'amica che dice: ciao Vale, io posso dire di aver preso delle buone abitudini da parte di mia mamma, l'empatia, le tradizioni, la buona cucina e l'ospitalità, per quanto mi dicono. Al contrario di mio padre, con i miei figli sono molto comprensiva. Ecco, beh, questa è una dote sicuramente che hai ereditato appunto dai tuoi genitori, in questo caso dalla mamma, e ci sta, mi fa molto piacere. Purtroppo poi è arrivata anche una notizia, purtroppo arrivano anche brutte notizie che riguardano soprattutto il mondo dello spettacolo, in questo caso perché è appena scomparsa, comunque scomparsa ieri sera, Bonnie Tyler, quest'artista che noi che abbiamo una certa età ce la ricordiamo bene perché ci ha regalato delle bellissime canzoni, aveva 74 anni e si è spenta in un ospedale in Portogallo, lei britannica, e comunque ci ha regalato veramente una parentesi musicale incredibile. La notizia è appena giunta alle testate giornalistiche e noi così ce la riascoltiamo per renderle omaggio. Questa è Total Eclipse of the Heart.

0: L'estate di Radio 3. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Cantina piena? Ci penserai a tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotrice ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotrice, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotrice, la grandine passa, la qualità resta.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
0: Radio 3, dove batte il cuore.

bella questa canzone degli Aha, intitolata Hunting High and Low. Siamo tornati indietro al 1985, credo fosse quell'anno lì, insomma, loro che hanno avuto un periodo di successo in quegli anni, negli anni 80, sicuramente li ricorderete. Va bene, 11:45 di questa nostra mattinata che stiamo vivendo insieme. Volevo salutare quelli che ancora ci stanno scrivendo sulle abitudini che avete copiato dai vostri genitori senza accorgervene, insomma, che nel corso degli anni sono diventate vostre. Saluto che dice ciao Vale, io dico ai miei tempi anche se ho solo 35 anni. Questo è un classico, no? Effettivamente, no? Che i nostri genitori ci dicevano sempre, e quindi è così. Poi c'è qualcun altro che dice ciao Vale, io non butto mai niente, potrebbe tornare utile. Sì, è vero, anche i nostri genitori ci dicevano sempre così, ma adesso lo facciamo anche noi. Poi un'altra cosa che i nostri genitori che facevano è controllare 3-4 volte prima di aver chiuso la porta veramente con le chiavi, ed è una cosa che facciamo anche noi, assolutamente. Quindi non siete soli. Se volete raccontarci, insomma, quali sono le abitudini che avete copiato dai vostri genitori, fatelo e continuate allo 079 449 9537, ma senza accorgervene, è così, copiate.

0: Jovanotti con la sua Occhi a Cuore, questo suo successo di qualche anno fa, era l'estate del, cos'era, 2023, 2024, ma comunque in ogni caso del passato. Dai, salutiamo ancora un po' di persone. Volevo salutare chi mi ha mandato un display, esattamente Verena, che dice 1440 metri, quasi 29 gradi. Insomma, bella alta anche lì, eh. Vabbè, grazie per il messaggio. Poi salutiamo Giacomo che dice in viaggio verso Misano, grazie a tutto questo per quanto riguarda ovviamente quelli che sono i vostri programmi, se magari siete già messi in viaggio per un weekend un pochino più lungo, magari iniziano oggi le vacanze. Ma torniamo a quello che è l'argomento: qual è l'abitudine che avete copiato dei vostri genitori e che vi siete accorti di avere solo da adulti? Volevo salutare anche Anna che ci racconta questo.
1: Allora, senti, l'elenco vuoi?
0: Sì,
1: borbotto,
0: certo.
1: Quando mi arrabbio, idem, vengono fuori quelle frasi. Devo fare tutto io, vorrei,
0: sì,
1: vedere cosa fareste senza di me,
0: ce l'ho
1: via, e borbotto mentre le faccio, solito.
0: Ce l'ho.
1: Poi deve essere a posto la casa prima di uscire,
0: giusto,
1: il letto fatto, però ogni tanto devo dire che mollo. E una cosa che mi snerva, e però noto proprio che sono uguale: deve essere perfetta la casa prima di partire, fare le valigie, deve essere pulito tutto quanto, una volta proprio tutto, intendo proprio vetri, tende, come faceva la mia mamma,
0: certo,
1: che boh, chissà perché, quando tornavo era quella cosa che dovevo solo fare le lavatrici. Adesso piano piano questo ho mollato, però deve essere pulita la casa. E cosa succede? Dopo sei super stanca, nervosa, e te la prendi con tutti e con tutto. E così,
0: ragione,
1: era mia mamma, identica, e non la sopportavo quando arrivava il prima vacanza, il pre-vacanza, e io a quanto pare sono identica.
0: Ecco, vedi, a volte la genetica non mente, quindi determinate cose che magari da ragazzi ci danno un pochino fastidio, poi dopo quando diventi grandi sei uguale, identica ai tuoi genitori in qualche maniera, con le abitudini, con quello che ti hanno insegnato, e quindi insomma queste cose vengono fuori, queste caratteristiche. Ma credo che quello che hai descritto tu, bene o male, in tutti noi c'è, cioè, soprattutto quando siamo diventati adulti, è proprio così, sì.

novembre, sentendo parlare di novembre un pochino di temperatura si abbassa, un po' difficile, però in ogni caso abbiamo riascoltato questa canzone di Giusy Ferreri, uno dei suoi successi di inizio carriera praticamente, che abbiamo voluto risentire nella nostra mattinata. Volevo salutare Barbara che mi dice: ciao caro Vale, in quel di Lo Stallo 35 gradi, io ho preso da mia mamma che non si doveva assolutamente mettere il pane capovolto. È vero, questa cosa l'avevano insegnata anche a me, effettivamente il pane capovolto mai. Tra poco c'è l'informazione, intanto Stevie Wonder.

0: d'estate. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
4: Ventilatore a piantana Neo, tre pale, vari colori, 42 watt, tre velocità, 9 franchi e 90 solo con Fidelity Card. Detersivo Dixon Caps, vari tipi, da 29, 32 o 35 pezzi, 7 franchi e 99 solo con Fidelity Card.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
5: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
9: Sono le 11.58.
10: Ticino News giorno.
11: Mondiale di calcio, stasera il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. In Ticino intanto le piazze si preparano ad accogliere tifosi incollati e maxi schermi per la partita della Nati di domenica mattina.
12: Telelavoro in Svizzera, aumentano i posti che lo prevedono, tendenza che porta la Confederazione al primo posto in Europa per crescita dello smart working.
11: Da Zurigo gli organizzatori del Locarno Film Festival hanno annunciato il ricco programma della 79esima edizione. In cartellone ci sono 233 film. Anche a Bellinzona intanto è tutto pronto per il Festival Blues.
12: Meteo oggi, giornata soleggiata e calda, l'ennesima, basse quote, temperature massime sui 34 gradi.
11: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News Giorno, come sempre in diretta oggi al mio fianco Alessandro Cocca.
12: Buongiorno.
11: Apriamo dunque l'appuntamento informativo con i mondiali di calcio, perché dopo una breve pausa si parte con i quarti di finale. Allora in studio c'è Letizia Ricciardi.
13: Buongiorno anche da parte mia, e se ad aprire le danze dei quarti di finale questa sera ci saranno Francia e Marocco. L'ultima occasione in cui le due squadre si sono scontrate risale sempre ad un mondiale, in particolare quello di 4 anni fa. Vi ricorderete, Francia e Marocco si sfidarono in semifinale e in Qatar era stata la selezione di Deschamps ad avere la meglio, francesi che sono poi stati battuti dall'Argentina in finale. E quella del 2022 fu una sconfitta dolorosa per i nordafricani, che arrivarono in semifinale battendo Belgio, poi Spagna e Portogallo nella fase eliminazione diretta. Il Marocco ha dunque l'occasione per tentare di prendersi la sua rivincita, compito che non sarà sicuramente semplice. La Francia è sicuramente tra le favorite per la conquista del titolo, e poi gli uomini di Deschamps sembrano in ottima forma, insieme compongono forse la squadra più completa di questo mondiale. E oltre a questo, la Francia insieme all'Argentina è la squadra che nel torneo è riuscita a segnare più gol, raggiungendo le 14 reti, la metà delle quali segnate da Kylian Mbappé. Tra le file del Marocco ci sono comunque tanti singoli che possono fare la differenza, a partire dall'estremo difensore Yassin Bonou e Hakimi o Unai. C'è però apprensione per le condizioni di Ismaël Saibari, giocatore offensivo più pericoloso della nazionale nordafricana, uscito infortunato dalla partita contro il Canada. Sembrerebbe essersi procurato uno stiramento al bicipite femorale. Se così fosse, chiaramente il suo mondiale sarebbe già finito. Appuntamento quindi, come detto, questa sera alle 22. Intanto la Svizzera guarda la sfida contro i campioni del mondo in carica, in programma nella notte tra sabato e domenica. Purtroppo nulla da segnalare sul fronte degli infortuni, ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
12: Grazie Letizia, lo dicevi, l'attesa cresce in tutto il Ticino anche per la sfida tra Svizzera e Argentina, con piazze e spazi pubblici pronti ad accogliere tifosi un po' da tutto il cantone. Federico Marino.
14: Un'altra levataccia con il sorriso. La partita, valida per l'accesso alle semifinali della rassegna continentale, in programma nella notte tra sabato e domenica alle 3. Diverse città hanno confermato la proiezione della partita sui maxi schermi, trasformando piazze e spazi pubblici in grandi punti di ritrovo per i tifosi. A Lugano l'appuntamento è in piazza Manzoni, con buvette aperte e possibilità per bar e ristoranti autorizzati di restare aperti durante la notte. Anche Mendrisio e Chiasso si preparano ad accogliere il pubblico, con deroghe agli orari di apertura e un dispositivo di sicurezza già pianificato. Nel Bellinzonese saranno due maxi schermi tra Giubiasco e il Parco Urbano. Novità dell'ultima ora anche a Locarno. Dopo il concerto dei Roxette, Piazza Grande si trasformerà in un'enorme arena del tifo, con quello che punta a essere il più grande maxi schermo della Svizzera. Un'altra proiezione è prevista anche in Largo Zorzi.
11: La politica, il consigliere nazionale PLR Alex Farinelli ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni cantonali del 2027. Secondo Farinelli, il Ticino attraversa un momento delicato e serviranno, si legge sui social, lavoro, visione e il coraggio di fare delle scelte.
12: Il 44enne ha richiamato poi l'esperienza maturata fra Comune, Gran Consiglio e Consiglio Nazionale. Sono pronto a farlo, conclude, ribadendo la volontà di mettersi al servizio del proprio cantone.
11: Parliamo di telelavoro. In Svizzera aumentano i posti che lo prevedono, tendenza che porta la Confederazione al primo posto in Europa per crescita dello smart working. Sentiamo Giorgio Doinelli.
15: Il mercato del lavoro svizzero si conferma particolarmente orientato al telelavoro. Attualmente quasi un'offerta su sette include l'opzione del lavoro indipendente dalla sede fisica aziendale. E secondo i dati della piattaforma di reclutamento Indeed, si tratta del valore più alto mai registrato dall'inizio delle rilevazioni nel 2019. Questo balzo in avanti colloca la Svizzera peraltro al primo posto in Europa per crescita dello smart working, superando per la prima volta la Germania. L'impennata elvetica è trainata principalmente dai ruoli d'ufficio e amministrativi. All'estremo opposto, le professioni tecniche mostrano un minor dinamismo, mentre i cali più netti si registrano nella sicurezza e nel settore legale.
12: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Secondo Copernicus, l'ondata di calore ha battuto numerosi record di temperatura, causato decessi, incendi boschivi e un aggravamento della siccità. Anche le temperature della superficie del mare hanno raggiunto livelli record per il mese. Gli esperti avvertono che il cambiamento climatico sta rendendo le ondate di caldo sempre più intensi e frequenti.
11: Svelato il programma del Locarno Film Festival, in cartellone ci sono 233 film, di cui 103 prime mondiali e 8 prime internazionali. L'edizione di quest'anno, la 79esima, guarda al futuro, tra nuovi talenti, autori affermati e produzioni da tutto il mondo. Tra i fil rouge nel programma della Kermesse, che inizierà il 5 e finirà il 15 di agosto, la presenza di film dal forte componente narrativa, con la famiglia al centro, la comunità e il corpo come luogo dove riflettere sulla propria identità.
12: Il conto alla rovescia è iniziato per il Bellinzona Blues Festival. Dopo il successo dell'edizione zero, la manifestazione torna con la sua prima edizione ufficiale, portando in città concerti, ospiti e diverse novità. Abbiamo chiesto al presidente dell'associazione Bellinzona Blues, Dani Jörg, quali sono le aspettative per il festival e cosa riserva il programma di quest'anno.
16: È l'edizione zero che in realtà adesso posso pensare che sia la prima, visto il successo che ha ottenuto l'anno scorso, di cui siamo molto fieri e contenti, per cui adesso penso che possa essere definita la seconda edizione questa. Ci aspettiamo di poter confermare quello che è stato l'anno scorso e anzi di aumentare le presenze del pubblico grazie agli sponsor che come voi, media, porteranno sicuramente un'affluenza molto importante.
17: E quali sono le novità?
16: Le novità sono che abbiamo sempre due serate, ma quattro concerti al posto dei tre che avevamo l'anno scorso. Abbiamo spostato il backstage, l'area VIP, diciamo così, l'area ospiti, sul prato della Foca, chiamiamola così, di Piazza Governo, che è Piazza Blues, lo ricordo a tutti, per almeno tre giorni. E in più cercheremo di coinvolgere maggiormente il pubblico, sperando di poter raggiungere anche quella fascia di pubblico più giovane che generalmente diserta o non ancora conosce la bellezza di questo tipo di musica.
18: L'infotraffico.
11: A Locarno ci sono code al momento tra la rotonda di Piazza Castello e il Lungo Lago, rallentamenti anche sul piano di Magadino tra Quartino e la rotonda dell'aeroporto di Locarno.
18: Previsioni del tempo.
12: Oggi giornata soleggiata e calda, basse quote, temperature massime sui 34 gradi.

La voce di James Blunt, la sua canzone, quella intitolata You're Beautiful, tra i suoi successi più importanti, però dobbiamo tornare indietro di qualche anno effettivamente con questa canzone che ricordiamo per essere tra le cose belle che ci ha regalato. Questa è un'apertura di quello che è la seconda ora di questa mattina, 12:10, quindi pausa pranzo per moltissimi, per chiudere il discorso dell'argomento precedente, che parlavamo appunto delle abitudini che avete copiato dai vostri genitori. Mi è venuta in mente un'altra cosa, per esempio quando i nostri genitori ci dicevano tengo i barattoli vuoti perché prima o poi serviranno per qualcosa, quindi trovavi delle cose messe in barattoli che non c'entravano nulla, e quindi non so se capitava anche a voi questa cosa. Beh, volevo anche salutare una nostra ascoltatrice Marusca che dice: ma siamo certi che si prendono le abitudini dei genitori? Io credo più in certi casi dal marito. Ecco, cari genitori, siete un po' troppo nevrotici con i vostri figli al giorno d'oggi, urlate per nulla, poi dice buona estate Marusca. Ecco, è quasi una provocazione da questo punto di vista, però evidentemente è anche così un pensiero di Marusca che ha voluto condividere con noi. Continuate a farlo, se volete. Adesso si parla di pranzo, tra poco, o magari state già pranzando, perché no?

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Frankie Valli e la sua Grease, direttamente dal tema del film e dal musical eccetera eccetera, è stato uno di quelli che effettivamente ci ha un pochino formato, no? Con i film, soprattutto quelli che hanno più o meno la mia età, insomma, se lo ricordano benissimo, ma anche quelli più giovani, dai, perché Grease è stato sicuramente uno di quei film che ha così coinvolto un po' tutti. Allora, volevo salutare una nostra ascoltatrice che dice: ciao Ventura Senior, io pranzo con pizza fatta questa notte e niente, non dormivo e poi ero un po' più fresco. Sì, è vero, perché effettivamente con il caldo che c'è si riesce a dormire veramente molto molto poco, se ne approfitta come in questo caso per fare la pizza. Mi sta venendo l'acquolina in bocca, grazie e buon appetito comunque. Poi saluto un'altra ascoltatrice che dice: ciao Valerio, non so se posso, ma si può chiedere se qualcuno svende due biglietti per i Duran Duran e Max Pezzali? Io sono interessata. Poi dice: dai miei genitori ho preso l'essere risparmiatrice, li ringrazio. Ecco, perfetto, benissimo. Credo che tu ti riferisca alle date di Moon & Stars, perché sia i Duran Duran sia Max Pezzali sono a Locarno per il Moon & Stars. Non so, eventualmente facci sapere, e nel caso qualcuno avesse dei biglietti da vendere, così magari ci faccia sapere, magari vi metteremo in contatto in qualche modo, ok? Ah, a proposito, tra non molto invece vi regaleremo noi dei biglietti per assistere al Long Lake Festival e soprattutto la serata del 15 luglio, e quindi insomma sarà la possibilità di andare a vedere uno spettacolo dal vivo sempre dalle nostre parti, ma di questo ne parleremo poi nei prossimi minuti.

0: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
1: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
0: Più stile, più comfort, più valore.
1: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
0: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
1: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
2: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
5: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
6: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Love Shakira, come dicono i 77 Mumbai Street in questa I Love Lady Gaga. Vengono nominate un po' tutte le star della musica degli ultimi 20 anni, più o meno, sì, perché parla di Shakira, parla di Lady Gaga, parla di Beyoncé, insomma tutte. Allora, volevo salutare Bruna che dice: salve a tutti, oggi pasta fredda, assai gustosa. Ah sì, vero? Perché la pasta fredda effettivamente ci sta in questo periodo, ma che ne so, anche insalata di riso, cose magari non calde, perché già fa abbastanza caldo. E poi ci sono anche quelle cose che magari mangiate il giorno successivo, sono ancora più buone, in questo caso qualsiasi cosa, insomma, che è stato fatto il giorno prima, magari scaldandola, ha sempre quel sapore particolare, puoi anche consumarla a pranzo. Ma va bene, adesso parliamo di quello che è il regalo che vogliamo farvi, perché abbiamo in palio 2 biglietti per il concerto di Motta Piano Solo e Mille, che praticamente si esibiranno al Long Lake Festival all'interno del Parco Ciani, e sarà una serata davvero molto importante, quella del 15 luglio, quindi settimana prossima. Vi diamo la possibilità di andarci gratuitamente rispondendo correttamente a questa cosa, anzi dovete mandarci un messaggio, vi dico cosa dovete scrivere.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: E il gioca e vinci estivo, come dicevo, 2 biglietti per il concerto di Motta Piano Solo e Mille al 15 luglio nell'ambito del Rom Festival, del Long Lake Festival, tutto questo al boschetto del Parco Ciani. Cosa dovete fare? 079 449 9537 e mi scrivete solamente Parco Ciani, solo questo, e vi porterete a casa i 2 biglietti per assistere a questo concerto. We were good.

Nella versione di Robbie Williams e Nicole Kidman, questa Something Stupid, che è la canzone che ricordiamo ovviamente di Frank Sinatra con Nancy Sinatra, quindi papà e figlia in questo caso, e il successo arriva da lì effettivamente. Allora, per quanto riguarda il concorso del concerto legato al Longley Festival del 15 di mercoledì prossimo, il concerto di Motta piano solo più 1000, è stato aggiudicato Julie, che vince i due biglietti per assistere appunto allo spettacolo che andrà in scena mercoledì prossimo. Ce ne saranno ancora poi di biglietti da vincere, quindi non vi preoccupate assolutamente, e più tardi regaleremo ancora gli ultimi album che sono rimasti per quanto riguarda la raccolta delle figurine con le nostre facce, ma di questo poi ne parleremo nei prossimi minuti, ok? Dai, continuate a scriverci, stiamo parlando di un sacco di cose in questa pausa pranzo, quindi insomma condividete con noi anche, che ne so, i vostri piatti. Per esempio volevo salutare chi mi dice ciao Vale, oggi insalata di miglio e verdure. Beh, questa è fresca, dai, ci sta, sono assolutamente d'accordo. Arriva anche Gazebo, che si riporta esattamente al 1983 con forse la sua canzone più famosa. Questa è intitolata I Like Chopin.

0: e Radio 3 te le suona. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
2: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelema, natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelema, la vista che incanta.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen, veicoli commerciali.
7: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF, car wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Giuni Russo e Un'estate al mare, effettivamente queste sono le canzoni che leghi assolutamente alle vacanze. Io ho un ricordo su questa canzone perché mi capitava, ancora non facevo ovviamente questo lavoro perché ero anche piuttosto piccolo, però la richiedevo sempre ad una radio ed era sempre la stessa canzone, ed era sempre questa di Giuni Russo perché mi piaceva tanto. Ma ci sono sempre quelle canzoni che si abbinano all'estate di un po' di anni fa, soprattutto sono quelle che si abbinano all'estate di quando eravamo adolescenti, perché magari, che ne so, sono legati al primo bacio, eccetera eccetera, o altri momenti insomma legati alle vacanze. Quindi fa sempre piacere. Magari condividete con noi quali sono le canzoni che vi ricordano, che vi riportano all'estate di qualche anno fa, che vi riportano a ricordi legati a qualcosa di piacevole, insomma, come in questo caso il mio, appunto, Giuni Russo di Un'estate al mare, perché la richiedevo sempre e me la mettevano sempre in quella radio dove la chiedevo. Sì, come cambiano i tempi, effettivamente. C'è anche Bruno Mars con noi, la nuova.

Non so perché, ma sentendo questa di Giuli con Biagio Antonacci mi viene in mente Non vivo più senza te, più o meno, c'è qualcosa di simile sotto, gli strumenti che si somigliano un pochino, non lo so, è la mia impressione, è una delle canzoni che effettivamente ci ricordano le estati di un po' di anni fa, ed è anche questo uno dei successi per quanto riguarda questa stagione. Volevo salutare, allora aspetta un secondo, che dice Rimmel di De Gregori, anni 80, con questa canzone una persona ti rimane sempre nel cuore. È vero, perché sono quelle canzoni che veramente nelle estati hanno proprio fatto la differenza.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: Eau de Toilette Dolce Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49 franchi e 90 invece di 137.
7: Ottos. A Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
9: Sono le 12:58.
10: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
11: Ticino News.
12: Alessandro Cocca al microfono, svelato il programma del Locarno Film Festival, 233 i film che verranno proiettati, molti sulle sfide del presente. Gianluca Albisetti.
13: Da Zurigo gli organizzatori del Locarno Film Festival hanno annunciato il ricco programma della 79esima edizione. In cartellone ci sono 233 film, di cui 103 prime mondiali e 8 prime internazionali. Sono invece i 17 i film del concorso internazionale, tra i quali sarà poi selezionato il Pardo d'Oro. La selezione è stata da record, viste le 7.759 pellicole pervenute alla commissione incaricata di selezionare i titoli finali, ciò che rappresenta un aumento del 21,5%. L'edizione di quest'anno guarda al futuro tra nuovi talenti, autori affermati e produzioni da tutto il mondo. Tre i fil rouge nel programma, la presenza di film dalla forte componente narrativa con la famiglia al centro, la comunità e il corpo come luogo dove riflettere sulla propria identità.
12: Il consigliere nazionale PLR Alex Farinelli ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni cantonali del 2027. Il Ticino dice sui social: attraversa un momento delicato, serviranno lavoro, visione, il coraggio di far delle scelte. Il 44enne richiama poi l'esperienza maturata tra comune, gran consiglio e consiglio nazionale. La compagnia aerea Swiss valuta di chiedere un risarcimento a Skyguide per il blackout informatico del 21 giugno che ha bloccato temporaneamente lo spazio aereo svizzero. La decisione legata ad una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che tutela gli interessi economici delle compagnie aeree in casi simili. Il guasto aveva causato la cancellazione di 14 voli Swiss, disagi per circa 1.750 passeggeri, oltre a numerosi ritardi. Lutto nel mondo della musica. Bonnie Tyler è morta, aveva 75 anni. Lo scorso maggio era stata indotta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino.
11: L'infotraffico.
12: Traffico che risulta essere regolare su strade e autostrade della Svizzera italiana.

0: come dicono loro, vuoi essere la mia ragazza?
1: La canzone dei Jet è il titolo di questo pezzo e sicuramente molti di voi lo chiederanno prossimamente nelle prossime settimane, vuoi essere il mio ragazzo, insomma, perché quando si va in vacanza è sempre così, capita, no? Effettivamente, soprattutto quando si è un po' adolescenti, un po' ragazzi, come dicevamo prima, effettivamente. Siamo ufficialmente entrati in quella che è la terza ora, l'ultima per quanto riguarda questo nostro appuntamento di oggi, un po' anche ancora in pausa pranzo, perché 5 minuti dopo le 13 ci sono ancora persone che stanno pranzando e roba del genere. Ma io vi chiedo una cosa, se in questa giornata potreste mangiare gratis lo stesso piatto, quale scegliereste? Cioè, c'è un piatto che veramente vi piace tantissimo e che se fosse gratis lo mangereste tutti i giorni o addirittura magari anche una volta alla settimana, una, due, però spesso perché è gratis? Ecco, non lo so, fatemi sapere, vi viene in mente qualcosa, che so, mi viene in mente, che ne so, potrebbe essere la pizza per moltissimi, però per tanti altri, dai, quindi se dovesse essere gratis, qual è quel piatto che prendereste praticamente sempre? Intanto volevo salutare alcune persone che ci segnalano dicendo potete mettere una canzone di Bonnie Tyler, visto che è scomparsa, l'abbiamo già fatto intorno alle 11:30 più o meno, appena appresa la notizia, effettivamente abbiamo suonato Total Eclipse of the Heart e purtroppo ci addolora questa cosa e vabbè, comunque in ogni caso magari poi più tardi nel pomeriggio ne arriveranno ancora. Dai, qual è quel piatto che potresti mangiare gratis e quale sarebbe se potesse essere così? Quale scegliereste? Arriva Nugenea.

vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: Barca in mezzo al mare.
1: Anche questa è una di quelle canzoni che abbiniamo sempre all'estate, con Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale, anche se forse quella più adatta è proprio Mare Mare, però va bene, anche questa è sicuramente una delle canzoni che avrete canticchiato in questo momento. Allora, vi stiamo chiedendo se ci fosse la possibilità di poter mangiare gratis un piatto, quale scegliereste sempre? Praticamente ce ne state raccontando un bel po', eh. Saluto chi dice pasta alle vongole, ecco, ne mangerei a quintali, benissimo. Saluto chi dice le crudité de mer, buonissimo. Oh, grazie, grazie per il messaggio. Poi sentiamo questo messaggio audio che dice:
2: signor Ventura, ecco, Massimo, come tutti i giorni, buongiorno, anche Massimo. Oggi timbra.
1: Sì.
2: E la informo che se potessi avere un piatto, sì, veramente speciale per me,
1: sì,
2: sarebbero gli agnolotti ripieni di brasato con sugo di brasato.
1: Allora.
2: Anche se fa caldo è impossibile, però lo mangerei volentieri. Un abbraccio di nuovo e buona giornata.
1: Grazie, un abbraccio anche a te e buona giornata anche a te. Poi saluto chi ha mandato un altro messaggio e dice questo:
3: ciao Valerio,
1: vogliamo
3: parlare del piatto preferito di mio marito?
1: Che
3: potesse,
1: sarebbe?
3: Mangerebbe tutti i giorni la carbonara.
1: Lo capisco.
3: Ciao, Serena, Bellinzona.
1: Grazie Serena, un abbraccio. Poi saluto, ciao carissimo, un bel piatto di spaghetti al sugo, magari bolognesi, buon pomeriggio. Perfetto Sergio, grazie per averlo condiviso con noi. Se il piatto fosse gratis, mangerei il sushi anche ogni sera, il mio piatto preferito. Eh sì, effettivamente anche questo. Bello, dai, raccontatecelo ancora. Se fosse gratis, qual è quel piatto che mangereste praticamente sempre, anche tutti i giorni? Magari senza abusarne, ovviamente, però quella volta ogni tanto, magari qualche volta in più, visto che non lo si paga. Harry Styles con noi, questa è la sua nuova.

0: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Marco Mengoni e la sua Pronto a Correre, uno dei successi del passato per quanto riguarda quest'artista con questa voce incredibile. A proposito di belle voci, mi è capitato di vedere, magari sarà capitato anche a voi, durante il concerto di Tiziano Ferro, cantava Non me lo so spiegare e ha cantato insieme a come si chiama? Aiuto! Serena Brancale. Ecco, effettivamente è venuta fuori una cosa molto carina, perché sono due voci molto molto belle, quella di Tiziano e anche quella di Serena, sono effettivamente qualcosa di molto molto bello. Vi invito ad andare a vedere, è uscito proprio in questi minuti, insomma, quindi lo trovate sicuramente in giro. Ma torniamo a noi. Allora, aggiornamento viabilità sulla A2 direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Borgeda c'è colonna, il traffico è congestionato, quindi sta creando qualche disagio. Poi volevo salutare al volo anche, vediamo un attimo, Luca che mi dice: ciao Vale, è davvero difficile, però insalata di mare e piatti di pasta con pesce e vongole. Questo perché prima stavamo chiedendovi se poteste mangiare gratis lo stesso piatto, quale sarebbe, insomma, magari in quantità esagerate. Ci state raccontando un po' qual è il vostro preferito in assoluto, che mangereste spesso, come in questo caso appunto ci raccontava Luca nel suo caso. C'è Ed Sheeran ora con noi.

che artista è Tori Amos con questa Cornflake Girl. Che bello è risentire questa artista. Tra l'altro lei, il suo vero nome è Myra Helen Amos, detta Tori, è cantautrice, pianista e mezzo soprano, quindi insomma personaggio che ha veramente tutte le caratteristiche del mondo per essere una grande artista. Poi cantare e suonare, chi lo fa sa benissimo che è una cosa talmente difficile che... Però tutto questo serve perché dobbiamo giocare, dobbiamo regalare ancora l'album, quello dedicato alle nostre figurine, quindi preparatevi con WhatsApp perché vi farò una domanda riguardante proprio Tori Amos. Ah, così solo la base, cioè senza il gioco e vinci, ma vabbè, ok, quindi 079 449 9537 nel messaggio dovete scrivermi di che nazionalità è Tori Amos, è statunitense, norvegese o francese? Dai, vi ho dato anche la soluzione, quindi insomma, meglio di così, dai, 079 449 9537, dai, fatelo per vincere l'album che abbiamo da regalarvi prima della chiusura del nostro appuntamento di oggi. Tori Amos è statunitense, norvegese o francese? Semplice, dai. È quella lì. Intanto con lei arriva Will Young, questa è Light My Fire.

0: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
2: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
3: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
4: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Tappeto. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
5: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen, veicoli commerciali.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Quanto ci mancano i REM, con questa Losing My Religion. Ci hanno riportato indietro al 1991, loro si sono sciolti ormai da diverso tempo, però insomma in eredità ci hanno rilasciato della buona musica, anzi dell'ottima musica. Ma torniamo a noi, il concorso legato al nostro album di figurine se l'è aggiudicato Giuliana, e Tori Amos ha portato fortuna lei, perché avevamo chiesto di che nazionalità fosse appunto Tori Amos, ed è statunitense. Avevamo chiesto se fosse norvegese o francese o appunto statunitense, era americana, è americana, e quindi è così, diciamo che Giuliana si è portata a casa l'album, ma ce ne sono ancora, dai, ancora pochi, ma ne sono rimasti ancora alcuni con le figurine delle nostre facce, riguardanti ovviamente un po' i campionati mondiali, e quindi insomma sarà sicuramente una bella cosa averlo come gadget dell'estate, e quindi provate a vincerlo, dai, anche nelle prossime ore. E ora con noi ci sono i Journey.

Questa canzone è sempre meravigliosa, dei Journey, intitolata Don't Stop Believing, in quello che è il nostro appuntamento d'oggi, tra l'altro in chiusura, perché dobbiamo salutarci. Prima però, aggiornamento sulla viabilità, ricordiamo che sulla A2, direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Borgeda, c'è colonna in questo momento. In direzione nord, al San Gottardo, da Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Ricordiamo anche che sempre in direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 2 chilometri, con ritardi fino a 20 minuti. Comunque sarà più precisa la nostra redazione tra pochi minuti, che sarà con voi, insomma, vi racconterà com'è la situazione. Grazie per essere stati con noi. Domani torneremo a partire dalle 11, quindi insomma ci faremo compagnia ancora durante la tarda mattinata, la pausa pranzo e anche il primo pomeriggio, quindi non ci faremo assolutamente mancare nulla. Tra poco Riccardo e Luca a continuare questo giovedì. Grazie per essere stati con noi, e l'ultima canzone che abbiamo scelto è quella di Post Malone, che negli ultimi anni è uno dei personaggi che va per la maggiore, soprattutto in un po' ovunque, con questa canzone intitolata Why Don't Belong to Me.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
3: Linea Elviv, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml, 2 franchi e 49. Friggitrice ad aria Necchi, 4 litri e mezzo, 29 franchi e 90.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
4: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
9: La notte mondiale di Radio 3i. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
10: Le 13.58.
11: Ticino News.
12: Al microfono Gianluca Albisetti. L'Europa ha vissuto uno dei mesi di giugno più caldi mai registrati. L'ondata di caldo ha battuto record di temperatura, aggravato la siccità e ha avuto pesanti conseguenze su salute e ambiente. Alessandro Cocca.
13: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, secondo il servizio europeo Copernicus. Le temperature eccezionali hanno colpito soprattutto l'Europa occidentale centrale, con numerosi record battuti in diversi paesi. Il caldo estremo, unito alla scarsità di piogge, ha aggravato la siccità e favorito gli incendi boschivi, in particolare nella penisola iberica e nel sud della Francia. Anche gli oceani hanno raggiunto valori record. La temperatura media della superficie marina è stata la più alta mai registrata per il mese di giugno. Secondo gli esperti, questi dati confermano un cambiamento climatico sempre più evidente, con ondate di calore più intense, frequenti e rischi crescenti per la popolazione, gli ecosistemi e le infrastrutture. A livello globale, la temperatura media dell'aria ha raggiunto 16,54 gradi, oltre un grado sopra i livelli dell'epoca preindustriale.
12: Ancora dall'estero, lutto nel mondo della musica. Bonnie Tyler è morta, aveva 75 anni. Lo scorso maggio era stata indotta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino. Era nota soprattutto per il successo degli anni 80, Total Eclipse of the Heart. In Ticino vediamo perché le targhe hanno ora procedure semplificate e nuovi servizi digitali. Il governo ticinese ha approvato infatti una modifica della pertinente legge cantonale. Tra le principali novità figura l'eliminazione delle limitazioni alla cessione delle targhe di tutte le numerazioni da 1 a 6 cifre. Finora le targhe fino a 4 cifre potevano essere trasferite esclusivamente all'interno del nucleo familiare o societario. In chiusura, svelato il programma delle Locarno Film Festival, in cartellone ci sono ben 233 film, di cui 103 prime mondiali e 8 prime internazionali. L'edizione di quest'anno, la 79esima, guarda al futuro tra nuovi talenti, autori affermati e produzioni da tutto il mondo. Tra i fil rouge nel programma della kermesse, che inizierà il 5 e finirà il 15 di agosto, la presenza di film dalla forte componente narrativa, con la famiglia al centro, la comunità e il corpo come luogo dove riflettere sulla propria identità.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
14: Infotraffico.
12: Via Swiss ci segnala ancora qualche disagio sulla 2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda.
15: Radio 3 ti presenta Granita.
16: La granita al limone.
17: Buongiorno
16: Luca.
17: Ciao Riccardino. Com'è?
16: Riccardino mi piace molto. Mi fa sentire molto Du Brasil.
17: Ah.
16: Allora, aspetta, devo mettere granita adesso.
17: Eh sì,
16: giusto?
17: Perché
16: tu invece hai dietro il sole.
17: Sì, va
16: bene anche quello.
17: Sì, buona estate.
16: C'è scritto,
17: Allora, io mi sto abituando, è un po'
16: hai visto?
17: Questo
16: e invece oggi è l'ultima puntata.
17: Sì,
16: ci dividono già, Anch'io mi sono trovato molto bene.
17: È stata breve ma intensa come
16: breve
17: cosa.
16: Intensa, volata.
17: Sì,
16: volato
17: tantissimo.
16: Davvero, perché tre ore non è che sono così bau micio sono
17: no
16: importanti.
17: Anzi sì, quando
16: invece
17: solo sono un'altra cosa.
16: Aspetta che bevo un goccio del caffè che mi hai offerto, perché se no dopo diventa freddo.
17: Grande. Tra l'altro sono caffè offerti da Kubilai Turkilmaz, che
16: è vero?
17: L'altro giorno mi ha detto ti do 10 franchi
16: per offri il caffè in
17: sì,
16: giro.
17: Prendi caffè, prendi.
16: Grazie Kubi. Salutiamo Kubi. Grazie. Che vedo sempre in forma, quello metto lì è veramente una roba invidiabilissima,
17: perché lui ha sicuramente qualche segreto
16: sempre bello. Poi lui fa finta di niente, ma si cura, capito?
17: Certo.
16: C'ha la pelle abbronzata al punto giusto, no?
17: Grande Kubi, grande vincitore di tante pagine della Svizzera. In questi giorni, secondo me, un po' la sta soffrendo, no? Perché
16: vediamo
17: l'Argentina lì.
16: Essere
17: sai.
16: In campo,
17: sì,
16: viene
17: sì,
16: proprio
17: sì.
16: La voglia.
17: Insegnare
16: poi
17: a quelli lì davanti come si segna, che ogni tanto latitano un po' e
16: quando
17: non lo buttano dentro manco a morire.
16: Meraviglia, giornate bellissime che io ogni tanto, guarda, ci penso a queste cose qua, no? E pensa ai quindicenni, sedicenni di adesso, no? Che stanno vivendo questo mondiale con questa emozione così forte, no? Cioè l'altra notte ai rigori, all'ultimo rigore passare, no? Se le ricorderanno poi nei decenni successivi, quando
17: certo.
16: Saranno decrepiti come me, no? Che gli diranno i mondiali, mi ricordo quella volta là, e dice eravamo nel 2026, io gli dico ne hai di anni, gli diranno sì, perché questi sono i ricordi belli della vita, le notti d'estate dimenticate, citate anche da quella bellissima canzone,
17: ricordi sani soprattutto che fanno la differenza. Rick, ricordi
16: che ora è finita, perché adesso entriamo nel bello.
17: Bravo, ti volevo proprio qui, perché noi saremo a Piazzale alla Valle,
16: certo,
17: a Mendrisio, per la partita contro l'Argentina dalle 3 di notte, ma voi arrivate molto prima, così almeno facciamo un po' di
16: la festa sabato sera,
17: un po' di festa insieme e ci divertiremo. Saremo Michael Casanova, Maxi B ed io a mettere musica, a fare un po' di animazione e a supportare soprattutto questa Svizzera che ha bisogno di noi, anche da lontano, ma ha fortemente bisogno.
16: Calcolando la mia età, no? Quando vai più in là con l'età, cosa succede? Che la sera non ce la fai a stare su, quindi io non ce la farò il sabato sera a stare su e tirare quell'ora lì come faranno i giovanotti che si fanno, come dicevamo ieri, la serata, raggiungono l'ora e tirano la tira. Però il contro è che quando raggiungi una certa età ti alzi prima la mattina.
17: Sì. Sì.
16: Quindi, come l'altra volta potrebbe succedere che mi sono addormentato e quando ho aperto gli occhi stavano per tirare i rigori, questa volta qui potrei alzarmi tipo, non so, in tempo di supplementari.
17: Ok,
16: perché facciamo due conti: alle 3 la partita normale finisce. No, se inizia alle 3 finisce alle 5 quasi la partita.
17: Circa
16: 5 meno un quarto, mettigli la pausa. No, se vai ai supplementari è già mezz'ora in più tra il primo e il secondo tempo. Quindi 5 un quarto, fagli perdere qualche minuto, 5:20. 5:20 è già un orario per me, io mi sveglio normalmente 5 meno un quarto, quindi faccio a tempo arrivare al Piazzale alla Valle e facciamo la festa e poi io vengo alle 9 in diretta, perché io andrò in diretta alle 9.
17: Guarda, se lo fai sei un figo pazzesco.
16: Se mi vedete arrivare proprio all'ultimo momento, perché poi voi andate avanti, no?
17: Allora, in realtà un'ora forse dopo la partita, però
16: cioè,
17: sai,
16: un po' andate avanti.
17: Poi insomma, è domenica mattina, quindi non è che possiamo fare tutto questo casino.
16: Fantastico, quindi tenetevi pronti perché sarà una snoces indimenticabiles.

0: Si chiama All This Time, il disco di Sting. Questo era 2001, Rick?
1: Sì, 2001, inizio millennio. Sting che se la diverte, se la diverte, perché lo vedo nei video che pubblica sui vari social, qui e lì, e non si tira mai indietro quando è in giro e magari lo coinvolgono in qualche cosa, se c'è qualcuno che suona.
0: Lui, grande personalità, soprattutto secondo me negli anni ha accompagnato tantissime generazioni. Non è troppo divisivo lui come cantante?
1: No, assolutamente, anzi mi sembra uno che si adatta molto.
0: Bravissimo,
1: poi
0: sì,
1: gli piace proprio suonare, quindi...
0: Poi, se te lo ricordi, con i Police lui ha iniziato negli anni, cos'era, i primi dischi di Police?
1: 77, 78,
0: esatto,
1: quegli
0: sì,
1: anni lì, quegli anni lì. Tra l'altro non tutti sanno che sai qual è la canzone che odia di più Sting dal repertorio dei Police?
0: Every Breath You Take.
1: Facciamo questo sondaggio, vediamo un po' se qualcuno ci arriva. Non cercatelo su Google. Ce n'è una e ha un perché questa cosa qua.
0: Perché forse gliela chiedono sempre.
1: Abbiamo premi da dare, abbiamo da regalare
0: un paio di figurine, sì.
1: Allora, chi indovina perché,
0: qual è
1: dopo lo raccontiamo, regaliamo un pacchetto completo,
0: sì,
1: delle nostre figurine, cioè che gli arriva anche la locandina e mette su tutta la squadra con tutte le figurine. Stanno arrivando dei messaggi, finora non è stata beccata, vediamo un po' qual è la canzone del repertorio dei Police che Sting, quando la sente, gli vengono proprio, com'è che si dice, gli girano gli zebedei.
0: Secondo me è Every Breath You Take.
1: Secondo te
0: è
1: Every Breath You Take?
0: Poi ti dirò anche perché.
1: No, immagino, però poi voglio sentire.

0: Un Radio 3 con Irama, si chiama Cavana.
1: Come questo dice è lui. Il suo successo di quest'estate, no?
0: Sì, è molto, molto latineggiante.
1: Fresco, fresco,
0: tipico.
1: Fresco.
0: Bello, mi piace, devo essere sincero.
1: È un personaggio particolare, Irama.
0: Sì, lui, ma come tutti i personaggi che poi si distinguono
1: molto.
0: Dagli altri.
1: Ha questa immagine quasi da aggressivo. In realtà mi dicono che non lo è.
0: Sì, più che altro è molto tranquillo.
1: È il modo in cui guardano, esatto. Sempre molto serioso.
0: Sì, sì, sì.
1: E, la cosa che io gli muovo, sai qual è? Che è vero che poi tu giustamente mi rispondi, ma quella roba lì la usano per fare l'effetto, no?
0: L'autotune, dici?
1: Sì, lui non ha bisogno di usarlo, perché lui la voce ce l'ha davvero. E allora mi viene da dire, perché lo usi, no? E tu giustamente mi dici perché la musica che esce adesso deve avere quell'effetto lì.
0: Esatto, sì, è richiesto dalle etichette discografiche, dalla gente che fruisce di musica e
1: poi
0: un po'
1: invece,
0: va a rovinare, però sai, sono anche gusti.
1: Sì, no, però giusto, giusto. Diciamo che ci sono anche poi quelli che non sanno cantare e che lo prendono come un'ancora di salvataggio.
0: Bravissimo.
1: No? Nel caso di Irama potrebbe farne a meno, però capisco che è la roba del momento. Un po' come per quelli come me che dicono i nostri tempi, i nostri tempi c'erano le stesse robe, non so se ve li ricordate, i Rockets,
0: certo,
1: assolutamente sì. Che avevano la prima voce, no? Fatta in un certo modo. I Kraftwerk, te li ricordi?
0: Kraftwerk, formazione tedesca?
1: Esattamente, sì. Esattamente. Poi me ne è venuta in mente un'altra che sai che
0: sai, andava di moda tantissimo negli anni 90 anche il talk box. Che è quello.
1: Ah, sì, perché poi hanno usato anche quelli lì,
0: i
1: One
0: Punk.
1: More Time,
0: i
1: Daft
0: Punk, sì.
1: Punk, esatto. Didi Jackson, te la ricordi?
0: Fammela sentire.
1: I am Automatic Lover. La devo trovare. Mamma mia, non sono molto veloce. Comunque, Automatic.
0: Perché c'è scritto. È ritornato indietro.
1: Ho sbagliato tutto, ragazzi. quando hai una cera Automatic Lover,
0: vediamo se
1: eccola qua, eccola. Lei, ecco, facciamo che la metto al posto di questo, che comunque vedi che gli anni sono lì.
0: Sì.
1: È un po', tanto questa non l'ha messa sicuramente nessuno. E anche lei usava questo pezzo qua, ma te lo ricorderai, te lo ricordi così sulla carta?
0: Allora, dal titolo non mi ricorda nulla, però sicuramente quella.
1: Vediamo un po' se lo ricorda qualcuno. Nel frattempo qui stanno ancora scrivendo, dopo arriviamo anche alla soluzione di quella roba lì. Qual è la canzone per Sting dal repertorio dei Police che ogni volta che la sente lo fa un po' arrabbiare? Automatic Lover, non te la ricordi?
0: Non me la ricordo.
1: Ancora no?
0: No.
1: Era l'estate 1978. Non eri ancora nei pensieri di mamma e papà. No, era troppo presto. Anche perché loro erano.
0: Neanche mio padre. No, 10 anni avevano.
1: Andavano alle scuole elementari, tuo papà, in quegli anni lì.
0: 10 anni tutte e due.

0: An Automatic Lover. Poi lei fece anche Meteor Man. Meteor Man. Te la ricordi?
1: Non me la ricordo, no. Tutti i dischi che suonavi tu quando suonavi in discoteca.
0: Sì, poi cioè, proprio penso che erano quelle cose lì. Ti faccio sentire proprio un accennino veloce, se ce la faccio.
1: Meteor Man.
0: Di Meteor Man, era questa qua, aspetta, Meteor Man. Questa usciva dopo Automatic Lover. Non so, adesso molto probabilmente lei fa le frittelle da qualche parte.
1: Bene, carriera terminata bene.
0: Va bene, dai, insomma, qualche ricordino delle musiche che ci hanno accompagnati.
1: Occhio che ti parte J-Ax,
0: Arriva J-Ax, no, lo ascoltiamo
1: allora.
0: Go! Vai! Tra poco risolviamo anche la cosa del Police, di Sting.

0: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
4: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
5: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.

0: David Guetta. Mi viene sempre in mente il mio dentista.
1: Perché?
0: Sì, perché lo dicevamo ieri che quando i dentisti ti stanno facendo un lavoro, che hanno le mani nella tua bocca, fanno le domande. No?
1: E tu
0: e una volta mi ricordo che ero lì che mi stavo ramanando su tutto e mi dice: David Guetta, ti piace? Bravo David Guetta.
1: Tu lì non puoi dire neanche di no, perché tanto non si capisce niente.
0: No, però ho imparato una cosa, perché io l'avevo sempre chiamato David Guetta e invece mi ha insegnato lui che Guetta. È Guetta.
1: Sì,
0: Guetta, con l'accento sulla A,
1: sì.
0: Giusto?
1: David Guetta.
0: Guetta, Guetta.
1: Come dicono su L'Energie, sai le radio da quelle parti?
0: Radio Energie.
1: Eh? Tutta la francese.
0: Anche Parfum. Sai perché? Le pubblicità, dei profumi
1: sono
0: spesso
1: sempre
0: sono in francese. Uh-huh.
1: Belle marche, sostanzialmente.
0: Lo spoisson de la chiale.
1: Quello c'è, tante persone lo utilizzano. Io cerco di schivarlo.
0: Soprattutto, attenzione, lo diciamo così adesso per facciamo anche un po' di radio utile, no? Amici e amiche che avete l'ascella pesante. In questi giorni di grande calore, so che siamo nell'ora, no, siamo usciti adesso dall'ora di pranzo, ma se andate al supermercato, state lontani dai frigo. Perché è quello lì, è il momento in cui voi siete lì dove c'è il frigo, che vi allungate per prendere quel vitel tonè lì.
1: Escono tutti gli odori.
0: Eh sì, perché fai aria, vedi, stai, se tu ti allunghi fai così, no?
1: Sai che cosa? Io
0: il
1: parlato.
0: Frigo che manda su l'aria.
1: E ti te lo passa anche a te che sei di fianco.
0: Le parfum de la chelle.
1: Però sai che ogni tanto io parlavo con un dermatologo un po' di tempo fa e parlavo proprio di questa cosa qua.
0: Sì.
1: E lui mi diceva che i deodoranti non funzionano sempre.
0: No, anzi.
1: Vanno a peggiorare il problema.
0: Anzi, esatto.
1: Dipende,
0: questa cosa qua.
1: Dipende.
0: No, però questa qua mi hai dato un altro lancio. Era una cosa che volevo dire, poi sai, magari quando sei in giro ti vengono in mente e poi ti scappano. A chi va a camminare, soprattutto in questo caso signore e signorine che state ascoltando, se uscite a camminare, a parte in questi giorni qui che magari fanno in orari migliori perché è uscire adesso, no? Però già fa caldo, non mettete il profumo prima di andare a camminare.
1: No, perché è pericoloso.
0: Il mix del profumo con il sudore, cioè io a volte ne incrocio alcune che veramente ti stendono,
1: A parte che secondo me quando fai esercizio fisico il profumo
0: no,
1: va bene.
0: No, dopo, prima ti fai la doccetta, qualcosa di fresco e poi al limite,
1: salviettine,
0: no?
1: Eventualmente di quelle igienizzanti.
0: Se tu lo metti prima e poi vai a camminare che boom, già se non hai su niente, insomma, le parfum de la chelle. E vabbè, insomma, abbiamo fatto un po' di radio utile anche questa, perché
1: vabbè,
0: uno
1: certo.
0: Non se ne tra l'altro chi ha l'odore
1: non lo sente.
0: No, infatti anch'io che vado a camminare così chiedo sempre in un modo anche abbastanza quando arrivo a casa vado lì da mia moglie e gli dico puzzo. E però vabbè, il profumo dopo essersi lavati, scrive qualcuno. Beyond My Game cos'è?
1: Era sui Police, perché stavamo parlando.
0: Ah, la canzone, torniamo sì. Lì. Sì.
1: Ridillo, Rick.
0: Allora, l'idea era: c'è una canzone, che non è un'idea, è una realtà, che Sting non sopporta dal repertorio dei Police. E chiedevamo quale. Tu prima ne hai detta una.
1: Che era Every Breath You Take.
0: Perché?
1: Io te l'ho detta perché c'è, sai, la causa legale dietro il brano, perché
0: Ne ha presi di soldi però.
1: Esatto,
0: no?
1: Ne ha presi di soldi, ma probabilmente non sono finiti tutti a lui, quindi un po' rode questa cosa a Sting. Però tu mi dicevi non essere quella.
0: No, non è quella, qua ne hanno segnalate, Roxanne anche hanno segnalato in tanti, mi
1: non
0: piacerebbe sapere perché. Roxanne, te la ricordi? No, la canzone certo. È una canzone che è nata dopo una discussione interna nel gruppo. Siamo nel periodo dell'album Zenyatta Mondatta, dove c'era dentro Don't Stand So Close To Me. E loro hanno fatto una canzone dove il tema era proprio la leggerezza delle canzonette.
1: Certo.
0: Ne hanno fatte tante di canzoni così, anche con ironia, mi viene in mente, sono solo canzonette di Bennato. No? In questo caso la canzone parla di quella roba lì e alla fine Sting, che non era molto d'accordo, ha detto vabbè, mettiamola dentro, e si è verificata essere un successo, forse addirittura più di Don't Stand So Close To Me, che è un successone dei Police, no? Però questa canzone qua è andata a catturare anche quel pubblico che non seguiva, esatto,
1: sì.
0: Perché il ritornello ci sta, no?
2: Da da da
0: È vero? Sei d'accordo?
1: Allora, tanto semplice quanto efficace questo brano dei Police.
0: Decisamente sì. E quindi adesso cosa facciamo? Per la gioia di Sting?
1: L'ascoltiamo.
0: L'ascoltiamo.
1: Non l'ha indovinata nessuno?
0: No, non ci sono arrivati.
1: Quindi le figurine sono ancora in palio, le regaliamo
0: dopo in qualche altro modo. Perfetto.

0: Amore disperato, Achille Lauro, su bella, Radio 3.
1: Bella, bella, bravo, bravo. Achille Lauro a me piace tantissimo, nel senso che è partito con tutti che lo criticavano, qui e lì, lui molto provocatore, no?
0: Vabbè, lui è sicuramente un personaggio come Irama che sì, citavamo prima, ha una particolarità.
1: Però, ecco, se dovessi metterli tutti e due lì, metto più sull'Achille.
0: Sì, Achille è sicuramente
1: anche
0: molto
1: a livello
0: più provocatorio,
1: provocatorio, sì, spettacolare proprio. Mi vengono in mente gli abiti, le sue uscite a Sanremo, no? Quando tutti, ah, ho già visto David Bowie e Queen che erano così. Beh, insomma, però bisogna saperli rifare anche bene. Bravissimo. E poi soprattutto come è cresciuto adesso, è maturato ed è diventato anche più
0: godibile a, sì, a tutte le generazioni.
1: Esatto, esattamente. Bravo.
0: Senti Rick, volevo parlarti di una notizia che è uscita e riportata sul Blick, che un lavoratore su tre, circa il 33% delle persone, rimane reperibile anche durante il periodo delle vacanze, sì, per lavoro.
1: Ok.
0: E il 66% dichiara di non riuscire a staccare completamente dal lavoro in vacanza.
1: Beh, certo, se devi seria, lasciare la reperibilità è così.
0: Però circa un terzo dice che questa cosa lo distrugge a livello di stress.
1: Allora sì, diciamo che le vacanze sono quella cosa dove tante volte, l'altro giorno si parlava, ti ricordi che dicevamo, vedo tanta gente che in vacanza è arrabbiata, no?
0: Sì.
1: Perché fai tante aspettative, alla fine sono due settimane che passano via veloci, mentre un anno per arrivare a quelle due settimane lì è lunghissimo, no? Ecco che allora da una parte c'è l'attesa, dall'altra ci possono essere anche sti fatti qua del non riuscire a staccare completamente. C'è chi dice che è anche un bene, perché se stacchi completamente poi devi recuperare.
0: Beh, però il fatto di continuare ad essere sempre a quasi pieno regime non ti fa benissimo.
1: No, assolutamente. Beh, non lo so, sai, le vacanze poi sono anche quel momento dell'anno dove tu vai via e chi vuole ravanare dietro le tue spalle, dietro, ne approfitta, può approfittarne in quel periodo lì. Quindi già da lì, se lavori in un ambiente dove sai che è così, non sei via tantissimo tranquillo, no? Perché dici, chissà che novità trovo quando vado a casa. Se poi ti chiedono la reperibilità, reperibilità cosa significa? Che se io sono a 200 km da qui, devo tornare subito, non è più una vacanza, no?
0: No, beh, ovviamente devono pagarti per questa reperibilità.
1: Però
0: cioè, è una sorta di picchetto.
1: Se sei via con la famiglia o che cosa. Cioè, io penso che per quei giorni lì uno debba avere il diritto, sì, di staccare.
0: Infatti
1: un po'
0: non,
1: tutto.
0: Non penso sia legale una cosa del genere.
1: No, cioè, l'obbligo dire di dire se è reperibile anche in vacanza, penso che non ci sia.
0: Infatti, possiamo arrivare a un compromesso del tipo: guarda, io ti do una settimana in più di vacanza oltre alle tue, però in quella settimana lì mi devi garantire. Io comunque ti pago.
1: Sai che penso che più che altro siamo noi che non riusciamo a staccare veramente, non è che ci obbligano ad essere reperibili.
0: Sono d'accordo.
1: Però uno deve riuscire a staccare. L'altra volta si diceva anche, non serve dove vai, no? Vai al mare, ma se poi sei là al mare che continui a guardare i messaggi di chi lavora, a scrivere le mail. Io quest'anno adesso che sono andato, avevo uno a fianco che praticamente stava al telefono tutta la mattina per dare ordini tra virgolette a tutti quelli che erano rimasti in ufficio, no? E mi chiedevo, ma questo che vacanze si sta facendo? Però se uno ce l'ha dentro che lo fa stare bene, boh, che devo dire.
0: Non so quanto lo faccia
1: tu
0: stare
1: stacchi?
0: Bene. Forse io non riesco. A parte che per il nostro lavoro l'estate è un fermarsi, pensare poi alla nuova stagione.
1: Quello è ricaricare le pile, no?
0: Ricaricare,
1: nel senso che
0: sì,
1: fa bene.
0: Poi me la gestisco io.
1: Però
0: un po',
1: se
0: un po'
1: ad esempio tu sei in vacanza e io ti mando un messaggio dicendo Luca, perché poi uno magari può anche non saperlo, no? Tu mi rispondi o mandi il messaggino dicendo sono in vacanza, ne parliamo là?
0: No, ti rispondo. Faccio male io, cioè sbaglio.
1: No,
0: io.
1: Non è vero che sbagli, perché sono le fasi anche della vita. Io sono stato come te tantissimissimi anni, poi più in là vado e più dico.
0: Però tu non avevi la stessa accessibilità che io adesso, cioè io nel telefono ho la mail di lavoro, la mail degli eventi che faccio esterni, la mail del, cioè capisci che non mi fermo mai e quello è un problema.
1: No, no, è importante questa cosa qua. Mi hai fatto venire in mente di quelle cose, ragazzo.
0: Tipo?
1: Io sono stato chiamato, poi lì ho detto non posso, il giorno del mio matrimonio. No. Mi ha suonato il telefono dicendo ci sarebbe da... gli ho detto scusa ma mi sto per sposare fra qualche ora.
0: Lui lo sapeva.
1: Ma magari non potevo mandare solo lei. Perché se no che poi non c'era il prete, era
0: ma però è triste come cosa, se ci pensi.
1: C'era il come si chiama, il sindic lì, no, ecco, lì, ecco. E quando ti sposi civile, no, e, però quindi ci sono anche dei limiti dove veramente si va oltre, perché non si pensa a questo. Secondo me la vacanza dovrebbe essere quel momento sacro. Tante cose a me capitano che dovrei chiedere a persone, anche a colleghi, così, che so, cioè se io so che tu mi rispondi, non ti scrivo lo stesso durante il periodo della tua vacanza.
0: E tu sei fatto così, però ci sono persone perché, che se ne fregano.
1: Lo so, se ne approfittano.
0: Sì.
1: È interessante come motivo, se volete dire la vostra, 079-449-9537, vedo che l'abbiamo toccato perché lì stanno già arrivando i messaggi.
2: Questa è Radio 3, Telesuona.
3: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena. La vista che incanta.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldredio, via San Gottardo 28.
8: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
9: Questa settimana alla Migros 50% sul gelato Megastar, diversi gusti in confezione da 12. Scopri di più su migros.ch.
10: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
11: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: It Must Have Been Love, i Roxette dal 1990. Questa è la storia della musica di Radio 3i, storia che ha fatto il nostro Riccardo Pellegrini sin dall'inizio.
1: Ricordi bellissimo. Lei te la ricordi? Lei dei Roxette con i capelli in piedi.
0: Sì, lei, lei è dei Roxette, si chiama?
1: Ah, il nome non me lo ricordo.
0: Non me lo ricordo neanche.
1: Era la
0: sfugge.
1: Bionda con i capelli in piedi.
0: Sì. Con a spazzola.
1: Sì, stile anche la moglie di Ti spiezzo in due. La Brigitte Nielsen. È vero, te lo ricordi? Ti spiazzi, certo. In due il drago nel film, certo. Nel film Rocky. E invece ci sono diversi messaggi sulla cosa che abbiamo tirato fuori, dopo andiamo a svilupparla. La domanda era, Luca?
0: La domanda era, voi quando siete in vacanza riuscite a staccare oppure vi portate dietro il lavoro con mail, con messaggi, eccetera eccetera?
1: Qual è quel fine sottile che permettete, visto che giustamente tra i vari messaggi ce n'è uno che dice i limiti da non varcare li dobbiamo mettere noi, ecco, qual è quel limite che non devono oltrepassare se non siete in vacanza? Perché poi qui apriamo anche altri dibattiti, tipo quello lì del ti mando un WhatsApp, l'hai visto e non rispondi. Ah, qua ne abbiamo da raccontare dopo.
0: Rick, tra l'altro il duo dei Roxette, lei è Mary Fredrickson,
1: detto la bionda, sì, con i capelli in piedi.
0: Bravissimo, grande stile lei comunque.
1: Brava, sì sì.
0: Anche lui è molto stiloso, si chiama Willy Peyote, si chiama Kodak la canzone.

0: estate di Radio 3.
1: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen. Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: Eau de Toilette Dolce e Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 invece di 137.
5: Ottos. A Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
7: Le 14:58.
8: Ticino News.
9: Buon pomeriggio in studio Giorgio Doninelli. Nuovi dettagli sul giovane arrestato ieri mattina sulla A2 poco prima della galleria del Monte Ceneri. Barbara Veneri.
10: Erano circa le 6 del mattino quando ieri, poco prima della galleria autostradale del Monte Ceneri, un 22enne è stato fermato e arrestato dalla polizia cantonale ticinese su richiesta di quella aurana. E proprio la polizia aurana oggi fornisce i dettagli delle gravi infrazioni alle norme del traffico commesse dal giovane cittadino straniero al volante di un'auto con targhe tedesche. A nord delle Alpi il 22enne ha superato almeno un'auto sulla destra, superando la linea di demarcazione. Ma soprattutto all'interno della galleria del San Gottardo ha effettuato 21 manovre di sorpasso. La velocità media calcolata all'interno del tunnel è stata di oltre 170 km orari ed è risultato positivo a un test rapido per gli stupefacenti. L'uomo è stato multato, gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato quale pirata della strada.
9: La Svizzera ha chiesto all'Unione Europea maggior flessibilità nei controlli di frontiera negli aeroporti. Berna, insieme ad altri 8 paesi, ha inviato una lettera in tal senso alla Commissione Europea. La richiesta è che il sistema di ingressi e uscite possa essere sospeso per periodi prolungati. In casi eccezionali, il sistema rischia infatti di sovraccaricare le infrastrutture aeroportuali. Una prassi uniforme dovrebbe essere applicata a tutti gli Stati membri. Le vendite di impianti fotovoltaici in Svizzera sono diminuite di quasi il 30% nel 2025. Si tratta, stando ai dati dell'associazione di categoria Swiss Solar, del primo rallentamento dal 2017. Ciò nonostante, la produzione di corrente da fonte solare ha continuato a crescere, coprendo quasi il 14% del consumo nazionale, così come lo stoccaggio di energia. Secondo l'indagine, le vendite e le installazioni di batterie domestiche, per lo più i cosiddetti sistemi agli ioni di litio, sono aumentate di oltre il 70%. In chiusura è iniziato il conto alla rovescia per il Bellinzona Blues Festival. Dopo il successo dell'edizione zero, la manifestazione torna con la sua prima edizione ufficiale, portando in città concerti, ospiti e diverse novità. Sentiamo il presidente Dani Jörg.
11: Le novità sono che abbiamo sempre due serate, ma quattro concerti al posto dei tre che avevamo l'anno scorso. Abbiamo spostato il backstage e l'area VIP, diciamo così, l'area ospiti, sul prato della della Foca, chiamiamola così, di Piazza Governo, che è Piazza Blues, lo ricordo a tutti, per almeno 3 giorni. E in più cercheremo di coinvolgere maggiormente il pubblico, sperando di poter raggiungere anche quella fascia di pubblico più giovane che generalmente diserta o non ancora conosce la bellezza di questo tipo di musica.
0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
8: L'infotraffico.
9: Via Suis segnala traffico congestionato sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, così come per i veicoli pesanti già dall'area di servizio di Coldrerio. Nella direzione opposta, 2 chilometri di colonna davanti al portale della Galleria del San Gottardo, con ritardi stimati in circa 20 minuti. E infine traffico congestionato anche sulla A24 da Mendrisio verso Stabio.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
8: Previsioni del tempo.
9: Giornata quella odierna, soleggiata e calda, basse quote le temperature massime, infatti si aggirano attorno ai 34 gradi.

0: Le 3-6 minuti di giovedì 9 luglio e questi erano i Simply Red con Sunrise, altro super pezzo che abbiamo trovato per aprire una nuova ora. Luca Ventura,
1: Riccardo Pellegrini.
0: E io, esatto, Riccardo Pellegrini.
1: Si chiama Granita il programma. Granitona, che vi facciamo ascoltare.
0: Sì.
1: Abbiamo in quest'ora, Rick, delle cose interessanti da dire. No, la prima è che avremo in palio due biglietti, quindi un vincitore e un accompagnatore, che potranno andare al concerto di Motta Piano Solo più 1000 il 15 luglio al Rome Festival all'interno della rassegna del Long Lake Festival.
0: Motta grandissimo, Motta grandissimo da non perdere. Sai, tra l'altro, Motta, ti ricordi il genio?
1: Il genio?
0: Sì, avevano fatto il primo pezzo che aveva fatto Motta, non so se c'è, all'epoca ce l'avevamo dentro, era un pezzo che aveva fatto molto discutere, aspetta, eccolo qua, Pop Porno, te lo ricordi Pop Porno?
1: Quella che faceva Pop Porno, Porno, Porno, quello lì?
0: Questa? Beh, questa è la versione ufficiale, sì. No, beh, allora quella ufficiale era questa.
1: Ah, certo, come
0: le
1: tre per guardare. Certo che me la ricordo, certo.
0: Questo, sì, sì, sì. Questo è stato il primo pezzo di Motta che era in coppia qui con lei, vedi? Sì. Sei cattivo.
1: Ti svegli alle tre per guardare quei film un po' porno.
0: Porno.
1: Sì, sì, la ricordo
0: porno.
1: Benissimo,
0: ecco. Poi lui aveva fatto anche questa, che secondo me è molto molto bella, forse la più bella che ha fatto, Sei bella davvero. Pezzo dedicato ad una sua amica trans. Pezzo stupendo, senti. No, non ho preso l'entrata perché qua non c'è il counter, te la rifaccio. Senti.

0: non te la ricordavi?
1: Non me la ricordavo.
0: Sei bella davvero.
1: No.
0: Poi aveva fatto questa. Poi finisco per amarti. Poi era andato anche a, aveva fatto anche un Sanremo, ma non tantissimo successo. Beh, molto avanti lui, comunque, come c'ha una testa un po'
1: visionario.
2: Di non avere paura fra la mente ed il cuore.
1: Io ricordo,
0: te la ricordi?
1: La nostra ultima canzone, invece, che
0: esatto,
1: è questa qua.
0: Che questa forse è una di quelle che ha avuto più successo.
1: Questa la ricordo.
0: La nostra ultima canzone. Questo per dire che sarà un bel concerto. Quando?
1: Sarà il 15 di luglio.
0: Ecco, e noi regaleremo biglietti, perché poi ci sarà Mille, che invece è questa ragazza che ha l'opportunità di aprire i suoi concerti ed esserci molto brava anche lei da tenere d'occhio.
1: Va bene, in quest'ora quindi questo, poi avremo le figurine da regalare e poi avremo una telefonata, Ricco.
0: Esatto, avremo anche ospite Pierangelo Alberto. sarebbe bello. Il figlio di Pierangelo Bertoli, Alberto Bertoli, sarà con noi intorno alle 3:30
1: su Radio 3.
0: Esatto.
1: Su Radio 3 c'è Malika Ayan.

0: Oh, che meraviglia quando c'è il Duca Bianco, David Bowie.
1: Era il 76 quando uscì questa
0: Mamma
1: canzone.
0: Mia.
1: Però senti che valore che ha questo disco nel 2026, a distanza di 50
0: suona
1: anni.
0: Suona benissimo,
1: bello.
0: Suona benissimo.
1: Bello, bello.
0: Sono passati 50 anni, è vero, 50 anni, mamma mia.
1: 50 anni.
0: Chissà dei dischi di oggi quanti, ce ne sarà sicuramente qualcuno che fra 50 anni ricorderemo, magari non prezioso come Rebel Rebel di David Bowie, però le cose carine ci sono sempre in ogni momento, no?
1: Più che altro perché secondo me, essendo cambiati i tempi e avendo un sacco di musica in più, è difficile portarseli dietro per tanto tempo, perché adesso la settimana ne escono
0: tantissime,
1: un miliardo.
0: Impossibile ascoltare tutta la roba.
1: Bravissimo.
0: Che esce.
1: Una volta ne uscivano 10.
0: Esattamente.
1: Tu te le ascoltavi tutto il tempo di selezionare.
0: E questi avevano anche più tempo per arrivare a scalare le classifiche, maturavano e via dicendo.
1: Sì, perché ci sono un sacco di pezzi belli ultimamente, ma che si perdono un po' proprio per le troppe canzoni.
0: Ma sai che questa cosa qui era già un po' adesso è veramente siamo nel ma già dagli anni 90 in poi con l'arrivo dei CD è cambiato un po' già questa roba, no? E a me capita tantissime volte, mi è capitato l'ultima volta questa mattina con un pezzo delle Spice Girls che avrò messo 560.000 volte, no? Risentito questa mattina dicevo ma guarda te che melodia che aveva questo pezzo qua, all'epoca è passato inosservato, perché poi tutto comunque rimane e la musica ha sempre modo di lasciarsi rivalutare anche
1: sì,
0: se l'ascolti.
1: Sono d'accordo, eh? Però effettivamente è difficile anche dare il giusto merito a persone che fanno dell'ottima musica con tutti i competitor che ci sono, cioè effettivamente spiccano le canzoni ultimamente che magari vanno forte sui social, che vengono spinte.
0: E per radio non le senti nemmeno.
1: E per radio non le senti, non le senti.
0: È vero. Allora, prima parlavamo di riuscire o meno lasciare staccare la spina quando si va in vacanza. E ci sono diversi messaggi con diverse esperienze. C'è questo che dice: anni fa mi portavo il lavoro anche in vacanza, oggi con l'esperienza che ho fatto ho deciso di staccare quando esco dall'ufficio la sera e anche quindi con le vacanze. Questa cosa dello staccare anche la sera viene sottolineata da più persone, perché uno dice perché devo aspettare le vacanze, anche quando ho finito la mia giornata lavorativa devo riuscire a staccare, lo dice anche questo messaggio qua.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Diciamo che siamo tutti importanti ma nessuno indispensabile, quindi si deve assolutamente staccare sempre, non solo in vacanza, ma anche quando si finisce il proprio momento di lavoro, fino a quando si ricomincia il giorno dopo dovrebbe essere in grado di staccare. Questa è vita, cioè, se no non è più vita.
0: Ecco, questo
2: mentre
0: è uno.
2: Per quanto riguarda i Roxette, si chiamava, perché purtroppo è già non è già più tra noi, Fredrickson. Ciao a tutti.
1: Mary, ecco. Fredrickson.
0: Grazie Riccardo, mio omonimo.
1: Allora è scomparsa lei, sì. Non lo ricordavo.
0: Sì. Sai cosa? Che comunque adesso forse è anche un po' più difficile staccare completamente proprio per i mezzi che c'erano. Perché una volta se dovevano chiamarti, ti dovevano chiamare a casa.
1: È quello che ti dicevo prima, sì, sono le modalità.
0: Sul fisso, no? Di che su mia namori va, no? E l'avevi messa via.
1: Sì, però sai cosa? I datori di lavoro non contavano neanche su queste cose qua, perché sapevano che tanto non ti trovavano.
0: Non ti trovavano. No. Adesso invece ti mandano il messaggio WhatsApp e guardano la spunta.
1: Esatto. La roba l'ha visualizzato, lì. Non l'ha visualizzato.
0: Sai che ti confido una cosa. Allora, io la spunta ero riuscito a trovare il sistema per fare che non si vedesse più, no? Che ti dice, guarda che se lo attivi anche tu non vedrai se hanno letto il tuo messaggio, sì. Ma questo non me ne frega niente, e allora l'avevo

0: più.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
4: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
3: Più stile, più comfort, più valore.
4: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
3: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
4: Vivi il cambiamento.
5: Cassoni Color.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
7: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto.
10: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Emozioni forti con questa canzone. Io ho legato a questa canzone qua un ricordo di una gita a Roma con la scuola, avevo 13-14 anni, una roba così, e mi ricordo che la cantavamo sul pullman, sai, quelli di ricordi indelebilissimi.
1: Queste sono canzoni che uniscono inevitabilmente, che hanno unito un sacco di generazioni negli anni
0: e continuano a farlo. L'abbiamo ascoltata da due voci intorno a un fuoco, album bellissimo di qualche anno fa, dove Alberto Bertoli duetta con suo padre Pierangeli in una maniera impressionante, perché sembra proprio che sono lì uno di fronte all'altro a duettare. In realtà così non è stato, ma ce lo facciamo raccontare da lui, perché Alberto è in linea. Buon pomeriggio Alberto, ben trovato.
1: Ciao Alberto.
2: Ciao a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Eccoci, stavo parlando di Due voci intorno a un fuoco, che è un album veramente incredibile, perché sembrate proprio lì a duettare insieme.
2: Sì, è stata, guarda, un'esperienza molto particolare che ho voluto io, perché dopo 20 anni che era morto ma non era andato via, avrei voluto voglia che venisse, tornasse con me in tour, e non era possibile ovviamente, quindi facendo questo lavoro invece siamo riusciti a poi isolare la voce e ce lo siamo davvero portati in tour, quindi fisicamente magari non era lì, però con la voce, con le sue parole, con la sua voce meravigliosa e le sue canzoni c'era, ed è stata un'emozione veramente unica, e devo dire la verità, continuo a farlo volentieri questo spettacolo, e penso che rimarrà nel nostro roster per sempre, perché comunque è una cosa che probabilmente voi giudicherete come una cosa da bambino, però io averlo lì con me che canta è una cosa che non vi so spiegare bene.
1: È una cosa autentica, Alberto.
2: Come?
1: È una cosa autentica, dicevo.
2: Sì, io adesso in questo momento sono... ho portato i figli al mare, no? Noi avevamo una casa qui tanti anni fa, e quando finivamo le cene, no? Lui diceva tu la chitarra, cioè prendi la chitarra, e cioè, ci mettevamo a cantare, e quindi mi ricorda proprio la mia infanzia, insomma.
0: E a proposito di infanzia e di questi ricordi, immagino che se sei al mare hai portato anche quella che hai chiamato in un bellissimo post oggi, perché quelli sono termini, la bunda.
2: La bunda, no? La bunda ha problemi, mia mamma che compie gli anni oggi purtroppo ha qualche problema di salute respiratorio,
0: quindi non è venuta al mare.
2: No, quando c'è molto caldo fa fatica, quindi c'è una casetta in montagna, preferisce la montagna, respira meglio, quindi è là.
0: Al fresco.
1: Però abbracciamo forte.
0: Facciamo gli auguri, gli auguri, visto che non è sfuggita la cosa del compleanno. Senti, è stata bella sta cosa, perché Luca, devi sapere che domenica scorsa, mi pare, insomma, o sabato, io guardavo la televisione e ho visto Alberto Bertoli con Mirko Casadei, Alberto era ospite in studio, parlare di questa collaborazione, di questo pezzo che è un omaggio bellissimo all'Emilia Romagna, dopo lo spieghiamo.
1: Sì.
0: E dentro di me dicevo, devo invitarlo in radio, cioè voglio parlarne. Un quarto d'ora dopo il caso ha voluto che mi ha mandato un messaggio con il link del video, e io gli ho scritto, ma stavi, ti sono fischiate le orecchie? Perché
1: stavo pensando proprio a te.
0: Ed eccoci qua oggi a raccontare di questa cosa, spieghiamolo un po' per tutte, perché c'è questa cosa di Emilia Romagna, voi siete riusciti a unire molto bene tutto.
2: Grazie, allora il nostro intento era quello proprio di unire le due parti della regione, perché in realtà c'è sempre questa storia del campanilismo, no? Che è virtuale per in realtà, però c'è, allora, la piedina è romagnola, il gnocco è emiliano, l'ambrusco è emiliano, l'albana e il sangiovese sono loro, insomma c'è sempre questa divisione. E una sera con Mirko, che eravamo in giro così dopo un concerto, gli faccio, ma scusa, ma non possiamo fare qualcosa che ci unisca invece che dire se...
0: Ecco, perché voi tra l'altro rappresentate anche le due parti, no?
2: Certo, sì, molto, nel senso che diciamo che la parte folk dell'Emilia e della Romagna, secondo me siamo abbastanza, come si dice, punti di riferimento, ecco.
0: Certo.
2: Quindi insomma niente, praticamente abbiamo detto, siamo partiti da questo concetto, e con Emanuele Dabbona, che è un grandissimo autore della musica italiana, scrive per Tiziano Ferro, per Alfa, per Maie Caian, ho cercato una specie di Svizzera, quindi ho collaborato con lui per scriverla, perché volevo che ci fosse, che si unissero i due mondi musicali, che però si vedesse anche dall'esterno. E con un ligure è stato un po' più semplice, se no avremmo questionato, secondo me, sempre
0: più di qua che di là, quelle robe lì. Tra l'altro, c'è una bellissima iniziativa che avete fatto di cantare questo pezzo in 48 ore, un po' in tutti i capoluoghi.
2: Esatto, abbiamo preso un furgoncino e abbiamo fatto il giro dell'Emilia Romagna, partendo dalla Piacenza. Abbiamo fatto Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara. E poi, dato che Forlì e Cesena è una sola provincia, abbiamo fatto però tutte e due, Forlì e Cesena, perché sennò, scusa.
0: Giusto, giustamente, giustamente.
1: Alberto, senti, una domanda. Se tu dovessi spiegare a una persona che non è mai stato in Emilia-Romagna, l'amore in Emilia-Romagna, qual è la cosa che speri tu arrivi prima della musica?
2: Che ci possono dire cose serie anche con i sorrisi in faccia. E anche lo stare bene, il ridere è una cosa seria, insomma. Quello mi piacerebbe che passasse questa cosa qui, che non è che serenità è sempre disimpegno, non lo è. È una parte della nostra vita che va tenuta, va anche celebrata, e non c'è da vergognarsene. Non è che un cantautore non può essere allegro, cioè, anzi, ci sono i cantautori iper tristi, per l'amor di Dio. Però non fanno parte dell'essere emiliano, non c'è un cantautore triste emiliano. Un pochino Guccini, se vuoi, ma insomma, neanche tanto.
0: Adesso si è aperto molto anche lui negli ultimi anni, è vero?
2: È vero,
0: è più sorridente anche lui. Tra l'altro, non è un duetto a caso, ma stiamo parlando di due amici che si conoscono sin da bambini, giusto? Tu e Mirko.
2: Noi ci conosciamo da tantissimo, perché poi mio padre andava ai concerti di Raul e Raul invitava nei suoi spettacoli televisivi, così, quindi cioè, alla fine ci siamo sempre conosciuti, però non frequentati. Poi abbiamo iniziato, invece, quando abbiamo iniziato a fare entrambi professionisti, ci siamo scambiati proprio i palchi. Allora, a volte sono io che vado da lui, a volte lui che viene da me, e ci siamo sempre trovati molto bene. In realtà la gente penso che sia stupita, perché non pensa che un cantautore possa stare con il re del liscio, e invece si scordano che noi partiamo dalla stessa radice. Noi abbiamo una radice folk entrambi, di poi io che faccio rock, vabbè, però il rock si fa sempre su tre accordi, esattamente come il liscio. Cioè, non c'è una grossa differenza sotto questo punto di vista.
1: Quindi una bella amicizia, quindi... Alberto, però leggevo in un'intervista che voi siete tornati, e poi dimmi se è vero o no, perché sai che possono scrivere anche delle stupidate, ma tu hai riportato un hard disk a Mirko. È vero?
2: Lui era venuto a Sassuolo a fare una... Io sono di Sassuolo, è venuto a Sassuolo a fare un concerto, e si era dimenticato la sua memoria. Come sapete, immagino, le nostre memorie sono piene della nostra vita, soprattutto per un musicista.
1: Certo.
2: Quindi mi ha detto: guarda che l'ho lasciato là, vai a vedere adesso. E dopo ci siamo trovati, grazie anche, tra l'altro, adesso che mi fai in mente, è proprio stato quando gli ho riportato questo hard disk qua, è stato lì che abbiamo detto
0: perché
2: che
0: no?
2: Le cose si dovevano concretizzare. L'idea era già venuta prima, ma la concretizzazione c'è stata in quel momento lì, quando ci siamo trovati in un bar qui in Romagna. Io gliel'ho dato, perché stavo andando a fare un concerto io in Abruzzo. E allora gli ho detto: guarda che quest'estate io ti ho detto questa cosa qua, ma adesso la facciamo. E lui mi ha detto: portami la canzone, va bene.
1: Tra l'altro con tutta l'occasione del caso, perché il giornalista dell'articolo che ho letto riporta anche di fronte a un bicchiere di vino.
2: Sì, sì, no, allora quello è stato l'estate, cioè ha finito il concerto che l'abbiamo fatto a Rimini insieme, dopo c'era un bar proprio tipo stile americano, che è sul mare, no? Su una palafitta sul mare, e ci siamo messi a bere una roba lì, mentre bevevamo forse un po' più del dovuto, ma ci siamo detti questa cosa qui del campanilismo. Che poi in realtà, perché dicevo che i confini sono virtuali? Perché se tu ci pensi, no? Tu sei emiliano fin quando sei in Emilia-Romagna, però se vai in Francia, beh, sei italiano. Se vai in America, beh, sei europeo. Quindi cioè, non esistono i confini in realtà, dipende da quanto sei vicino.
0: Verissimo.
2: che dovrebbe cambiare.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare questo pezzo, diamo qualche anche, c'è qualche anteprima su quello che è il grande evento che tu organizzi tutti gli anni in onore a tuo padre, parlo del premio Pierangelo Bertoli.
2: Sì, c'è l'anteprima che della prima serata, che l'abbiamo fatto uscire quest'anno 6 mesi prima, quindi è un grande colpo. Ci sarà il concerto che farà insieme a me con Claudio e Fabio Concato.
1: Ah, Fabio Concato?
2: Il nostro, un mio caro amico, che mi ha detto che sarebbe venuto con molto piacere, che direi, visto che è ritornato.
0: Esatto, bello sapere questo, anche perché lui sì. Ritorna dopo un periodo dove si è dovuto fermare.
1: E soprattutto Fabio ha collaborato col papà,
0: certo,
1: un po' di anni fa.
2: Esatto, con una canzone che si chiama Piano.
0: Sì. Esatto.
2: Ecco, anche lì, se ci pensate, sono molto diverse, no? Come
1: stili. Certo.
2: Tutto sottile e gentile, mio padre è granitico, però stanno bene insieme.
0: Esattamente. Noi adesso andiamo ad ascoltare L'amore in Emilia Romagna con Alberto Bertoli e Mirko Casadei. Senti, ci sentiamo sicuramente prima di questo appuntamento per spiegarlo un po'. Tu invece cosa prevedi di fare adesso dopo questo singolo? C'è qualcosa che uscirà?
2: Noi siamo usciti un po' troppo tardi con il singolo perché riuscissimo a costruire una tournée insieme, e allora ognuno ha la propria tournée, però non doveva scappare questa cosa qui, quindi abbiamo pensato che facciamo l'anteprima del tour Bertoli Casadei il 30-10 un'altra volta in Svizzera, cioè nelle Marche.
0: Nelle Marche? Dove?
2: Sì, esatto, Grotta a Mare.
0: Bellissimo.
1: Che cornice, wow. Molto felice di averti conosciuto, Alberto, e speriamo di sentirci presto. In bocca al lupo per tutto quello che arriverà.
2: Piacere mio, grazie mille, a presto.
0: Grazie per essere stato con noi. Ciao, buon pomeriggio. Ciao.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3. Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
3: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Che ricordi anche qui con Jimmy Somerville
1: di Bronski Beat, Smalltown Boy.
0: Fantastico.
1: Tanto era un po' il periodo dove il falsetto funzionava tanto.
0: Poi lui era proprio numero uno nel falsetto. Vabbè, se falsetto vengono in mente indubbiamente i Bee Gees.
1: Anche i Culture Club.
0: Culture Club. Lui però l'ha portato molto molto bene. Allora, qua abbiamo già quasi bruciato anche la seconda ora di oggi. Noi vi accompagneremo fino alle 17, giusto?
1: Giustissimo.
0: Poi
1: sì.
0: Tu domani sarai, tra virgolette, libero, in vacanza.
1: Sì, ci prepariamo perché poi a Mendrisio
0: dovremo
1: guardare la partita insieme agli ascoltatori, nel senso che faremo un pre-partita e un post della partita tra Argentina e Svizzera in Piazza della Valle a Mendrisio.
0: Ecco, quindi sarete lì dalle...
1: Pre-partita,
0: la partita alle 3.
1: Dopo la partita dell'Inghilterra, per intenderci.
0: Tra una partita e l'altra.
1: Esatto.
0: Tra una partita e l'altra.
1: Bravissimo, sì. Non
0: cosa,
1: si va a dormire.
0: Cosa prevedi? Inghilterra, Norvegia, come la vedi?
1: Secondo me vince l'Inghilterra.
0: Dici?
1: Però saranno lì lì. La faremo, tra l'altro.
0: Ho visto la story, anzi andate a vederla sui nostri social. Gli allenamenti.
1: Ah!

0: Radio 3
1: d'estate. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
7: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: Eau de Toilette Dolce & Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49,90 francs invece di 137.
7: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta. Sempre vantaggioso.
9: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
10: Le 15.58 minuti.
11: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
12: Ticino News.
13: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Il Consiglio di Stato ha emesso un ordine di abbattimento di un lupo in Valle di Blenio, ritenuto responsabile di aver predato almeno 9 capre. I dettagli con Romano Bianchi.
14: A seguito di un evento predatorio verificatosi nella notte fra il 6 e il 7 luglio, nel corso del quale sono state predate almeno 9 capre non proteggibili in zona Alpe di San Martino, nel comune di Acquarossa, il governo ticinese ha emanato un ordine di abbattimento di un singolo lupo all'interno del perimetro definito dall'Ufficio della Caccia e della Pesca, tenuto conto che nell'areale abituale di attività del lupo di questa zona sono tuttora presenti animali da reddito al pascolo non proteggibili. Per il Consiglio di Stato sussiste infatti la concreta necessità di prevenire altri danni ad animali da reddito. L'abbattimento dell'animale sarà compito dei guardiacaccia, i quali, a dipendenza delle circostanze, potranno avvalersi della collaborazione dei cacciatori adeguatamente formati.
13: Procedure semplificate, nuovi servizi digitali per le targhe dei veicoli. Il governo ticinese oggi ha anche approvato una modifica della pertinente legge cantonale. Tra le principali novità, spiega il capo della sezione della circolazione Lia Rigoni, la nuova regolamentazione consentirà il libero trasferimento di tutte le targhe di controllo, allineando il Ticino alla prassi già adottata in numerosi altri cantoni. Sentiamo.
15: Effettivamente c'è chi di noi la usa semplicemente perché è un oggetto obbligatorio che identifica il suo veicolo, mentre per tanti altri hanno veramente un legame in primis affettivo. La targa magari apparteneva al nonno, ai genitori, o ricordano qualcosa di particolare, la data di nascita, l'anniversario di matrimonio, o anche uno status symbol. Faccio vedere che io posso permettermi una targa molto bassa. In questo senso c'è anche l'aspetto del valore economico. È ovvio che se io posseggo una targa da una numerazione bassa o particolare, poi, soprattutto con la modifica che abbiamo fatto approvare dal Consiglio di Stato di recente, posso eventualmente anche rivenderla se lo desidero, se non ho la necessità.
13: I gruppi energetici svizzeri accoglierebbero con favore una revoca del divieto di costruzione di centrali nucleari in Svizzera, ma allo stato attuale delle cose nessuna azienda pare disposta a impegnarsi in un progetto atomico. Interpellati da Keystone ATS, né BKW né i due maggiori gruppi energetici svizzeri Alpiq e Axpo non ritengono un nuovo impianto nucleare realistico nel breve e medio termine. Tutti quanti ritengono piuttosto necessario mantenere in funzione il più a lungo possibile quelli già esistenti. Chiudiamo con una notizia che mischia musica e sport. I Gotthard hanno composto due brani inediti dedicati all'FC Lugano, che accompagneranno squadre e tifosi nelle partite casalinghe alla nuova AIL Arena. Lugano My Town è un omaggio al club, alla città e al territorio, pensato per accompagnare l'avvicinamento dei tifosi alla partita e rafforzare il senso di appartenenza. Bianconeri Ale invece farà da colonna sonora all'ingresso in campo delle squadre.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
12: L'infotraffico.
13: Via Suis segnala code o forti rallentamenti sulla A2 in direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore, così come sulla A24 da Stabio, da Mendrisio verso Stabio, e poi traffico congestionato anche davanti al portale nord della Galleria del San Gottardo in direzione del Ticino. Ci sono circa 3 km di coda e attese di circa 30 minuti.

0: I used to love you, John Legend. Sembra quasi una cosa così che mi riporta in atmosfere arabe, robe così.
1: Un po' arabeggiante, dici.
0: Un po' arabeggiante, esatto.
1: Potrebbe starci, dai.
0: Allora, sono le 16:07 in questo momento. Mandiamo un saluto a tutte le persone che viaggiano sotto il sole in questo caldo pomeriggio. Abbiamo sentito che il traffico è in aumento in direzione sud, è tutto nella norma perché adesso c'è chi lavora e finisce di lavorare, però attenzione perché è anche giovedì e quindi entriamo, ci avviciniamo verso il fine settimana, tanti partiranno, tanti arrivano per iniziare le vacanze e quindi è così. Sono i giorni più belli dell'anno questi qua.
1: Sono d'accordo, sì, per tante persone. Ci sono anche tante persone che invece non possono permettersi.
0: No, ma io godo anche a vedere gli altri
1: che vanno in vacanza.
0: Sì, quando c'è questo fermento qui, fa vita, fa proprio, no?
1: Ti fa stare bene.
0: Sì, vedere quando le colonne. Poi tu dici non ci sono dentro, non vado stavolta, no? Però bello, bello, perché comunque fa vita, fa estate.
1: Sì,
0: no?
1: Estate, siamo al 9 di luglio, quindi per tantissimi arriveranno.
0: Siamo nel pieno adesso.
1: Sì, ancora secondo me è partito solo un terzo.
0: Pensa che roba anche quando arriva intorno al 12 agosto, no?
1: E lì è estate piena.
0: Inizi proprio la discesa, no? Mm-hmm. Anche voi che adesso siete a casa da scuola e ve la tirate, no? Saranno finite lì, quando arriva. Quando arriva il 15-16 agosto, lì iniziate -9, -8.
1: Poverini. Senti Ricca, abbiamo un bel gioco da fare,
0: sì,
1: adesso.
0: Andiamo a giocare, vi portiamo a un concerto. Abbiamo già citato qualcosa prima, ma entriamo in questa roba qua.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il Gioca e Vinci.
1: Il Gioca e Vinci con i biglietti per Motta, che si esibirà in un solo piano.
0: Esatto, ma ce n'è un altro però.
1: Che cosa? C'è un altro?
0: Ah no, l'avevo fatto giusto. No, niente. Tutto ok. Allora, sì, Motta solo piano +1000 il 15 luglio all'insegna del Long Lake Festival. Siamo quindi a Lugano. Cosa devono fare per vincere questo premio qua?
1: Allora, noi vi facciamo ascoltare un pezzettino della canzone di Michael Jackson,
0: sì?
1: E voi dovete indovinare su YouTube quanti miliardi di visualizzazioni ha, ok?
0: Quanti miliardi di visualizzazioni?
1: Gli diamo poi tre opzioni. Questa

0: che meraviglia.
1: Billie Jean, dobbiamo trarre questa domanda e quindi vi chiediamo: quante visualizzazioni ha su YouTube?
0: Ragazzi, miliardi. Disco?
1: Miliardi, sì,
0: miliardi.
1: Sì, sì. Parliamo di A, 10 miliardi, B, 5 miliardi, C, 2 miliardi, oppure D, 22 miliardi. Già 22 con l'ultima li abbiamo mandati fuori strada.
0: 22 miliardi. Quanti miliardi di visualizzazioni ha? Tra l'altro, Michael Jackson qui si era avanti non solo per il disco che poi è risultato essere il più venduto della storia della musica, forse lo è ancora oggi, ma proprio per il discorso video, no? Perché dentro questo album qua c'era il video di Thriller in modo particolare, che era proprio avantissimo, no?
1: Lui l'ha fatto vedere nel suo film.
0: Sì. L'hai visto tu il film recente?
1: Mi è piaciuto molto, sì, con la seconda parte che dovrà arrivare, lo sappiamo sì, un po' tutti, però nella prima parte traspare da tutto questo racconto un ragazzo genuino, un ragazzo che alla fine metteva tutto se stesso nella musica e anche nel ballo.
0: Ma è già uscito anche su Netflix e canali televisivi?
1: Sai che non lo so? Non ho idea, no?
0: Io lo stavo aspettando, ero pigro in quei giorni di
1: Non sei
0: uscito.
1: Andato a vederlo?
0: No, non avevo voglia, ero pigro. Vabbè, e ho detto, tanto poi esce e devo ancora vedere.
1: Arriverà sicuramente. Vabbè, allora, per voi i biglietti per Motta, il 15 di luglio in quel del Long Lake Festival, la domanda era quanti miliardi di visualizzazioni ha Billie Jean su YouTube, cosa ci hanno scritto i ragazzi? L'hanno beccata, secondo
0: sì,
1: te?
0: Sì, l'hanno anche beccata, le opzioni erano 10 miliardi, 4 miliardi, 3-4 miliardi e 2 miliardi,
1: giusto.
0: E poi c'era anche il 5.000 e Nemaka. Tra poco ve lo facciamo sapere.
2: Fuego.
0: Bellissima. Questa è proprio quella lì, non è quella con Manu Chao, questa.
1: No,
0: è quella che dicevamo.
1: Sola.

0: questo è il nuovo singolo di Bresh, si chiama Da Dio, alle 16:17 minuti su Radio 3.
1: È un po' come sta Riccardo Pellegrini in questo momento, Da Dio.
0: Sono qua come un pascià. Sono qua come un pascià.
1: Sai cosa manca? La frutta.
0: Tra l'altro, lo dicevamo prima, noi qua siamo belli freschi, no?
1: Beh, sì, si sta molto bene.
0: Però quando poi usciamo dobbiamo stare attenti, perché è una botta, il calore fuori.
1: Sì, purtroppo sì. C'è arrivato un termometro da Faido ed è una temperatura insolita da quelle parti, 35 gradi.
0: 35 gradi.
1: All'ombra, ha specificato l'ascoltatore o ascoltatrice che salutiamo.
0: All'ombra.
1: È un problema.
0: Il problema
1: è
0: che, cioè il problema, io godo, devo dire la verità, a me piace molto questa roba qua, ma anche la sera fa caldolone, oneone.
1: Sì, non si abbassano. Ieri sera tornavo a casa, era più o meno l'una di notte. 30 gradi e mezzo.
0: Però è piacevole col finestrino giù.
1: Infatti l'ho tirato giù, sì.
0: Ma al posto dell'aria condizionata a quel punto.
1: Che fa. Su di me, tra l'altro, fa male. Cioè, proprio sento che quando utilizzo troppa aria condizionata inizia a mancarmi la voce.
0: Sì.
1: Poi noi che la utilizziamo per lavoro non possiamo permettercelo.
0: Allora, noi adesso chiamiamo una delle persone che hanno giocato con noi, se così vogliamo dire, insomma, che hanno anche indovinato. Glielo facciamo dire a lui quanti sono.
1: Ok, lui, sta squillando il telefono, vediamo se lui risponde. Secondo me risponderà,
0: Risponde. Pronti?
2: Pronti.
0: Eccolo lì, con chi abbiamo il piacere di parlare?
2: Con Gianmaria.
0: Ciao Gianmaria.
1: Com'è? Dove sei?
2: Sono appena uscito dalla galleria di Lugano Sud per uscire appunto da Lugano Sud.
0: Quindi sei in direzione sud?
2: Esatto, sì, adesso sto andando a casa a Paradiso.
1: Ma faccio un aggiornamento sul traffico, com'è la situazione?
2: È critica.
1: Critica?
2: Calcola che appunto ero da Lugano Nord a Lugano Sud in autostrada, sono appena partito adesso perché c'erano i semafori attivi, adesso li hanno appena accesi e sono riuscito ad uscire adesso in questo momento. È stato fermo 20 minuti.
0: Quindi a me che alle 5 vado direzione Mendrisio, dici fai la cantonale?
2: Te la consiglio, Ricky.
1: Sai che cosa? Il problema in realtà, secondo me, si pone sempre prima della galleria di Grancia, esatto. Poi subito dopo, io non ho mai trovato traffico in vita mia. Ma mai, proprio.
2: Ma mi sa che hai ragione, che è proprio il tratto tra Lugano Nord fino quasi Melide. Ma il campiano comunque.
1: Sì.
2: Leggermente.
1: È un po' quello. Vabbè, Gianmaria, noi ti chiamiamo
0: allora,
1: perché abbiamo delle buone notizie per te.
0: Innanzitutto devi risponderci, no? Quanti erano? 10 milioni? No, 4 milioni. Quanti erano? 10?
1: Miliardi.
0: Miliardi. 10 miliardi, 4 miliardi o 2 miliardi?
2: Allora, per l'esattezza sono 2,2 miliardi.
1: Bravo. Bravo, Gianmaria.
2: Preciso.
0: Proprio precisissimo. Sono tanti,
1: sono tantissimi.
0: Se penso che i pipistrelli hanno 1600 pena, visualizzazioni.
1: Incomparabili. Cos'è che dici, Gianmaria?
2: Per lui sono ancora pochi, diciamo, con quello
1: sono d'accordo.
2: Merita.
1: Senti, ma sei andato a vedere il film tu di Michael?
2: Sì, sono andato, molto
1: che ne pensi?
2: Bello.
1: Lo consigli quindi anche a Riccardo?
2: Sì, assolutamente. Chi non l'ha ancora visto, che vada a vederlo, che cerchi di vederlo in una qualche maniera, perché è veramente fantastico, molto bello. Lo riguarderei volentieri un'altra volta, ti dico la verità.
1: Bello, ci piace. E tu sai che cosa andrai a vedere? Il 15 luglio ti mandiamo al Long Lake Festival in quel della serata di Motta, perché farà una serata solo piano, insieme a Rick.
0: Stavo guardando le visualizzazioni di Thriller, 374 numeri, 8,5 miliardi. Ragazzi,
1: sono tanti.
0: Di che cosa stiamo parlando? Comunque, ci sarà anche Mille e Motta, che è un concerto veramente molto, molto bello. Lui è molto, molto bravo. E tutto questo al Long Lake Festival, bella serata d'estate. Quindi.
1: Conosci Gianmaria tu?
2: Non lo conosco, però a me piacciono queste cose qua, quindi vado più che volentieri ad ascoltarmelo.
0: Vedrai che rimarrai piacevolmente sorpreso. Grazie Gianmaria, rimani.
2: Se il vostro consiglio lo accetto.
0: Esatto, adesso mi manderai i dati che servono.
1: Pensavo a quel paese.
0: No, spero di no.
1: Hai regalato il biglietto.
2: Non mi permetterei mai, anzi.
0: Un abbraccio.
1: Ti abbracciamo forte, Gianmaria.
2: Un abbraccio a voi, grazie mille ragazzi.
1: Ciao, grazie
2: buon
1: a te.
2: Lavoro.
1: Buon rientro a casa, ciao. Ciao.

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
2: Questa settimana alla Migros, 41% sul caffè in chicchi Chicco d'Oro Tradition a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: Gioca ai mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
5: Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Ma si entrava a Prince, no? Perché la chitarrina mi ricorda molto Prince.
1: Però bravo, perché in realtà secondo me si riferisce tanto.
0: Si rifà un po', sì. Sì, ricorda in effetti. Janelle, oui, Janelle, c'est très jolie, la Janelle. Je suis innamoré de la Janelle.
1: Janelle Monáe. Oh, c'est Monáe. Però, sei un
0: oui,
1: po'
0: Monáe. Oui, Tremonet. Se la s'arrabbia la Janelle, ta fa vide. Allora, si avvicina la serata di questo giovedì 9 luglio, beh, ancora presto, perché siamo, poi adesso i pomeriggi sono lunghi. C'è questa cosa che d'estate, cioè d'inverno, quando le giornate sono corte, fa moda, se tu già alle 2:30 del pomeriggio dici a qualcuno buonasera.
1: Mm-hmm. Adesso no? Invece no.
0: Anche alle 7 di sera buon pomeriggio.
1: Le 7 magari un po' tanto,
0: perché però comunque
1: alle 6, alle 5 puoi ancora dire pomeriggio. Certo, sì.
0: Calcolando che sono le 4:30, sai quanti bambini giovani che stanno aspettando quest'ora perché la mamma gli dice sono al Lido, no? E la mamma gli diceva hai mangiato la melanzana,
1: adesso non puoi entrare,
0: aspetta a entrare fino lì, no? E loro sono lì che scalpitano, perché te è mai capitato di vivere questa cosa quando al mare eri piccolino?
1: Un sacco di volte. Ma proprio tutti i giorni, cioè se io immagino tutti i giorni, immagino mia mamma, ricordo mia mamma che mi diceva no,
0: non
1: due
0: si
1: ore.
0: Va, aspetta un attimo, esatto, anche
1: e
0: perché
1: quindi mi fregava sempre.
0: Si blocca lo stomaco, poi sì. Entrare piano in acqua
1: è vero, perché sennò lo shock
0: soprattutto quando hai una certa, no? Io sta cosa l'ho imparata quando andavo lì, mi guardavano tutti, vedevo questi giovani baldanti ragazzi che si buttavano di corsa come si fa nei film,
1: Baywatch.
0: Io invece entravo, mettevo prima il ditone
1: per testare un po' la temperatura, poi piano piede,
0: poi con l'acqua iniziavo a fare così. No?
1: Sono cambiati i tempi anche lì. Adesso i ragazzini.
0: Perché sennò ti viene il colpetto. devi andarci veramente piano piano. Quindi siate prudenti, soprattutto. No, uno scherza, però queste temperature così calde ti invitano a voler fare il tuffazzo subito. No? Però è meglio andarci veramente piano.
1: Sì, in modo graduale.
0: Spazi termici, insomma.
1: È anche pericoloso se sei specchi d'acqua con profondità elevate. Magari rischi un pochino qualcosa di più che non vogliamo.
0: Tu vai dove non tocchi. Quando vai al mare?
1: Sì.
0: Ti senti bene?
1: Nuotare. Sì, perché ho imparato a nuotare quando ero piccolo. Quindi per me non c'è stata la paura, magari, di altri miei coetanei che hanno imparato a nuotare a 15, 16, 20 anni.
0: Sì.
1: No, io l'ho sempre vissuta bene, sempre abbastanza spericolato, quindi no.
0: A me piace tantissimo andare fuori.
1: Anche
0: e ogni giorno, ogni volta che vado al mare mi pongo degli obiettivi. In genere,
1: cioè, distanze,
0: l'ultima
1: dici?
0: Boa.
1: Vabbè.
0: L'ultima boa dove puoi, no? Che ci oltre sta. Proprio, ma è lontanissima.
1: Mm-hmm.
0: Però anche lì devi sentirti in forma. Quindi,
1: confidenza.
0: Sì, ci vuole il mare che lo vedi bello calmo, perché la corrente può tradirti, eh? Cioè,
1: non si scherza
0: mica su queste robe qua.
1: Guarda, io ti racconto un'estate dove Valerio,
0: sì?
1: Mio papà, stava annegando. Sì, eravamo in mare, c'erano i cavalloni, chiamati così, e un nostro conoscente si è buttato. No, il problema è che non riusciva più a tornare a riva. Quindi istintivamente Valerio ha detto: vabbè, mi butto. Vado. Per cercare di. Stavano annegando tutte e due.
0: Invece ce l'hanno fatta.
1: Caso vuole che quel giorno c'era una parente che faceva la bagnina e si è buttata lei e li ha tirati fuori tutti e due. Sì. Però se l'è vista brutta.
0: Non bisogna proprio scherzare.
1: No, è serio, sì.
0: Però bei ricordi. Me ne è fatto venire in mente uno di quando ero piccolino.
1: Di che
0: di questa roba qua però lì non è venuto nessuno a salvarmi. C'era tutta la spiaggia in piedi, Senigallia, ero a Senigallia, uno degli anni che andavo a Senigallia con i miei.
1: Uh-huh.
0: E mi era scappato il pallone.
1: Okay.
0: E c'era un po' di correntina. Io ho iniziato a nuotare dietro il pallone, tanto andavo a largo, ma ero piccolino, avrò avuto, non so, 13 anni, 14. A un certo punto mi sono reso conto che ero troppo fuori. E vedevo piccolini quelli sulla spiaggia e il gruppo diventava sempre più, ma anche i bagnini non uscivano con il moscone a prendermi. Vabbè, io ho detto: dunque, se torno indietro non ce la faccio, devo prendere il pallone.
1: E hai preso il pallone?
0: Ho preso il pallone
1: e ti sei aggrappato
0: al pallone. Aggrappandomi piano piano sono tornato. Non ti dico poi mio padre.
1: Immagino, gli avrei fatto arrivato, perdere vent'anni di vita.
0: Sì, il bagnino, tutti quanti. Mi ricordo, il ricordo che ho è che quando ero talmente sfinito che poi ho dormito tutto il pomeriggio sul lettino. Lì.
1: Eh sì, per la fatica che... Ecco, un mio amico per la stessa cosa si è buttato per salvare un suo amico. Erano in Portogallo, quindi l'oceano lì non diciamo che se non ti deve prendere, ti prende. E quindi questo suo amico stava annegando, il mio amico si è buttato per salvarlo e ci ha rimesso un rene per la fatica. Per la fatica.
0: No, bisogna stare molto attenti. Sì. Perché ho detto questo? Perché quando tu fai la gogliardata, come l'ho fatto anch'io adesso che sono andato l'ultima volta, ho deciso oggi vado alla boa là, perché a me piace, no? Arrivo là, poi mi attacco alla boa, faccio il morto e sto lì, ma anche 20 minuti prima di tornare indietro, no?
1: Certo.
0: Però lo fai perché proprio ti senti. No,
1: no, dici, è vero, se non me la sento
0: di andare piano piano senza far fatica, wow. E il mare deve essere una piscina, e allora se lì no, è veramente
1: non,
0: bellissimo.
1: Se no non lo fai.
0: No, però ci sono quelli che proprio appena non toccano, mia moglie è una di quelli, no, va in panico.
1: Vabbè, ci sta.
0: Il panico è pazzesco.
1: È quello che ti fa negare.
0: Ad esempio, ti è mai venuto un crampo mentre sei in acqua?
1: No, mai. Mai
0: quello
1: capito.
0: È pericolosissimo se non sai gestirlo, perché questa il panico ti tira giù.
1: Sì.
0: Invece a me venivano spesso e mi ricordo che mi avevano insegnato una persona dicendo ti metti a fare il morto e stai lì, soffri il tuo dolore, vedrai che poi va via.
1: Che galleggi.
0: E non andare in panico perché peggiori le cose. Dopo
1: Vero.
0: Questo bagnino moment, salutiamo i bagnini dei lidi che ci stanno magari ascoltando.
1: È radio utile questa, però.
0: Certo,
1: per salvare la vita.
0: Non fate quello che ho fatto io, cioè della serie state lì, arriva comunque.
1: Esatto. State arriva, vi ascoltate la musica di Radio 3 che sta diffondendo il vostro lido e state bene. Tornate a casa anche abbronzati.
0: Cosa vuoi di più? Tra poco è l'ora dell'aperitivo, ve lo gustate.
1: Aperitivo gelato, bello, wow.
0: Una costinella.
1: Andiamo anche noi, dai.
0: E via.
1: Però c'è qualcuno che mangia il sushi in questo momento.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Ciao carissimi.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Allora, 5 minuti fa sono partito da Melide, entrato in autostrada. Sono a Mendrisio, ma scorrevole, sugli 80 km tranquilli, tanto non si può andare di più. Ogni tanto si scende a 60-40, ma qualche secondo e poi si compa. Direi abbastanza bene.
1: Grazie, grazie. Ciao, quindi ciao. Si viaggia piano, sì, ma in effetti non bisogna mica correre, andrai tranquillo, ti rilassi anche, no?
2: Sono d'accordo. Senti Rick, noi abbiamo fatto ascoltare il genio prima,
1: sì,
2: che ha fatto pop porno.
1: Esatto.
2: Abbiamo, secondo me, fatto un errore, perché Motta non fa parte del genio, ma sono, si chiamano loro due, Jennifer Gentle e Stefano Mordini.
1: C'entra niente, vuoi che ho sempre avuto quell'idea lì e non c'entrava niente?
2: Mi sa di no, però ci informeremo meglio.
1: Lui è giù da una quei part che da ragazzino deve aver fatto quella roba lì. Comunque lui è un ragazzo toscano, che non è Imotta, perché qualcuno scrive mio marito adora Imotta. Ah no, ma Imotta è gelato questo qua. No, è un altro Motta, è un'altra roba, è un'altra, perché qua puoi pensare ai panettoni, puoi pensare a tante. No, stiamo parlando di Motta, il musicista che si esibirà a Lugano, come abbiamo detto, molto presto, il 15 luglio.
2: Pardon, duo pop italiano composto da Gianluca De Rubertis e Alessandra Contini.
1: Quindi non c'entra niente il Motta.
2: Il genio di prima. No, è solo probabilmente un caso di omonimia.
1: Ho imparato questa cosa oggi. Lo stallo, 38 gradi e mezzo. Mamma mia, al sole, 38 gradi e mezzo. Sai che mi viene lo sciopone andare fuori adesso?
2: Sì, no, ma non è. Devi stare a casa, secondo me, non devi uscire.
1: Tra l'altro, io questa sera vado a vedere un concerto. E sono un po' preoccupato.
2: Portati il ventaglio, che questo ti aiuterà.
1: Mi metto lì col ventaglio, ma quasi mi metto anche quei vestiti che mettono le donne, tutto un unico.
2: La tunica, dici?
1: Com'è che si chiama?
2: Quello di lino.
1: Sì,
2: l'abito.
1: Sì, tutt'uno, senza mutande sotto.
2: Addirittura.
1: Respira su tutto, no?
2: Ma poi non respirano gli altri.
1: Vabbè, insomma, domani la racconterò.
2: Chi è che vai a vedere, Rick?
1: La Fiorella Mannoia. Bellissimo concerto, perché lei, il tour che sta portando in giro, fa i pezzi di Ivano Fossati, quelli di Fabrizio De André, e poi immagino che farà anche vuoi davvero? No, Sally di Vasco.
2: Sally.
1: E non lo fa. La Cura di Battiato. Poi no, va bene, farà anche qualcosa di suo comunque.
2: Ma
1: no?
2: Sei entusiasta tu?
1: Sì, no, è una serata tranquilla, porto mia moglie, che è molto fan della Mannoia. Se poi Mannoia dormo.
2: Se riesce a dormire
1: lì, tra l'altro,
2: caldo.
1: Lo scenario sarà molto bello, perché siamo qui a Chernobyl, sul lago di Como, quindi speriamo non ci siano troppe zanzare. Secondo te devo portare l'autan?
2: Ma mettitelo già prima di partire da casa, così almeno sei coperto.
1: Ma sai che comunque adesso poi magari domani mi smentisce tutto l'ambaradan, ma io posso permettermi anche la zanzara, nel senso che essendo che prendo delle pastiglie per l'operazione che ho fatto, sente e non mi vengono a pungere.
2: Ma dai,
1: stanno alla larga.
2: È tipo un repellente naturale.
1: Sì, sì. Invece a mia moglie la massacrano.
2: Tutte quelle che non massacrano te, massacrano
1: lei. Manda lei.

0: sei.
1: Caro Valerio, sì, Valerio.
2: Non ho neanche i capelli bianchi, tra l'altro.
1: Caro Luca Ventura. No, sai cosa stavo pensando? Che a volte nella vita ci sono quelle combinazioni che ti fanno succedere. Ti ricordi che noi abbiamo iniziato questa settimana insieme lunedì,
2: sì,
1: con non succede, ma se succede, e la roba là che poi ci hanno portato l'anguria e il melone.
2: Sì, me lo ricordo, me lo ricordo.
1: L'ultima canzone che mettiamo insieme in questa settimana, perché domani sarò da solo, dice succede. Na, na, na, na, succede.
2: Che collegamento, Ricky, incredibile.
1: Ma sì, che dicono che in là con l'età dimentichi tutto, no?
2: Sì, tu
1: però
2: fai gestaccia,
1: ho una memoria pazzesca. Dov'è che devo andare stasera?
2: Chi sei tu?
1: Chi sono io? Va bene, grazie.
2: Grazie a te,
1: mi
2: Ricky.
1: Sono divertito molto, anch'io, mi hai anch'io, fatto anch'io ringiovanire di un po'. Beh, perché hai l'energia.
2: Tu sei molto giovane,
1: giovane
2: già di tuo,
1: hai visto?
2: Non è che c'è bisogno di me per...
1: Comunque ci rivedremo, no?
2: Vabbè, non sono morto e neanche tu. Speriamo, la Patti si sta toccando.
1: La Patti arriva tra poco con Sere d'estate.
2: E noi abbiamo finito e vi ringraziamo per...
1: Buon weekend, l'appuntamento con te è la notte del Mundial. Giusto?
2: Bravissimo, ci vediamo a Mendrisio. A Mendrisio. E poi ci risentiremo in radio tra due settimane perché io vado in vacanza.
1: Ah, sì, succede quindi.
2: Se magari succede.
1: Buone vacanze, caro Luca.
2: Grazie, Ricky.
1: Buone vacanze.
2: Grazie mille.
1: E noi invece ci troviamo domani pomeriggio dalle 14 alle 17. Domani viene a trovarci Davide Van de Sfroos. Ho deciso che gli do le cuffie e faccio trasmettere lui.
2: Grande.
1: Ciao,
2: cosa.
1: Buona serata.
2: Ciao, Ricky, a te.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: La notte mondiale di Radio 3i. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
8: Le 16.58.
0: Ticino News.
9: Ancora ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli, Alex Farinelli è della partita per le elezioni cantonali 2027, l'attuale consigliere nazionale PLR lo ha annunciato questa mattina sui suoi canali social e oggi lo abbiamo raggiunto per chiedergli cosa l'ha spinto a mettersi in gioco e a candidarsi per succedere all'uscente Christian Vitta.
10: Diciamo, dopo aver fatto un'esperienza di 4 anni in Gran Consiglio, nel municipio del mio comune a Comano e adesso da 7 anni a Berna, è chiaro che avevo già pensato all'eventualità di candidarmi. Quando Christian Vitta ha detto io non ci sarò, è ovvio che c'è stato un ragionamento anche su un certo senso di responsabilità verso il partito e verso il cantone. L'esperienza a Berna è molto interessante e devo dire si impara molto, si riesce anche a capire come funzionano determinati meccanismi a livello federale. È chiaro che il Consiglio di Stato è l'esecutivo, quindi ha capacità d'azione molto maggiore a livello cantonale e io penso proprio che il fatto di aver vissuto queste esperienze e adesso poterle portare eventualmente nel governo cantonale possa essere d'aiuto per affrontare le problematiche che abbiamo sul tavolo.
9: E della discesa in campo di Alex Farinelli si parlerà evidentemente anche in Ticino News Sera, in diretta Radio TV tra circa un'ora, edizione questa sera condotta da Filippo Susli che mi ha raggiunto in studio per le consuete anticipazioni.
11: Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Sì, se il consigliere nazionale è a disposizione, come abbiamo sentito, l'ultima parola spetta al partito. Così nel TG sentiremo il presidente Alessandro Speziali che comunque non nasconde come quella di Farinelli sia una candidatura importante. Parleremo poi della grande notte mondiale che ci attende sabato. Molti comuni in Ticino infatti hanno deciso di lasciare la notte libera da vincoli agli esercizi pubblici. Andremo a vedere in quanti si preparano. Uno spoiler: a Bellinzona sono già fioccate le richieste di deroga. Poi ci collegheremo con Locarno, dove il Festival oggi del Cinema oggi ha svelato il programma, e siamo andati anche a Camorino perché alcune regole sulle targhe sono cambiate. Anche quelle più basse, per esempio a 2 o 3 cifre, potranno essere vendute e non solo cedute in famiglia.
9: Grazie Filippo, noi proseguiamo con Lugano Airport che ha superato con successo la verifica condotta negli scorsi giorni dall'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, ottenendo la conferma della certificazione che attesta il rispetto degli standard di sicurezza aeroportuale. Lo comunica la città di Lugano, che aggiunge come il risultato migliore rispetto a quello scaturito dall'ultimo audit del 2023 conferma i progressi compiuti negli ultimi mesi e l'elevato livello di affidabilità raggiunto dallo scalo. UBS e la società finanziaria americana MSCI annunciano una collaborazione strategica con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e l'efficienza dei mercati privati. L'accordo prevede lo sviluppo congiunto di una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale e unisce le competenze di MSCI nel campo dei dati indipendenti, dei modelli e delle analisi finanziarie con la profonda esperienza di UBS negli investimenti alternativi e nella gestione patrimoniale. E chiudiamo con un'incredibile storia che giunge dall'Arizona, Stati Uniti, dove un bimbo trovato privo di sensi in una piscina in Arizona, appunto, è dichiarato morto, è stato ritrovato invece vivo nella cella frigorifera dell'obitorio. La storia risale allo scorso febbraio, ma è venuta a galla soltanto ora e i media americani hanno già ribattezzato il protagonista Miracle Baby.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
13: L'infotraffico.
9: Code o forti rallentamenti vengono segnalati sulla A2 in direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria del San Nicolao, code anche da Magliaso verso Caslano, nel Sopraceneri da Sant'Antonino verso Contone. La situazione al San Gottardo infine vede 2 chilometri di colonna in direzione del Ticino con tempi d'attesa di circa 20 minuti.
13: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
14: Previsioni del tempo.
9: Anche quella di domani, come quella di oggi, sarà una giornata abbastanza soleggiata. Nel corso della giornata però vi sarà uno sviluppo di nuvolosità seguita da rovesci e temporali sparsi dapprima lungo le Alpi e in seguito anche nelle regioni di pianura. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 21 gradi, le massime saranno attorno ai 32.
8: Domani sarà una giornata calda, 32 gradi, oggi ne avevamo 34, quindi facciamo dei piccoli progressi verso il basso. Buon pomeriggio, buone sere d'estate a voi che avete la radio accesa, questa è Radio 3, io sono la Patia Scatti e resterete con me per non una, non due, non tre, bensì 4 ore, quindi sino alle 21. Per giocare, chiacchierare, ascoltare, ascoltare le notizie, ascoltare la musica, ascoltare le curiosità, insomma mettere anche un po'

0: a sera e la musica è l'ingrediente fondamentale. Questa con cui cominciamo oggi è una canzone straordinaria, forse una delle più belle di Mario Venuti. Quando è stata presentata al Festival di Sanremo tutti la cantavano, è entrata proprio nelle orecchie di ciascuno. Crudele.
1: Io sono

bella canzone, bello il testo, bello il modo in cui Mario Venuti la interpreta. Del resto, insomma, i testi, ai testi mette mano anche lui. Saluto subito Ivana, che ha mandato una fotografia perché ha ricevuto a casa l'album delle figurine. Ha fatto un sapiente e paziente lavoro di attaccaggio. So che non esiste, ma va bene, usiamolo ugualmente. E quindi siamo tutti appiccicati sull'album che lei ha in casa e dice: idea troppo troppo bella. Beh, insomma, si cerca di trovare sempre delle idee originali, e questo è stato un, i mondiali, diciamo, 2026 sono stati un buonissimo assist per decidere di fare anche noi le figurine. Non sono numericamente importanti come mettere insieme le figurine di tutti i giocatori del mondiale, ma noi abbiamo fatto la nostra parte e ci sembra di averla fatta anche abbastanza bene.

È bellissima la storia di questa formazione, ma è bellissima anche la storia di Alan Parsons da solo. Ve l'abbiamo raccontata spesso, Riccardo Pellegrini ed io, perché lui nasce come ingegnere del suono. Pensate che bello essere un ingegnere del suono, cioè sapere esattamente cosa fa il suono, dove va, come ritorna all'orecchio, lavorarlo perché sia il più gradevole possibile. Beh, poi ha scoperto, lavorando come sempre accade, nel passato ci sono tanti esempi, chi lavorava per altri artisti a un certo punto dice: ma scusa, ma sarò mica sciocco, tutta la conoscenza che ho in materia di musica, ma anche molto tecnica, la posso mettere al servizio di una mia formazione. E così è stato, ed è una canzone meravigliosa che continuiamo ad ascoltare con grande piacere. C'è qualcuno che si lamenta, è entrato nella chat di WhatsApp lamentandosi: Patti, sono 38, mi sto sciogliendo, ho la piscina ma con 32 non cambia molto. Adesso prendo un pentolino, ci metto un paio di uova e risparmio pure in elettricità. Mi sa che con sto caldo la possibilità che cuociano per il calore non male. Poi vediamo Luke che scrive: buon lavoro anche a te. Sì, il mio lavoro, tu sicuramente finisci prima, hai iniziato prima di me ovviamente, quindi c'è un rapporto paritario. Io ho appena cominciato, quindi figurati, la fine è lontana, mentre molto vicina la canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, che è un po' che stiamo comunque ascoltando, nuova perché appartiene in pieno a questa stagione. Sorry, scusa, lo siento. Eccoli.

0: Ma quando mai l'estate arriva senza avvisare? Quest'anno ci ha avvertito e come?
1: Tele suona. Questa è Radio 3i.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.

0: tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

nostra chat di WhatsApp sono presenti ascoltatori e ascoltatrici che stanno cercando delle modalità per rinfrescarsi. Allora, cosa possiamo consigliare? Innanzitutto mettere i polsi sotto l'acqua gelida del rubinetto, oppure del panno raffreddato sulla fronte, sempre sui polsi o sulle caviglie, perché sembra che siano le zone in cui

il corpo sente maggiore sollievo, oppure una doccia semifredda nel caso ci sia questa possibilità. Diversamente, datemi voi questo suggerimento, perché sto vedendo che molti di voi stanno passeggiando, stanno cercando refrigerio nel nostro territorio e soprattutto stanno cercando delle pozze di acqua bella in cui potersi pucciare. You said you hated the ocean, but you're surfing.

Al prossimo giro, prometto, do spazio a tutti, perché c'è chi sta facendo i conti con il tempo, c'è chi sta facendo i conti con il caldo, il tempo proprio ore, minuti, secondi, poi vi racconto, c'è chi sta preparando le valigie perché domani parte per le vacanze. È vero, questo è un weekend in cui saranno parecchie le partenze. Vi accompagno con un po' di sana invidia e poi

0: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelema. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelema, la vista che incanta.
1: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
2: Eau de Toilette Dolce Gabbana Light Blue Donna 50 ml a soli 49 franchi e 90 invece di 137.
1: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
3: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
5: Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampa. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
6: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
7: Questa settimana alla Migros 50% sul gelato Megastar, diversi gusti in confezione da 12. Scopri di più su migros.ch.

momento di fare il nostro primo giro saluti e soprattutto di cercare di capire com'è la situazione là fuori nel mondo, la vostra. Cerchiamo prima di giocare in casa, giochiamo con la continuità. Praticamente, se voi state guardando Teleticino, dietro lo schermo di Teleticino c'è la continuità e c'è Sandro che mi informa. Buonasera Patti, oggi la grande macchina della continuità, cioè scheduling, dice che facciamo puff, spariamo, 17:54 e 20 secondi. Buona serata a te e a tutti. Cercherò di ricordarmi di salutare prima delle 17:54 e 20 secondi. Grazie Sandro per il lavoro che fai e anche perché ci metti a disposizione gli schermi di Teleticino. Poi, lo sai che fa un caldo da morire qui a Ongio? Mi scrive Andrea. No, che non lo so, lo posso immaginare, ma qua son condizionata. Quindi quando sentite la mia voce che fa strani magheggi, vuol dire che questo è l'effetto dell'aria condizionata. Saluto il mio bodyguard che è nel suo buon ritiro. C'è invece chi mi fa vedere la discesa graduale della temperatura a seconda della zona in cui si trova. Per esempio Simo prima si trovava dove non lo so, ma la sua macchina segnava 38 gradi e Cadenazzo 38 gradi e mezzo, adesso invece si trova a Rivera, va meglio, sono solo 35, ma cosa volete che sia. Sono contenta che a casa di Max e a casa di Gian sia arrivato il bustone che vedo fotografato e aperto con l'album delle figurine. A proposito di regali, Luca Ventura mi ha dato questa consegna, le vedete attraverso Teleticino, le vedo anch'io. Queste sono due bustone, le ultime due che contengono l'album con le figurine, quindi si giocherà per due volte anche oggi e sono le ultime. Quindi per quanto riguarda figurine chiudiamo il capitolo insieme questa sera e sono contenta che vi siano arrivate a casa. C'è invece Marco che ci informa che sull'autostrada all'altezza di Mezzovico verso sud il traffico è fermo, zona rossa da Navigatore fino a Melide, e poi fa un'esclamazione condivisibile: santa aria condizionata, salutami Mister Cocca il mattino. E ma io non lo incrocio perché io arrivo di sera, sono sere d'estate, lui fa l'alba e quindi è rarissimo che ci incrociamo, però magari gli lascio un messaggino. C'è tra i fortunati che sono in partenza Robin che scrive: domani si parte, la Maddalena arrivo con cappellino e asciugamano di Radio 3i per la borsa magari a settembre, ammesso che a settembre ce ne siano ancora. E poi vedo che stai viaggiando con il profumatore d'auto griffato Radio 3i, quindi sei griffatissimo anche in vacanza. Vediamo se ho salutato tutti o se manca qualcuno. Vediamo un attimo. No, Giulia dice che ieri sera era stravolta, adesso dice scendo alla pozza per rinfrescarvi, per rinfrescarmi. Rinfrescare non è un po' difficile. E quindi questa è la situazione dei nostri ascoltatori alle 17:49. Quando è che Sandro ha detto no, manca ancora un po' prima di salutare ufficialmente Teleticino. Quindi preparatevi a giocare. Tra l'altro non giocheremo solo con l'album delle figurine, ma vi regalerò anche i biglietti per il concerto di Motta che si terrà credo il 15 luglio, sì, nell'ambito delle manifestazioni collaterali ospitate dal Long Lake Festival.

anche questa è una collaborazione molto interessante. Alfa ne va fierissimo, ha fatto, ve l'ha raccontato Riccardo Pellegrini, ascoltare la canzone in macchina ai suoi genitori per vedere che reazione avrebbero avuto, e si sono emozionati tutti quanti. È tornato alla ribalta lui e

0: questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
6: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
7: Questa settimana alla Migros, 41% sul caffè in chicchi Chicco d'Oro Tradition a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
8: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
9: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
10: Noi facciamo le 18.
0: Ticino News, sera.
11: L'euforia da mondiali non si ferma e le piazze ticinesi si preparano a un'altra notte fuori dagli schemi. Il quarto di finale della Nati sarà proiettato su tutti i principali maxi schermi e in tanti comuni, i quali concedono anche la notte libera agli esercizi pubblici. A Bellinzona già una decina di richieste. Alex Farinelli si candida per il Consiglio di Stato, il consigliere nazionale lo ha annunciato sulle sue pagine social. Ora toccherà al partito decidere, ma il presidente Alessandro Speziali del PLR non lo nasconde. Sarebbe ipocrita negare che la sua è una candidatura importante, ha detto. Oltre 233 film, di cui 103 premiere, il Festival del Film di Locarno si prepara a tornare e presenta la sua programmazione, selezionata tra numerose candidature. Come da tradizione, tante anche le rassegne, ma anche gli appuntamenti a margine. Dal 1 agosto sarà possibile cedere o vendere targhe sotto le quattro cifre anche al di fuori del nucleo familiare o societario. La decisione del Consiglio di Stato rientra in un pacchetto di misure volto a snellire le procedure amministrative della sezione della circolazione, introdotto anche un nuovo servizio di consultazione online. Al via ai quarti di finale del mondiale, questa sera ad aprire le danze sarà la sfida tra Francia e Marocco. I Bleu cercano un'altra corsa verso il titolo, mentre i Leoni dell'Atlante sognano il riscatto dopo la semifinale persa 4 anni fa. Infine il tempo, domani ci aspetta una mattinata ancora soleggiata, mentre nel corso del pomeriggio la nuvolosità sarà crescente e porterà a rovesci o temporali sparsi, a basse quote e temperature tra i 21 e i 32 gradi. Buonasera, ben ritrovati a Ticino News a sera per questo caldo giovedì 9 luglio. Apriamo parlando in questa grande settimana sportiva ancora di mondiali, perché in Ticino, come in tutta la nazione, continua l'euforia per la strada dei rossocrociati negli Stati Uniti, prima in Canada e ora negli Stati Uniti, che nella notte tra sabato e domenica affronteranno l'Argentina. Da nord a sud, città e comuni chiamano in piazza e nei bar tutti i tifosi. Laura Milani.
12: Lo storico risultato portato a casa dai ragazzi di Yakin. Saranno gli orari insoliti a cui questi mondiali 2026 ci hanno abituati. Fatto sta che l'euforia da nord a sud ha contagiato tutto il cantone e nella notte tra sabato e domenica alle 3 in punto il match contro l'Argentina e i quarti di finale saranno trasmessi su tutti i principali maxi schermi del Ticino. Non solo, ci sono anche alcuni comuni che hanno deciso di concedere notte libera agli esercizi pubblici. Anche il comune che non ti aspetti, Bellinzona, dove, ci conferma il municipale Renato Bison, sono già una decina gli esercizi pubblici che hanno fatto richiesta alla polizia per poter aprire dalle 2 in poi.
13: L'alternativa di non lasciar trasmettere la partita sarebbe stata quella più sbagliata. Finire nei quarti e speriamo anche oltre è un evento alquanto particolare, quindi va festeggiato, va sicuramente trasmesso.
12: Per il dopo partita, qualora facciamo tutti gli scongiuri del caso la Svizzera dovesse passare, ci sono delle regole particolari?
13: Per domenica parliamo delle 5 di mattina più o meno, le regole sono sempre quelle, valgono anche se la Svizzera dovesse vincere, quindi un po' di buonsenso e rispetto per chi magari invece ha deciso di restare a casa a dormire.
12: Notte libera anche a Chiasso, dove in attesa del fischio di inizio alle ore 3 sarà offerta una maccheronata. Non è da meno Lugano, che sente ancora nell'aria la frenesia dell'esperienza vissuta alle prime luci dell'alba, qui in Piazza Riforma. Uno stimolo per il vice sindaco Roberto Badaracco.
14: Ma sembra quasi un paradosso, ma è vera questa cosa. Proprio giocando in un'altra parte del mondo, sostanzialmente, con orari veramente difficili, c'è quasi più ancora voglia di organizzarsi per quell'orario perché è fuori dagli schemi. Abbiamo già visto alle 5 di mattina che c'è stata una partecipazione incredibile, era per alcuni, per i giovani soprattutto, difficile, eppure era pienissimo di giovani. Io credo che anche la posta in palio, e cioè la semifinale in palio di un mondiale, cosa mai successa per la Svizzera, attiri o farà fare che tanti si alzeranno comunque.
12: Tifosi richiamati anche da Mendrisio in piazzale alla Valle e da Locarno in piazza Grande, dove i quarti di finale saranno proiettati sul maxi schermo di Moon and Stars. Detto dei luoghi, non resta che pianificare la strategia per godersi al meglio la partita, tra chi opterà per una siesta serale, chi per una cena sul tardi. L'importante, conclude Badaracco, è farsi trovare pronti con ogni tipo di bibita.
14: E c'è una via di mezzo fra bibite alcoliche da fine serata, da fine sabato sera a colazione praticamente. Ma io pensavo di andare a letto alle 8 e alzarmi alle 3, così non sono proprio stanchissimo, e poi godermi la mattinata sostanzialmente, perché dopo le 5 a fine partita arriverà l'alba e sarà un momento particolare.
12: Con la possibilità di scrivere un altro capitolo di storia.
11: Anch'io sto con Roberto Badaracco, sicuramente siesta serale e poi partita. Cosa farete voi? Scrivetelo alla Patti, che sarà dopo di noi in radio. Noi parliamo invece di elezioni cantonali, perché uno dei candidati, diciamo già attesi, ha sciolto le sue riserve attraverso le sue pagine social. Si tratta del PLR Alex Farinelli, lo abbiamo incontrato.
15: Dopo aver fatto un'esperienza di 4 anni in Gran Consiglio, nel municipio del mio comune a Comano, e adesso da 7 anni a Berna, è chiaro che avevo già pensato all'eventualità di candidarmi. Quando Christian Vitta ha detto "io non ci sarò", è ovvio che c'è stato un ragionamento anche su un certo senso di responsabilità verso il partito e verso il cantone.
12: Ecco, ma perché scegliere il Consiglio di Stato e non continuare a Berna?
15: Ma l'esperienza a Berna è molto interessante e devo dire si impara molto, si riesce anche a capire come funzionano determinati meccanismi a livello federale. È chiaro che il Consiglio di Stato è l'esecutivo, quindi ha capacità d'azione molto maggiore a livello cantonale, e io penso proprio che il fatto di aver vissuto queste esperienze e adesso poterle portare eventualmente nel governo cantonale possa essere d'aiuto per affrontare le problematiche che abbiamo sul tavolo. Se guardo un po' la mia storia, ho studiato economia quando sono stato in Gran Consiglio, ero in Commissione Gestione Finanze, quando sono stato sindaco mi occupavo del Dicastero delle Finanze, a Berna è da 7 anni che siedo in Commissione delle Finanze, e nel 2016, quando ero in Gran Consiglio, era l'ultima grande manovra finanziaria che è stata fatta in questo cantone, quindi penso che la storia faccia capire che il tema delle finanze mi interessa, non perché pensi che sia l'unico importante, ma perché sono consapevole che si parte da lì per poi poter agire nelle altre politiche.
12: Con chi le piacerebbe essere in lista? Chi teme in lista insieme a lei?
15: Non temo nessuno in lista, nel senso che secondo me il partito deve mettere a disposizione tutte le persone migliori che sono appunto pronte a correre, perché il paese ne ha bisogno, e questo mi permetto di dire non solo il Partito Liberale, ma tutti i partiti devono fare uno sforzo, perché il momento per il cantone è veramente complicato. Mi lascerò sorprendere dai lavori della commissione cerca e vedrò chi saranno i compagni di cordata. Le cifre dicono che potrebbe esserci un governo fatto da 5 partiti o potrebbe esserci un governo fatto da 4 partiti con qualcuno con 2 seggi. In questo senso il PLR ha sicuramente le sue carte da giocare, è un obiettivo che bisogna cercare di raggiungere, non tanto come partito ma per dare una certa stabilità al paese. Noi ci impegneremo anche per questo.
11: Farinelli sarà probabilmente uno dei candidati di punta del Partito Liberale Radicale, ma per lui come per tutti saranno gli organi del partito a decidere chi andrà messo in lista. Se la sua candidatura andrà o meno come una lettera alla posta, lo abbiamo chiesto al presidente Alessandro Speziali.
16: Alex Farinelli lo conosciamo bene, conosce bene i comuni, conosce bene la dimensione cantonale, è stato anche capogruppo, adesso anche la Berna federale. Noi in questa lista stiamo cercando persone che possono essere tutte un valido consigliere di Stato, che porta rinnovo, che porta prospettiva. Alex Farinelli è sicuramente fra i nomi pesanti che possiamo, su cui possiamo contare, e evidentemente questo nome farà parte di tutta la riflessione che facciamo quest'estate quando costruiremo la lista per le elezioni del 2027. Ma sarebbe ipocrita fare finta di niente. La candidatura di Farinelli è una candidatura importante, una candidatura che tra l'altro insieme ad altri nomi sento spesso pronunciare dalla base del PLR, ma non solo, anche dalla società civile, che gli riconosce parecchie competenze. Quindi questa è una candidatura che certamente sarà una candidatura forte per la lista.
11: Al 5 agosto, giorno in cui inizierà il Festival del Film di Locarno, manca ancora un po' di tempo, ma per i media ticinesi uno degli appuntamenti che ci portano a Locarno vestita di pardo è sempre la conferenza stampa che annuncia la programmazione. Si è tenuta questa mattina a Zurigo, bis appunto a Locarno, e al Grand Hotel c'è Federico Marino. Ciao Federico.
17: Esatto, ciao Filippo, buonasera a tutti e tutte. Mi trovo, come hai detto tu, qui al Grand Hotel di Locarno, dove si tiene l'incontro per i media in occasione della presentazione della programmazione della 79esima edizione del Locarno Film Festival. Un Locarno Film Festival che spera di bissare il successo della scorsa edizione. Infatti quest'anno le candidature di film che sono pervenute sono cresciute quasi oltre del 20%. Ciò che ha portato a un palinsesto di 233 film, di cui 103 premiere. Ma per saperne di più io mi trovo qui con il direttore artistico del festival, Giona A. Nazzaro. Buonasera.
18: Buonasera a voi.
17: Su cosa avete puntato per la programmazione di questa edizione?
18: Abbiamo puntato su una selezione di grande qualità, che fosse al tempo stesso esigente e in grado di toccare e raggiungere il più ampio pubblico possibile.
17: Sono stati avanzati in presentazione questa mattina 3 cosiddetti fil rouge di quello che avete constatato nelle candidature. Quali sono?
18: Sono 3 fil rouge che abbiamo individuato, che riguardano la famiglia, le comunità e il corpo, e mi sembra che siano in qualche modo anche il riflesso di questi tempi così oppressivamente incerti che viviamo.
17: L'ho accennato, dei tempi difficili. Questi fil rouge testimoniano del fatto che il cinema può rispondere alle sfide dell'attualità.
18: Il cinema non può rispondere alle sfide dell'attualità, perché il cinema non ha il potere di cambiare la realtà. Quello che il cinema ha il potere di fare è di toccare le nostre emozioni, e poi spetta a noi, se siamo stati toccati, di attivarci affinché certe cose non si verifichino. Diciamo che i film contribuiscono a una buona causa.
17: e i film del Festival di Locarno, come da tradizione, provengono da una moltitudine di paesi diversi, è così?
18: Assolutamente, Locarno negli 11 giorni del festival, ma non solo, diventa il centro del mondo.
17: E non ci sono però solo i film, ci sono anche gli ospiti che vengono premiati a Locarno, possiamo indicarne alcuni per questa edizione?
18: Sono tutti ospiti che amiamo profondamente, da Isabella Rossellini a Rick Baker, a Virginie Fira, a Sia Argento, a Darren Aronofsky, a Johnny Sigurdsson, a Jean-Luc Bideau, cui si aggiungerà anche un altro nome, un regista statunitense che amo moltissimo, che amiamo moltissimo e che annunceremo a giorni.
17: Perfetto, quindi un roster di tutto rispetto. Ringrazio il mio ospite, il direttore artistico Giona Nazzaro. Ma Locarno non è solo pellicole e ospiti, c'è anche molto altro di cui abbiamo parlato con il CEO di Locarno Film Festival, Rafael Brunschwig.
19: La forza di un festival come Locarno è quella sì di creare un contesto davvero ricco all'interno del quale questi film vengono mostrati. Nel caso specifico nostro abbiamo diverse anime oltre a quella centrale di questi oltre 200 film, le varie sezioni in piazza. Abbiamo la dimensione per i professionisti, quindi Locarno Pro, si parla di migliaia di persone che vengono qui per lavorare, per fare affari, per discutere di dove sta andando l'industria cinematografica. Ci sono dei think tank con alcuni dei thought leader, delle persone che influenzano anche dove si sposta il mondo del cinema indipendente europeo e non soltanto. Poi abbiamo la Locarno Factory, che è l'ultima arrivata nella lunga storia del festival, è il modo con cui interagiamo con i giovani creativi, in cui rigeneriamo anche il nostro pubblico, assicuriamo la rilevanza per i giovani che hanno sempre più, come tutti noi, hanno sempre più opportunità. Io dico sempre che la concorrenza del festival non sono altri festival, ma sono i voli low cost a Ibiza, sono le piattaforme di streaming, e queste attività della Locarno Factory quest'anno si spostano al Castello Visconteo, quindi ancora più centrali rispetto alle logiche del festival. Poi c'è la rotonda, poi ci sono tutte le attività i ricevimenti, gli eventi ufficiali, gli eventi dei nostri partner. E forse anche questo è uno degli elementi che caratterizzano il DNA di Locarno, un festival che mette insieme tantissime cose che altrove non starebbero insieme, ed è sicuramente una delle forze di questa manifestazione.
17: Una forza di questa manifestazione che, come ogni anno, attira numerosi interessati, tant'è che l'anno scorso in una serata c'erano stati dei piccoli inconvenienti nell'acquisto dei biglietti. Quest'anno avete delle contromisure.
19: Beh, questa è stata una prova positiva già lo scorso anno, perché in effetti il primo venerdì abbiamo avuto delle difficoltà, ma il sabato successivo, quindi il giorno dopo, si era già tutto risolto, per cui parto dal presupposto che siamo a posto per quest'anno. Tra le piccole modifiche alle quali abbiamo lavorato, abbiamo cercato di risolvere quel problema per il quale, quando gli ospiti internazionali, dopo il primo fine settimana, che occupano in genere le primissime file, lasciano il Locarno, davanti rimane tutto vuoto, quindi apriremo una parte delle prime file anche al pubblico globale del festival, sperando poi di non avere quei buchi davanti, che soprattutto per chi si trova sul palco non sono belli da vedere, anche in termini così di fotografie, di immagine, di percezione, è peccato.
17: Un altro degli aspetti con cui si dovrà fare i conti, ma sicuramente il pubblico farà i conti ben volentieri, è quello del caldo. Siamo pronti a farci i conti?
19: Beh, a proposito di conti sul caldo, so che il direttore operativo mi diceva che abbiamo più che raddoppiato le spese per l'aria condizionata, per cui ci siamo attrezzati. Dopo è chiaro, alcune strutture che non sono in mano nostra sono quello che sono, si fa il meglio che si può con le risorse che abbiamo a disposizione. Temo che sia un problema globale che va ben oltre il Locarno Film Festival.
17: Quindi lo abbiamo sentito, Locarno si prepara al ritorno del Locarno Film Festival con un palinsesto ricco, come da tradizione, il programma degli ospiti che arriveranno qui sul Verbano. Ora non resta che aspettare il 5 agosto per l'inizio della manifestazione, e per ora ti restituisco la linea, Filippo.
11: Grazie Federico, torniamo in studio dove anche qua c'è l'aria condizionata a manetta perché fa caldo e le notizie dei record del caldo ormai ci hanno quasi annoiati perché arrivano puntualmente mese dopo mese, ma quella riguardante questo giugno appena trascorso è ancora vivida e anzi quel caldo non è ancora finito, un caldo che in molti abbiamo sofferto e che ha abbattuto anche dei primati. Alessandro Cocca.
20: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, secondo il servizio europeo Copernicus. Le temperature eccezionali hanno colpito soprattutto l'Europa occidentale centrale, con numerosi record battuti in diversi paesi. Il caldo estremo, unito alla scarsità di piogge, ha aggravato la siccità e favorito gli incendi boschivi, in particolare nella penisola iberica e nel sud della Francia. Anche gli oceani hanno raggiunto valori record, la temperatura media della superficie marina è stata la più alta mai registrata per il mese di giugno. Secondo gli esperti, questi dati confermano un cambiamento climatico sempre più evidente, con ondate di calore più intense, frequenti e rischi crescenti per la popolazione, gli ecosistemi e le infrastrutture. A livello globale, la temperatura media dell'aria ha raggiunto 16,54 gradi, oltre un grado sopra i livelli dell'epoca preindustriale.
11: E torniamo ora a parlare di lupo, perché il Consiglio di Stato ha ordinato oggi l'abbattimento di un esemplare responsabile di almeno 9 predazioni su capra in un alpeggio ticinese. L'attacco è avvenuto all'Alpe San Martino, in territorio di Acquarossa, in Valle di Blegno, nella notte tra il 6 e il 7 luglio. Secondo le verifiche dell'Ufficio della Consulenza Agricola, gli animali uccisi non potevano essere protetti con misure ragionevolmente esigibili. Condizione questa prevista dalla normativa federale per autorizzare l'intervento. L'episodio ha causato lo scarico anticipato dell'alpeggio, mentre nell'area restano altri animali da reddito a rischio. La decisione entrerà in vigore domani con la pubblicazione sul foglio ufficiale e sarà valida 60 giorni a eseguirla, dovrebbero essere i guardiacaccia. Dal 1 agosto, cambiamo tema, sarà più facile cedere la propria targa anche se a meno di 4 cifre. Si tratta di oggetti, lo ricordiamo, che possono raggiungere anche un notevole valore economico. La decisione del Consiglio di Stato rientra in un pacchetto di misure volto a snellire le procedure amministrative della sezione della circolazione. Romano Bianchi.
21: Una targa T36, per molti un semplice oggetto di metallo con delle scritte e dei numeri, buono per circolare, per altri molto di più a seconda del proprietario precedente, della combinazione dei numeri o della storia, un oggetto carico di valore affettivo ma anche economico, in grado talvolta di creare controversie, litigi, invidie, fino a vere e proprie tensioni familiari o societarie.
22: Lo sa bene Elia Arrigoni, capo della sezione della circolazione di Camorino.
21: Quanto può valere più o meno sul mercato una targa come questa?
23: Una targa a 2 cifre, in questo caso poi particolarmente bassa, può facilmente raggiungere e magari anche superare i 40.000 franchi, come abbiamo vissuto in occasione delle porte aperte.
21: Per molti le targhe sono semplicemente un pezzo di metallo, per altri invece sono oggetti dall'importante valore affettivo ma anche economico. Come mai, secondo lei?
23: Ci sono varie spiegazioni. La targa magari apparteneva al nonno, ai genitori, o ricordano qualcosa di particolare, la data di nascita, l'anniversario di matrimonio, o anche uno status symbol. Faccio vedere che io posso permettermi una targa molto bassa. Un caso particolare, lo ricordo, ricevetti uno scritto da un avvocato che rappresentava una comunione ereditaria che voleva cedere una targa, ma essendo una di quelle soggette alla limitazione non poteva venderla, avrebbe dovuto riconsegnarla a noi e l'incasso sarebbe arrivato a noi, quindi la comunione ereditaria non avrebbe potuto beneficiare di questo incasso.
22: Ed è proprio per prevenire e facilitare circostanze di questo tipo che il Consiglio di Stato ha approvato una modifica legislativa che mira alla semplificazione delle procedure amministrative. Tra le principali novità, l'eliminazione delle varie limitazioni alla cessione delle targhe sotto le 4 cifre, che finora potevano essere trasferite solo all'interno del nucleo familiare e societario, generando spesso numerose controversie interpretative.
23: Comporta che da 1 di agosto in avanti potrò liberamente cedere la mia targa a chiunque io voglia. Finora era possibile solo quelle con 5 o più cifre per le auto e 4 o più cifre per le moto.
21: Cosa cambia per voi?
23: Cambia che prevediamo un minor numero di casi in cui, ecco, si pongono queste problematiche, come l'esempio che facevo prima. cambierà sicuramente anche il valore delle targhe messe all'asta, perché l'interesse sarà maggiore dato che l'acquirente potrà poi provare a sua volta a rivenderla.
22: Il cantone non prevede che in questo modo si verifichino meccanismi di speculazione diffusi, considerando soprattutto le dimensioni ristrette del mercato in questione. La seconda modifica legislativa riguarda invece l'estensione delle tempistiche a disposizione degli utenti per riassegnare una targa in caso di decesso del proprietario.
23: Fino ad oggi la norma richiedeva ai miei collaboratori di essere molto rigidi e questo impediva di trovare una soluzione semplice per tutte quelle targhe soggette alle limitazioni, di tornare in possesso di qualcuno che magari per varie ragioni si è distratto, non ha monitorato la scadenza del termine, decorso questo termine non aveva più diritto ad entrare in possesso se non tramite un'asta. Oggi invece abbiamo deciso di eliminare, quindi se c'è un legame precedente, ecco che i miei collaboratori hanno la flessibilità per poterla ridare.
22: Obiettivi dunque semplificazione e flessibilità, gli stessi alla base del nuovo servizio di consultazione online che garantirà informazioni immediate sulla copertura assicurativa.

0: Direte voi, beh, che le bici erano nuove di zecca, ancora completamente impacchettate e i malviventi volevano trasportarle con un furgoncino in Germania, stando a una nota odierna dell'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. Il veicolo non si è fermato a un posto di blocco, da cui è nato un inseguimento con i due occupanti fermati appena in tempo prima del confine. I due hanno affermato di aver caricato le biciclette a Olten, destinazione appunto Germania, una versione alla quale i funzionari non hanno creduto, poiché sugli imballaggi vi era indicato un indirizzo di consegna del Canton Lucerna. L'UDSC ha contattato la polizia cantonale locale, la quale ha confermato che le biciclette erano appena state rubate.
1: Cambiamo decisamente tema con un lutto nel mondo della musica.
0: Esatto, perché è morta dopo lunga malattia all'età di 75 anni Bonnie Tyler, nota a milioni di persone come la cantante dalla voce roca e autrice di numerose canzoni di successo, su tutte la hit degli anni 80 Total Eclipse of the Heart, di cui vi stiamo proponendo la canzone in sottofondo. La notizia è stata pubblicata sul sito ufficiale dell'artista, andato tra l'altro immediatamente in tilt a causa delle troppe richieste di accesso in poco tempo, dove si leggeva: la famiglia e il team di Bonnie annunciano con profondo rammarico che Bonnie è scomparsa improvvisamente la scorsa notte in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per la quale era in cura. Lo scorso maggio infatti aveva subito un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino, dalla quale non si è più ripresa.
1: E chiudiamo questa rubrica, ma anche questa edizione di Ticino News a sera, come spesso facciamo in questo periodo e come l'abbiamo iniziato, con i mondiali.
0: Esatto, e una delle domande ricorrenti è cosa serve per vincere una partita ai mondiali? Giocatori talentuosi, organizzazione tattica, semplicemente la fortuna, nulla di tutto ciò o forse un po' di tutto questo, ma non solo. La pagina Instagram, il ragazzo con un pallone, ha infatti pubblicato una quantomeno curiosa correlazione tra la squadra vincente di ogni ottavo di finale e la nazione che contabilizza più pecore per chilometro quadrato. Abbiamo anche una grafica, eccola qua, una correlazione perfetta e infallibile, verrebbe da dire. Infatti 8 su 8 partite sono appunto mostrano questa correlazione fra il vincitore dell'ottavo di finale e la nazione con più pecore per chilometro quadrato. Una buona notizia per la nazionale svizzera, almeno guardando al prossimo turno, visto che se davvero le cose dovessero essere così, non dovremmo avere problemi domenica contro l'Argentina, che ha circa la metà delle pecore per chilometro quadrato rispetto alla Svizzera. L'eventuale semifinale invece contro la vincente di Norvegia-Inghilterra, che dunque sarebbe l'Inghilterra, ci vedrebbe invece purtroppo uscire di scena per mano della squadra che, sempre stando a questa statistica, alzerà al cielo la Coppa del Mondo.
1: Per la semifinale eventuale ci affideremo alle stelle alpine, passerà la squadra della nazione che ne ha di più e spero in Inghilterra non ne abbia.
0: Speriamo di no.
1: Grazie Giorgio, grazie a voi per averci seguiti fino in fondo, ma rimanete con noi perché subito dopo di noi Colori e Sapori, poi Fuori Gioco Mondiale, alle 19 torna Trex Ceresio, Gianfranco De Santis ci porterà a Caprino.

visto lungo in questo caso i produttori Merck e Cremon mettendo insieme Serena Brancale e i Colors con la canzone, una delle canzoni dell'estate, Partenope. Diamo insieme uno sguardo alla situazione del traffico partendo dalla A2 direzione Chiasso. Tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao c'è colonna, ritardi fino a 30 minuti su più tratti. Oh là là, 30 minuti sono tantini, eh? Sulla A2 sempre direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, sapete, ci sono forti rallentamenti. Parliamo della tratta Cadenazzo e Quartino, anche in questo caso il traffico è fortemente rallentato. Parliamo invece di via Besso tra via Guglielmo Canevascini e via Moncucco, il traffico è congestionato, e tra Magliaso e Caslano anche in questo caso segnaliamo forti rallentamenti. Se volete fare le vedette del traffico e manca in questi aggiornamenti di Via Suisse qualche segnalazione, potete utilizzare la nostra chat di WhatsApp che è lo 079 449 95 37. Ora Carly Rae Jepsen.

Leggo insieme a voi una segnalazione di Loa, eventualmente se siete in giro in auto e in quella zona diteci se la situazione è ancora problematica oppure si è risolta, perché ci invita la nostra ascoltatrice in versione vedetta del traffico a prestare massima attenzione in autostrada ingresso Lugano Nord direzione sud, perché appena dopo la tirata di Bioggio a salire prima della galleria della Collina d'Oro c'è una moto ferma sulla corsia di destra. Moto ferma perché c'è stato un incidente o moto ferma perché c'è una situazione di avaria del mezzo e quindi il motociclista è fermo perché non si può muovere? Dateci qualche dettaglio in più e io lo farò sapere a tutti.

0: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
1: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
4: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.

0: Ma avete sentito che divertente, che carina l'ultima notizia data da Ticino News Sera, in particolare all'interno della rubrica Click, da Giorgio Doninelli, che ci ha raccontato la storia di questo profilo Instagram dove questo ragazzo, dovrebbe essere il ragazzo col pallone, fa le previsioni delle vittorie delle squadre che stanno andando avanti facendo il loro percorso d'avanzamento in questi mondiali 2026 sulla base del numero di pecore, e finora non ha sbagliato un pronostico. Vuol dire che la partita che si è appena svolta, quella Svizzera-Colombia, tra l'altro previsione azzeccatissima, perché lui dice vince la squadra che nel proprio paese ha il maggior numero di pecore per chilometro quadrato, e quindi, fatti quattro conti, chiaramente un territorio come il nostro è chiaro che ospita favorevolmente questo tipo di animale, e quindi si è portata a casa la vittoria. Devo anche dire che il famoso gatto Nimbus, mi sembra, invece non aveva azzeccato la previsione, perché era andato a mangiare nella ciotolina che aveva davanti il nome Colombia, e quindi ha sbagliato la previsione, mentre questo ragazzo che ha fatto il conteggio delle pecore ha azzeccato sino ad ora tutti i risultati. Vedremo per le prossime previsioni.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

mai capitato di andare in vacanza per lavorare, nel senso staccare la spina dal lavoro tradizionale, quello istituzionale che ha un orario di inizio, un orario di fine, i suoi turni, le sue regole per andare a lavorare nella propria fattoria, ma comunque lavorare, come sta facendo Andrea che scrive, tra l'altro mi manda delle foto bellissime, lo vedo all'opera, non so se sei tu all'opera con quel mezzo lì potente. Stiamo raccogliendo il poco fieno del secondo taglio. È un'annata molto difficile, peggio del 2003. Coraggio, andare avanti, persistere, perché è dura, visto che il caldo effettivamente ha degli effetti collaterali. Poi qualcuno segnala un incidente sul Ponte Diga di Melide. Confermate, automobilisti, che state passando di lì andando verso sud? Chiedo per un amico. No, in realtà chiedo per tutti gli altri ascoltatori. Ultimo, che dopo aver battuto il record di Vasco Rossi ha già venduto 300.000 biglietti per le date del prossimo anno. Questa è i tuoi particolari.

0: potrei cantartele qui.
1: C'è Paolino che ci segnala un problema in direzione sud verso Chiasso, dice: prima del ponte della galleria è chiusa una corsia. Io ho chiesto di dare delucidazioni verso sud, verso nord, quale corsia? Corsia di destra chiusa, direzione sud.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Da Risparmio Casa arrivano i 30 giorni più convenienti dell'anno. Per tutto il mese di luglio, oltre 2000 prodotti in offerta ti aspettano. Occasioni imperdibili per la casa, la cura della persona, il bucato, gli animali e molto altro. Cerca le offerte in negozio e riempi il carrello di convenienza. Risparmio Casa.
4: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorlace.
6: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino, segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
7: Sono le 19.
8: L'infotraffico.
7: Aggiorniamo la situazione traffico. Via Suisse ci informa che in Ticino ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, sempre sulla A2 tra Chiasso e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e da Magliaso verso Caslano.

0: racconti d'estate.
1: I racconti d'estate questa sera ci portano al cinema, perché giovedì pensavo che fossero ferme le uscite cinematografiche e invece è uscito un film nelle sale del nostro territorio. E visto che fa molto caldo, giustamente hanno fatto uscire un film horror, così uno lo va a vedere, gli vengono i brividi e sta al fresco. È piuttosto inquietante già a partire dal titolo. Si intitola La casa, il rogo del male. Nel film di questa, che è una nota saga di horror che però non conosco, una donna va dai suoceri nella loro tenuta di famiglia dopo che ha perso il marito. Ma quando si trasformano in Deadites, uno dopo l'altro, questo incontro diventa una riunione di famiglia dall'inferno. Dicevo, molto inquietante, sentiamone un estratto.
2: Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
3: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
4: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita. Cin alla vostra famiglia perfetta.

Che è arrivata la comunicazione di Via Swiss che si aggiorna alle informazioni che abbiamo dato poco fa, riguarda la A2, la galleria di Grancia, direzione sud. Ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria e la corsia di destra in questo momento è stata chiusa, quindi dovete avere un po' di pazienza perché ci sarà qualche rallentamento. L'invito è sempre quello: se passate di lì, se sapete qualcosa in più, fate bussate e teneteci aggiornati.

anni 80, i suoni sono facilmente riconoscibili, quelli del Def Leppard con Hysteria. Altrettanto riconoscibili questi suoni, perché quando comincia pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, può essere solo lei. E Gaia, un po' di bossa, bossa nostra.

0: passata un po' dell'energia della musica attraverso le vostre radio, vi ha raggiunto in auto, vi ha raggiunto sul lavoro, vi ha raggiunto a casa. Era quello che volevamo. Attenzione perché tra poco si gioca.
1: L'estate di Radio 3i.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo, il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
7: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
8: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Volkswagen.
10: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Prima di farvi giocare, il traffico ha la priorità. Infatti Luca chiede: c'è colonna tra Lugano Nord e Sud, causa semafori, potete dare notizie? No, in realtà non parla di semafori via Swiss, ma parla del fatto che tra Lugano Nord, stiamo parlando della 2 ovviamente in direzione sud, tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao, il traffico è congestionato, ritardi fino a 30 minuti su più tratti. Questa è la situazione alle 19:28.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Io ho a disposizione le ultime due bustone per farvi arrivare a casa l'album con le figurine dei giornalisti e degli speaker di Radio 3. Cominciamo con la prima bustona che potete vincere attraverso il nostro numero di WhatsApp, perché così si gioca, allo 079 449 95 37 e non dovete aver già vinto le figurine. E poi dovete rispondere a una domanda che penso sia facile facile, perché ne abbiamo parlato insieme. In chiusura dell'edizione serale di Ticino News, Giorgio Doninelli nella rubrica Click ha parlato di un profilo Instagram di una persona che ha dato al suo profilo il nome Il ragazzo con un pallone. Fa previsioni sulla vittoria delle squadre che stanno partecipando ai mondiali 2026 e finora ha azzeccato tutte le vittorie, sostenendo che, e qua cominciano le domande, la squadra che vince ha più capre nel proprio paese per chilometro quadrato. In questo caso rispondete 1.

1 oppure più pecore per chilometro quadrato, in questo caso rispondete 2, o più maiali per chilometro quadrato, in questo caso rispondete 3.

prima di tutto, diciamo qual è la soluzione di questo quesito difficilissimo. Sono andata a cercare il profilo Instagram di questa persona, il ragazzo con un pallone tutto attaccato, ed effettivamente l'ultimo post che ha pubblicato ha questo titolo: ogni ottavo di finale è stato vinto dalla nazione con più pecore per chilometro quadrato, e nella domanda che ho fatto io le pecore si trovavano alla posizione 2, quindi chi ha risposto 2 ha risposto correttamente. E vi dico anche chi è la persona che si è aggiudicata le figurine, la penultima bustona con l'album e le nostre figurine è Giulia, quindi questa busta arriverà direttamente a casa tua a locale. Complimenti, giocheremo ancora con l'ultima busta a disposizione, ma giocheremo anche per i biglietti per andare a vedere Motta il 15 luglio al Long Lake Festival. Per cui se vi piace questo cantante preparatevi, perché si gioca anche per vincere i biglietti per il suo concerto, che è proprio qui vicinissimo a noi in piena estate.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: anticipato che questa sarebbe stata una serata piena di momenti di gioco. Questa volta giochiamo con la musica dal vivo.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il Gioca e Vinci estivo.
0: Eh sì, perché il concerto si terrà proprio il 15 luglio. Stiamo parlando di Motta, che suonerà insieme alla cantautrice Mille all'interno del Long Lake Festival. Fa parte degli eventi collaterali. Il concerto si terrà nel boschetto Parco Ciani a Lugano con inizio alle 20, ricordo, il 15 luglio. Noi vi regaliamo non uno ma due biglietti, perché ovviamente ha un concerto che si rispetta, non vi vogliamo mandare da soli. Quindi se volete e desiderate avere questi due biglietti per seguire il concerto di Motta insieme a Mille il prossimo 15 luglio, c'è il nostro numero di WhatsApp 079 449 95 37, ma c'è anche una domanda. Motta è il nome d'arte di questo cantante, che di fatto ha usato il suo vero cognome. Ma come si chiama di nome Motta? Si chiama Francesco? In questo caso rispondete 1. Si chiama Stefano? In questo caso rispondete 2. Si chiama Roberto? E allora rispondete 3.

Ecco i due biglietti per Motta aggiudicati. Innanzitutto do la soluzione del gioco. Lui sta utilizzando come nome d'arte Motta, che è il suo vero cognome, ma non è notissimo il suo nome di battesimo. Io vi ho dato tre possibilità: si chiama Francesco, in questo caso dovevate rispondere uno, Stefano si rispondeva due, Roberto si rispondeva tre. Il vero nome di Motta è Francesco, quindi si aggiudica i due biglietti per andare a vedere il concerto che, lo ricordo, si terrà il 15 luglio nell'ambito di Long Lake Festival, l'evento collaterale a Boschetto il Parco Ciani a Lugano, con inizio alle ore 20. Quindi perfetto, tutte le indicazioni me le state dando via WhatsApp. I biglietti, lo dico anche per altre situazioni, si ritirano direttamente all'info point. Dite: ho vinto i biglietti per XXY a Radio 3i.

0: grande voce, grande canzone di Elisa. Abbiamo giocato anche con la musica e abbiamo assegnato i due biglietti per il concerto di Motta il prossimo 15 luglio, ma giocheremo ancora.
1: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Le 20 e un minuto.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
9: L'infotraffico.
0: Ed ecco un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Via Swiss ci informa che sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro il traffico è fortemente rallentato su più tratti.

0: Racconti d'estate.
1: Abbiamo un altro racconto veloce che riguarda l'estate, una nota di colore. Restiamo sempre nell'ambito musicale, perché questa volta la notizia riguarda Zucchero. Zucchero che è sempre in giro, sta facendo un sacco di concerti e sono molto contenta che ad aprire i suoi concerti ci sia la figlia Irene Fornaciari col suo gruppo. Finalmente un po' di visibilità per questa ragazza che è veramente bravissima. Ma torniamo a parlare di Zucchero, perché tutti si portano avanti col lavoro, no? Vasco Rossi, il Giubileo, ultimo che ha già venduto 300.000 biglietti per il tour del 2027, ma anche Zucchero non è da meno, ha già fissato la data. E la data sarà il 10 giugno del 2027, quindi l'anno prossimo. Il luogo sarà lo Stadio San Siro di Milano, che ospiterà un evento particolare. Baila 25esimo San Siro Under the Moonlight, il gran finale. A Zucchero, un nome più corto per la tua serata storica. Uno show pensato per chiudere in grande stile le celebrazioni dedicate proprio a questa canzone, che compie 25 anni. Aiuto! Una notte che promette, secondo quanto racconta Zucchero, musica, emozioni e tanti momenti da ricordare. Quindi, se siete interessati a vivere questo evento che resta memorabile perché si festeggiano i 25 anni di una canzone storica di Zucchero allo Stadio San Siro di Milano, segnatevi la data, che è il 10 luglio del prossimo anno. E visto che siamo in fase di celebrazioni e 25 anni sono tanti e ci sono canzoni che non si dimenticano, altro le dimentichi già il giorno dopo, e facciamoci questa domanda, chiediamoci perché, diamoci anche la risposta. Questa invece non la si dimentica.

Io ho sempre adorato questa voce e questa canzone, voi lo sapete, Barry White. Questa è la voce che viene a me quando le mie corde vocali vengono toccate dall'aria condizionata forte. È un'esperienza che qualcuno di voi ha già provato quando mi faccio chiamare Amanda, altri invece la devono ancora provare, ma non c'è problema. Io spero che non arrivi mai la situazione e l'occasione, però nel caso sappiate che a volte capita di sentire la Patti Ascatti in versione Barry White, canzone che ci ha riportato prepotentemente nel 1976. Adesso venite qua più vicino, vi porto proprio in quest'anno, nel 2026, perché Tommaso Paradiso è uscito con il nuovo singolo. Quella è una cosa da non fare a casa, ma da non fare da nessuna parte, perché gli effetti collaterali sono

0: 3.
1: D'estate.
2: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.

0: giocato ed è l'ultimo bustone con l'album e le nostre figurine, quindi giochiamo.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Aspettate, perché se mi state seguendo attraverso l'applicazione vi faccio vedere che è vero, perché l'altra busta è compilata. Questa, faccio favore di camera, non so quale camera inquadrerà, vediamo di metterlo, ok. Questa è ancora in bianco, devo scrivere l'indirizzo, quindi è l'ultima a disposizione, contiene l'album, contiene degli adesivi della radio, contiene soprattutto le figurine da appiccicare su questo album. A casa di chi arriverà l'ultima busta con le ultime nostre figurine? Ancora non lo sappiamo, perché dobbiamo utilizzare WhatsApp per giocare, il numero lo conoscete, e soprattutto c'è la mia domandina con le tre possibili risposte. Abbiamo prima parlato di un evento che riguarda Zucchero che ha già deciso una data, che sarà il 10 giugno del 2027, per celebrare una canzone notissima che abbiamo tra l'altro ascoltato, Baila Sexy Thing. Questa canzone perché viene celebrata da Zucchero? Perché compie 20 anni, in questo caso rispondete 1, compie 25 anni, in questo caso rispondete 2, compie 30 anni, in questo caso rispondete 3.

0: Abbiamo assegnato anche l'ultima bustona con le figurine, ricordo, dei giornalisti e degli speaker di Radio 3 e vi do anche la risposta giusta. Zucchero sta preparando questo evento celebrativo perché sono passati 25 anni di Baila Sexy Thing, quindi la risposta corretta era la 2, non erano 20, non erano 30, ma 25. Queste figurine e questo album vanno a una persona che non ha mai vinto, che si chiama Sori, e arriveranno direttamente nella tua bucalettere a Chiasso. Detto questo, ascoltiamo Fedez insieme a Francesca Michielin. Questo è stato veramente un duetto fantastico. Tra l'altro, mi sembra di aver letto da qualche parte, ma non ne sono certissima, che Fedez sia diventato di nuovo papà.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

a suo tempo, bisogna dirlo, a suo tempo, perché purtroppo è sparito, cioè non c'è più. Nick Cayman era un sex symbol, si dice, portato alla conoscenza del mondo, alla conoscenza internazionale, grazie a Madonna. Questo si sussurrava ai tempi, e poi ce lo ricordiamo in mutande, in queste lavanderie tipicamente americane, in queste tintorie, lavanderie, con queste lavatrici enormi per fare la pubblicità di un paio di jeans, mi sembra. Nick Cayman, Each Time You Break My Heart. Non è tutto, perché abbiamo ancora musica da ascoltare insieme prima dei saluti. Mark Ronson.

messaggio che non è sicuramente segreto, ma è un messaggio, come ha cantato Nat James, sicuramente d'amore, pieno d'amore. Come di una storia d'amore però conclusa si parla in questa nuova canzone che vi ho presentato qualche giorno fa, che segna il ritorno di questo cantante giovanissimo che si chiama Settembre e che ci porta questa storia dal titolo Due settimane.

si chiude il nostro appuntamento di questo giovedì 9 luglio con Sere d'Estate. Io torno domani, come di consueto, alle 17. Vi lascio con la nostra musica, la musica di Radio 3i, che diventa uno di ieri e uno di oggi. A proposito di anni 90, ve la ricordate? Robin S, questa è Show Me Love. Buona serata, a domani!

0: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
2: Il classico che emoziona.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai, arrivati in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Next. L'estate di Radio 3i.
1: Uno di ieri.
0: Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

Scrivo sui muri quello che non ho il coraggio di, che non è facile parlarti. E i giorni passano ma sembra sempre lunedì, che non ci sei più tu a salvarmi. E questa stanza senza te sembra un diario vuoto, e mille pagine da scrivere, guardo una foto e tremo.

lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire, per poi sognare un altro modo per potersi rialzare, come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene fra i deboli. Parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri. Disturbi ereditari, sfortunati ereditieri, perché

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di

gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta